0: L'altro lato invece c'è un imprenditore di pompe di benzina che si è fatto da sé, si è fatto da solo, ma ha un problema con le multinazionali.
1: Quanti soldi stiamo parlando? Tanti.
2: Io avevo una realtà nell'Interland milanese, c'erano questi negozi di barbiere con sotto le bische. Quel tipo di fauna, quel tipo di frequentazione, che può essere anche quello della sala corse, quei cappotti cammello, tutto questo muoversi in questo magico black cash era materiale vivo, incandescente. Qui stiamo parlando di uno che gestisce comunque 12 pompe di benzina.
3: È stato bello trovarci sempre su una terra di mezzo, era come se i due personaggi volessero contaminarsi a vicenda. Si esce fuori da un perimetro che questo luogo un po' ti dà e ti toglie ossigeno.
4: Pisciallo.
5: La Champions adesso, la Roma che ha perso contro il Real Madrid e non è andata meglio al Como. Lucio Michieli.
6: 4 sconfitte in 2 giorni per il calcio italiano in Champions. L'ultima in ordine di tempo è il 4-3 in rimonta del Real Madrid sulla Roma, occasione per salutare il ritorno nella città eterna dell'ex vate Mourinho. Pronti via, Ekone è costretta a uscire per un problema muscolare ai flessori. Nonostante l'avvio shock, De Roon trova il destro volante dell'1-0 dopo 20 minuti. La deviazione di Mancini agevola l'1-1 con la firma d'autore di Mbappé. È solo l'inizio di una serata dalle mille sorprese. Già perché fotografate 2 occasioni a favore delle merengues con Cucurella e Bellingham, l'alba della ripresa certifica l'assenza di Dybala, fuori per un risentimento muscolare, e subito dopo la doppietta per Palatifini, costruita da Malen. Sul 3-1, a mezz'ora dal termine, la Roma si ferma. Mbappé indica la strada della rimonta ai suoi. Il 21enne Espi riapre la contesa a 8 minuti dall'epilogo, poi il Real dilaga. Sempre sugli sviluppi di corner fatali, il colpo di testa dello scatenato Hendrik pareggia i conti, mentre l'altro ex Rudiger confeziona l'incredibile 4-3 finale a favore dei Blancos. Nella non felice serata per le italiane perde anche il Como 3-2 a Rotterdam con il Feyenoord. Diao porta avanti Fabregas finalizzando una pregevole azione personale. I lombardi però finiscono lì, storditi dall'immediato pareggio di Sekiel, dalle giocate di alta qualità proposte dal 24enne franco algerino Moussa e dallo sfortunato autogol di Sanchez. Per il Como è la prima sconfitta in Champions, mitigata solo in parte dalla prodezza in pieno recupero del neo entrato Duvikas.

0: Subito da Stefano Corradino, che si trova all'ospedale San Camillo, dove prosegue il ricovero per l'attore Davide Iacopini. Ieri la svolta con l'identificazione dei due ragazzini di 16 e 17 anni e quelle parole da cui abbiamo preso le mosse questa mattina. Lo abbiamo fatto perché ci annoiavamo. Stefano.
1: Sì, noi siamo davanti all'ospedale, Iacopini è ricoverato qui da 10 giorni dopo l'aggressione subita mentre si stava muovendo in monopattino. Lui ha subito 2 interventi chirurgici che sono andati bene, ma è tuttora in terapia intensiva, in prognosi riservata, anche se la sedazione sta diminuendo. E allora, lo abbiamo detto, sono stati individuati i 2 aggressori, 2 ragazzi minorenni di 16 e 17 anni, hanno ammesso di essere stati loro, sono stati denunciati, loro vivono entrambi a Roma, hanno aggredito non solo l'attore Iacopini ma altre 6 persone nel giro di 48 ore, passanti, ciclisti, persone che stavano guidando un monopattino. Loro erano già stati attenzionati per reati contro il patrimonio dalle forze dell'ordine e hanno confessato dicendo l'abbiamo fatto di fatto per divertimento, per festeggiare il compleanno di uno di loro. Ma a questo punto la Procura di Roma ha contestato di fatto il tentato omicidio proprio per l'aggressione nei confronti dell'attore Iacopini e lesioni ai passanti. Adesso, ovviamente, dopo la confessione da parte di entrambi, di fatto le carte passano alla Procura dei minori, la Procura competente. Sono state fondamentali le telecamere di sorveglianza per risalire a questa minicar guidata da uno dei 2 che è di proprietà, e anche le testimonianze da parte del meccanico che questa minicar l'ha modificata perché c'erano dei

0: LED particolari, c'erano delle scritte sulla minicar che sono state fondamentali per poter appunto risalire all'identità del titolare appunto della macchina. Questo è quello che ci hanno detto anche nella giornata di ieri e quindi sono stati individuati. Adesso sarà appunto la procura dei minori ad occuparsene per capire se attuerà o meno delle misure cautelari.
1: Stefano, grazie. Noi naturalmente pronti a ricollegarci con te anche nelle prossime ore. C'è attesa per quello che sarà il prossimo bollettino per le condizioni di...

0: che poi su cui ci siamo soffermati. Allora, andiamo adesso al Policlinico Gemelli. C'è sempre Isabella Di Chio collegata da lì per quella che è stata un'altra notte del Pontefice. Ieri un'altra giornata tranquilla, giusto Isabella? Ma c'è ancora attesa per le ulteriori indagini che andranno fatte, capire poi quale sarà il decorso per Papa Leone.
1: Sì. Sì, buongiorno Adele. Infatti ha trascorso la seconda notte al Policlinico Gemelli il Pontefice. L'umore del Papa è buono, così è stato detto dal direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ma soprattutto ci sono dei passi in avanti per la ripresa, perché il Papa si è alimentato, quindi ha consumato i pasti, ha anche fatto qualche passo camminando nella sua stanza e anche concelebrato la messa nella cappella che è stata allestita proprio al decimo piano. Ricordiamo che è qui al Gemelli per la rimozione di un adenocarcinoma polmonare e il comunicato della sala stampa della Santa Sede porta il nome dei professori che lo hanno in cura, quindi Stefano Margaritora e Luigi Carbone, e dell'equipe medica che lo sta assistendo. Leone ha eseguito gli esami del sangue e anche la radiografia del torace, che sono previsti proprio nel momento successivo all'intervento, e i valori sono regolari per questo tipo di operazione. Lo dicevamo, quindi ci sono dei passi in avanti, ma soprattutto la volontà di Papa Leone di rimettersi al meglio per i viaggi che lo attendono. Prima di tutto il 27 ottobre ad Assisi l'incontro della comunità di Sant'Egidio, e poi il viaggio in Sud America. Il viaggio che lo vedrà dal 6 al 17 novembre, che per ora, come ha ribadito il direttore della sala stampa della Santa Sede, c'è chiaramente l'intenzione e la disponibilità, la volontà, il desiderio di Papa Leone di andare, e che però è un viaggio molto impegnativo, perché sono 31.000 chilometri, 15 tappe, ma soprattutto ci sono le tappe sulle Ande peruviane ad un'altezza di 3.400 metri. Quindi la volontà del Papa c'è, ma chiaramente si dovrà vedere anche quali saranno gli esiti della biopsia che arriverà tra 10 giorni. Intanto qui al Gemelli c'è grande solidarietà, grande partecipazione, grande preghiera proprio per sostenere Papa Leone in questo momento, e anche alte misure di sicurezza per tutelare al massimo la sua privacy, Adele.
0: Isabella, intanto grazie. Gli spettatori di Rai 3 ti ritrovano fra poco con Buongiorno Italia. Io mi sposto da Marica dell'Acqua, che si trova a Genova. I lavoratori ex Ilva che hanno ripreso a lavorare dopo quelli che sono stati giorni di manifestazioni e presidi. Marica.
2: Sì, questa mattina i lavoratori sono entrati di nuovo in fabbrica. Alle mie spalle vedete l'azienda di Cornigliano, e sono entrati dopo che ieri sera è arrivato un documento tanto atteso, un documento che certifica che lo stabilimento non chiuderà il 15 novembre. Nel documento scritto c'è anche la presenza, appunto scritta nera su bianco, che ogni mese qui a Cornigliano arriveranno 25.000 tonnellate di zincato e decapato e 10.000 tonnellate di banda stagnata, materiali che serviranno a continuare a produrre per la lavorazione qui a Cornigliano. Una soddisfazione. Intanto, parallelamente, sul modello di Taranto, i commissari straordinari stanno portando avanti delle trattative avanzate per la laminazione in conto terzi. Ovviamente sono procedure che richiederanno all'incirca 10 giorni, e nel documento si legge anche che ci sarà uno stop di 10 giorni all'incirca, di qualche settimana, ma garantisce il documento che non si tratta di una cessazione dell'attività, ma soltanto di una piccola pausa. Quindi questo è un primo risultato ottenuto dopo 3 giorni di mobilitazione, ottenuto dopo un atto di forza, quello di ieri, con l'irruzione da parte di un centinaio di lavoratori alla prefettura di Genova. Soltanto dopo quell'atto di forza è stato possibile avere un tavolo tra i commissari straordinari e i sindacati nazionali, che ha portato a questo documento. Ci ha raggiunto Armando Palombo, segretario della FIOM, che appunto ci può raccontare la soddisfazione di questo primo risultato. Ma come ogni buona notizia c'è sempre un ma, c'è anche un momentaneamente, questo avverbio che incombe come una spada di Damocle sui lavoratori, perché ancora una volta bisogna garantire il rilancio industriale e la tutela dell'occupazione, che da 20 anni è ancora precaria. Quindi quali sono le reazioni?
3: Buongiorno intanto. Sì, vero, momentaneamente. siamo abituati a conquistarci

0: quello che ci viene dato, non è mai regalato, è stato ottenuto grazie alla forza, all'intelligenza, alla disciplina anche nei momenti più difficili dei lavoratori. Momentaneamente perché? Perché siamo anche sotto
1: Marica,
0: una,
1: fermo un momento il delegato Armando Palombo, torno subito da voi, tempo di dare la linea a Rai 3 con Buongiorno Italia, continuiamo sul canale 48, Rai News 24.
2: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
3: e il dolore e la febbre lo bloccano,
2: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
4: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
5: Questi sono i nostri ampli mini.
6: Non si vedono.
7: Mi devo toccare, non ci credo.
8: Microscopico proprio.
5: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
9: Mamma mia.
10: È un'altra cosa.
8: Questa è una magia.
11: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini, progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800.
12: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
13: Lei chi?
12: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
13: non e... Non la cambiamo mai.
14: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.
15: Perché scegliere l'assicurazione Genertel? Semplice, perché conviene. Acquista o rinnova online una polizza auto o moto. Per te, 25 euro di sconto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
16: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pingui è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pingui, una pausa meritata.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato.
17: Fabia, pensata con quello che desideri di serie. Da 99 euro al mese, TAN 0, Taegun 19 e zero costi di manutenzione ordinaria.
19: Quanto amiamo il gusto del caffè noi italiani.
7: Shakerato. Ristretto. Doppio.
4: Pocket Coffee. Caffè 100% arabica in un guscio di puro cioccolato.
7: Pocket Coffee. La vita ha più gusto con il caffè dentro.
12: A colazione potrei cambiare tutto. Tranne lei.
13: Lei chi?
12: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
13: e... Non la cambiamo mai.
14: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
9: Ci riconosci subito, siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel unico e inconfondibile.

Denunciati, due minorenni a Roma hanno fatto cadere dal monopattino l'attore Jacopini e ha aggredito altre persone con la minicar. Ci volevamo divertire. Dopo l'intervento al polmone, il Papa sta meglio, ha celebrato messa al Policlinico Gemelli. Gli esami confermano un decorso regolare. Un operaio è morto a Potenza, schiacciato da un pesante macchinario. Un'altra vittima sul lavoro nel Bresciano, un uomo precipitato da un'impalcatura. Il Monte Bianco è sempre più alto, in 3 anni è cresciuto di quasi 2 metri, dipende dallo spessore della calotta di ghiaccio. Nuove misure in Francia. A Real Madrid bastano 7 minuti nel finale per ribaltare la partita e battere la Roma 4-3. I giallorossi erano in vantaggio di 2 gol, sconfitta anche per il Como. Giovedì 15 ottobre, sono le 7, ben svegliati e ben ritrovati con il primo appuntamento dell'informazione della giornata della TGR. Buongiorno Italia, in diretta dagli studi di Milano e da Napoli, dove c'è Linda Dorigo.

0: Buongiorno Luca Forlani e buongiorno a chi ci segue da casa. In primo piano il caso della minicar a Roma. Hanno confessato i due aggressori minorenni, ma prima di collegarci diamo come di consueto una rapida occhiata alla situazione del tempo. Luca Ciceroni, dunque continueranno queste giornate di sole?
1: Linda, buongiorno. Si continuano queste giornate di sole, abbiamo bel tempo da nord a sud, da segnalare però una forte escursione termica, vale a dire una differenza tra le minime e le massime. Forse è il caso di vestirsi a strati per chi esce presto la mattina che fa freddo e durante il giorno anche 26 gradi. È tutto.
0: Hanno 16 e 17 anni gli aggressori della minicar ricercati da giorni insieme all'auto. In collegamento da Roma c'è Tommaso Cherici. Tommaso, cosa hanno detto davanti al pubblico ministero?
2: Eravamo annoiati, lo abbiamo fatto per divertirci, è quanto hanno dichiarato appunto ai magistrati due ragazzi individuati e denunciati dopo una ricerca durata quasi 10 giorni da parte di carabinieri e polizia locale di Roma. Almeno 6 le persone che avrebbero aggredito tra i quartieri di Monteverde e Testaccio. L'episodio più grave, quello nei confronti dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Tentato omicidio e lesioni, le accuse mosse nei loro confronti, stando a quanto ricostruito, il 17enne, che è figlio di un carabiniere, durante le aggressioni sarebbe stato alla guida della minicar, mentre l'amico 16enne dal lato del passeggero avrebbe colpito con spinte, calci e bastoni i passanti. A condurre gli inquirenti sulle loro tracce, un adesivo sul cofano della minicar che avrebbero utilizzato.
0: E il caso della minicar lo ritroviamo anche sui principali quotidiani nazionali in edicola. Partiamo dal Mattino, confessano i due ragazzi della gang della minicar. Per noi è stato un gioco, ma troviamo sul Mattino di Napoli anche la notizia del padre pestato al vomero sabato scorso, due figli di poliziotti nel gruppo di picchiatori. Andiamo adesso sulla prima pagina del Corriere della Sera, anche qui confessano i due ragazzi degli assalti in minicar. Troviamo in primo piano per la politica estera, Meloni scontro con Mosca, rischioso il patto Trump-Putin sul diesel, Zelensky ringrazia per il sostegno l'ira dei russi. Passiamo adesso alla Repubblica, anche qui in primo piano Meloni con l'Ucraina, la premier che critica l'asse Trump-Putin sul gasolio e Mosca che replica non è affar suo. Sempre sulla prima di Repubblica vediamo questa fotonotizia che ci porta in Iran, Najmeh Amini, 23 anni, iraniana condannata a morte per un post. Troviamo anche su Repubblica il caso della minicar. Chiudiamo infine con la stampa. Meloni punge la UE e critica Trump. L'Europa deve proteggere gli italiani, non ostacolarli. C'è lo scontro poi con Conte Schlein. Lei ha accettato le scelte di Donald. Grande fotonotizia viene dedicata dalla stampa sulla prima pagina agli istituti occupati, c'è l'allarme degli infiltrati da Parigi a Torino, scuole in rivolta. E adesso parliamo del Papa, ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma. Procede bene il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV. E allora andiamo proprio di fronte al Policlinico Gemelli a Roma, dove c'è Isabella Di Chio. Isabella, sono tante le questioni aperte, in primo piano anche il viaggio programmato in America Latina. Dunque, così.
3: Un viaggio impegnativo e un viaggio che sarà previsto dal 6 al 17 novembre, al quale Papa Leone tiene particolarmente. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ieri ha detto proprio che il Papa ha la volontà e l'intenzione di andare, poi chiaramente vedremo. Il Papa l'aveva confermato in occasione dell'Angelus di domenica scorsa. Anche il decorso di Papa Leone post-operatorio procede bene, infatti il Papa ha mangiato e ha anche concelebrato la messa in una cappella che è stata allestita proprio al 10° piano del Gemelli, e poi ha iniziato anche la fisioterapia polmonare. Ha effettuato le analisi del sangue e anche una radiografia post-operatoria, e i valori sono buoni, quindi i medici comunque ci dicono che si può sperare bene nella sua ripresa. Chiaramente c'è la volontà di Papa Leone di essere al meglio anche per riprendere gli impegni. Lo dicevamo, il viaggio in America Latina è particolarmente impegnativo, poi c'è anche la tappa ad Assisi nel mese di ottobre.
0: Torniamo sui giornali, siamo sul Corriere del

0: Mezzogiorno, edizione Campania, e troviamo la fotonotizia che ci riporta alla memoria il caso del piccolo Domenico Caliendo. Nella foto vediamo mamma Patrizia, il trapianto fallito all'ospedale Monaldi di Napoli, 960.000 euro ai genitori, questa è la cifra liquidata dall'azienda dei Colli a titolo di risarcimento alla famiglia, appunto, del piccolo Domenico. Il bambino, lo ricordiamo, morì a febbraio per un trapianto di cuore fallito. E c'è stata ancora una morte sul lavoro a Potenza, un operaio schiacciato da un macchinario. Lì in diretta per noi c'è Viviana Pentangelo. Viviana, qual è stata la dinamica dell'incidente?
1: L'operaio stava spostando un pesante macchinario insieme ad alcuni colleghi in uno stabilimento che produce tubazioni di plastica per le infrastrutture. L'incidente nella zona industriale di Potenza. Antonio Rocco De Carlo, 50 anni, è stato subito soccorso dal personale del 118, ma è arrivato in gravissime condizioni all'ospedale San Carlo, dove è morto poco dopo. La magistratura ha aperto un'inchiesta. Dai sindacati il cordoglio e l'appello per politiche serie per la sicurezza nei luoghi di lavoro. De Carlo è la sesta vittima sul lavoro quest'anno in Basilicata. Soltanto tre settimane fa un altro operaio aveva perso la vita in un cantiere edile della provincia di Potenza. Era stato travolto da una ruspa in movimento.
0: E per un altro incidente sul lavoro andiamo al nord.
2: Indagini in corso nel Bresciano per la morte di un operaio precipitato da un ponteggio. I dettagli qui in studio con Davide Gangale.
3: Stava smontando le impalcature per la ristrutturazione del tetto di una cascina a Gottolengo quando all'improvviso avrebbe perso l'equilibrio. La caduta da un'altezza di 4 metri non gli ha lasciato scampo. È morto così Flavio Bertacchini, 52 anni, dipendente di un'azienda edile. Dopo aver battuto la testa sarebbe andato in arresto cardiaco. A dare l'allarme un collega, inutili tentativi dei soccorritori di rianimarlo. È stata disposta l'autopsia, si indaga per capire se la vittima abbia avuto un malore prima di precipitare e se le procedure di sicurezza siano state rispettate. Nei primi 8 mesi di quest'anno in Lombardia i morti sul lavoro sono già 101, nello stesso periodo del 2025 erano stati 97.
2: Continuiamo a parlare di incidenti sul lavoro con la rassegna stampa. Questo è il sito dell'ANSA, siamo nelle Marche, cede un solaio in cantiere edile ad Ascoli Piceno, grave un operaio, l'uomo trasferito in ospedale ad Ancona, e ci sono anche qui indagini in corso per accertarne le cause. Questa vicenda invece ci sposta a Verona, l'arena di Verona, violenza ad Affi, l'hanno aggredito in 5, indagano i carabinieri, ragazzo picchiato e minacciato con il coltello, poi gli rubano le scarpe, un ragazzino di 17 anni. E parliamo invece di incidenti stradali, ancora una tragedia sulle strade, travolto e ucciso un pedone di 73 anni, siamo sulla Gazzetta di Reggio ed è proprio successo a Reggio Emilia. Adesso invece spostiamoci in Toscana perché c'è stata un tentato furto ad un'azienda orafa, 8 gli arresti, ma della banda sembra che ci siano delle altre persone che non sono state ancora identificate. Un vero e proprio assalto da film, è così Tommaso Giuntella dalla sede di Firenze.
4: Per isolare la zona i malviventi hanno posizionato un albero abbattuto sulla carreggiata, poi hanno incendiato 2 mezzi rubati e dato fuoco a delle pedane di legno per rallentare l'arrivo delle forze dell'ordine. Con un terzo mezzo, un furgone, hanno sfondato il cancello dell'azienda nel distretto orafo aretino. L'allarme però ha fatto scattare l'intervento della vigilanza privata e dei carabinieri e ne è nato un breve inseguimento che si è concluso al casello di Valdarno, anche con un elicottero, e l'arresto degli 8 sospettati, tutti di origine romena, trovati ancora in possesso degli attrezzi da scasso, e sono ora in corso gli accertamenti per identificare eventuali complici e ricostruire la rete che avrebbe organizzato il colpo.
2: E siamo sul dorso genovese di Repubblica per la vicenda della piccola Beatrice. Lo ricorderete, la bambina lo scorso febbraio morta a Bordighera. Sono in carcere la madre e l'ex compagno, accusati appunto di maltrattamenti aggravati dalla morte. E fondamentali in questa vicenda sono state le sorelline che hanno raccontato dei maltrattamenti e che verranno sentite dal GIP. Ma adesso continuiamo a parlare di cronaca e torniamo.

0: al sud.
1: L'autore della violenza è stato il padre, vittima la figlia di 12 anni rimasta incinta. Ci racconta questa vicenda da Cagliari Sara Perria.
2: Accompagnata dai genitori in ospedale per una visita medica, si è scoperto così che una dodicenne della provincia di Cagliari era incinta. Ha detto di essere stata violentata per strada mentre rientrava a casa, ma dopo l'interruzione di gravidanza la procura ha disposto le analisi sul DNA del feto ed è così che gli agenti della squadra mobile di Cagliari hanno scoperto che era stata violentata dal padre. L'uomo, 55 anni, è stato subito arrestato e portato in carcere a Uta. Nelle prossime ore sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari. Da subito la dodicenne è stata allontanata dalla casa famiglia e portata in luogo sicuro.
1: Ancora abusi su una minorenne, questa volta in provincia di Cosenza, a finire in carcere la madre e il compagno. I dettagli con Rita Campanaro.
3: Prigioniera di sua madre, del compagno di lei, stordita con alcol e droghe per anni, una minorenne della provincia di Cosenza sarebbe stata vittima di abusi sessuali e morali, restrizioni della libertà. Un inferno ricostruito dalla procura distrettuale antimafia di Catanzaro. Dietro, pensano i giudici, anche la mano della criminalità organizzata. L'incubo è finito con l'intervento dei carabinieri, intervenuti grazie alle segnalazioni dei vicini di casa. La ragazza ora è al sicuro dai nonni. Pesantissime le accuse per i presunti responsabili, maltrattamenti, violenza sessuale, anche produzione di materiale pedopornografico. La vittima è l'ipotesi degli investigatori, filmata dalla madre durante gli abusi, i video poi diffusi in rete a pagamento.
1: Cambiamo argomento, andiamo sulla Sicilia. Gare truccate, coinvolto il sindaco di Siracusa, la vicepresidente del Consiglio Comunale arrestata, indagati burocrati e imprenditori. Andiamo adesso sulla Repubblica, edizione Napoli, lo vediamo da questa fotonotizia. Liceo Vittorio Emanuele, la dirigente occupazione forzata con volti coperti, ma le scuole occupate ci sono anche al nord, anche a Torino. Torniamo dunque da te, Luca.
4: E così continuano le occupazioni delle scuole da parte degli studenti a Torino, ma ci sono stati però anche dei blitz da parte di giovani a volto coperto. Sono intervenute le forze dell'ordine. Com'è la situazione? Davide Giuliani da Torino.
5: Sono una quindicina le scuole superiori occupate nel torinese. Danneggiamenti da parte di ragazzi incappucciati, lo dicevate, si sono registrati in due istituti, il Peano e il Boselli. Banchi rovesciati, porte divelte, computer rotti, con le due strutture che ora risultano inagibili. Al Boselli un ragazzo nei giorni scorsi è stato anche arrestato e poco dopo rilasciato con accuse di accesso abusivo, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Episodi su cui indaga i carabinieri. Intanto si avvicina la grande manifestazione studentesca di domani in un clima però di tensione crescente, lo dice un comunicato della prefettura che avvisa anche del pericolo di infiltrazioni nelle occupazioni.
4: E siamo sul sito della TGR Liguria. Incendi in un appartamento a Genova, 6 intossicati, c'è un neonato. 6 feriti lievi sono stati trasportati nei vari ospedali della città e appunto questo neonato di un mese, una notizia ultim'ora che arriva dalla Liguria. Abbiamo parlato proprio ieri di questa vicenda, la truffa delle criptovalute. Siamo sul Corriere del Trentino e qui parla un imprenditore truffato. In 2 anni bruciati tutti i risparmi. E invece questa storia al Giornale di Vicenza, parliamo di lavoro, di un dipendente infedele, sfila 2 milioni all'azienda con un bonifico al mese. A Vicenza l'inchiesta penale, causa civile, è partita dalla denuncia della titolare. E poi un allarme, che questo è il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, ma riguarda veramente un po' tutta Italia. Mancano 1000 medici di base. In Veneto i posti scoperti sono già 747 e in Friuli 260. Ma invece torniamo al sud per la vicenda dell'ex Silva, parlando sempre di lavoro con Linda.
1: Sì, perché dopo le rassicurazioni dei commissari sulla tenuta di tutti gli stabilimenti dell'ex Silva, a Genova i lavoratori hanno tolto il presidio, a Taranto invece continua la protesta ed è proprio lì che andiamo in diretta con Fabio Bottiglione.
0: Sì, come vedete a bordo di questi autobus 8 stanno salendo i circa 400 lavoratori che questa mattina andranno a Bari, direzione il Palazzo della Presidenza della Regione, dove una delegazione sindacale incontrerà il governatore De Caro. Obiettivo giungere a un documento condiviso che sancisca l'impegno delle istituzioni, regione, provincia e comune, a sostegno delle rivendicazioni di lavoratori e sindacati, i quali hanno bollato come insufficiente il decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso martedì, perché contiene sì lo stanziamento per la cassa integrazione dei lavoratori diretti e dell'indotto, ma non le tutele straordinarie che sono al centro della mobilitazione. Parliamo di incentivi all'esodo volontario, ai prepensionamenti. Per questo la protesta continua e va avanti oltranza. Sono bloccate anche i varchi della raffineria, sono pesanti le ripercussioni qua in città dove il carburante scarseggia, ma i presidi restano, vanno avanti oltranza, dicono i sindacati, finché da Roma non arriveranno segnali concreti, a partire da una convocazione a Palazzo Chigi. È tutto, linea a voi.
1: E noi apriamo la nostra pagina economica, andiamo sul Sole 24 Ore, vediamo Meloni sull'energia, Europa svegliati, il prezzo del gas vicino l'accordo UE-Italia. Troviamo anche una notizia che ci parla dell'inflazione americana che rialza la testa, l'inflazione spaventa i T-bond, a settembre il costo della vita cresce del 3,7% su base annua oltre le stime, le borse asiatiche sono questa mattina in pesante perdita, Tokyo quasi meno il 5%, Seoul oltre il 7%, vediamo i future del Brent, il petrolio è $104 a barile questa mattina, è sempre in tema economico, in tema di costo del carburante, vediamo sul Nuovo Quotidiano di Puglia, edizione Taranto, gli effetti della protesta al siderurgico sulla raffineria Eni, eccolo qua, code ai distributori di carburante, gli esaurito, l'ok viene dato invece ai rifornimenti per gli autobus Amat. Ma parlando sempre di scioperi e di caro carburanti, partirà domani lo sciopero generale degli autotrasportatori della Calabria in programma fino a martedì prossimo. Elisabetta Ranieri è in diretta da Cerchiara. Elisabetta, cosa dobbiamo aspettarci?
6: Sì, qua siamo al confine tra Cerchiara di Calabria e Francavilla Marittima in provincia di Cosenza. Il presidio degli agricoltori va avanti da 7 giorni, dormono sui trattori, la protesta non si ferma. Una categoria, quella degli agricoltori, lo ricordiamo, messa in ginocchio dal caro carburante, dalla crisi economica e dal ribasso dei prezzi di vendita dei loro prodotti. Non basta la solidarietà e la vicinanza delle istituzioni locali, vogliono risposte concrete sul piano nazionale per una battaglia che dicono non riguarda solo loro ma tutti. Intanto appunto in vista dello sciopero generale degli autotrasportatori di domani contro il caro carburante sono attesi ulteriori mobilitazioni e presidi, 4 le postazioni che dovrebbero diventare operative e bloccare alcuni tra i principali snodi stradali di collegamento della regione, il porto di Gioia Tauro, l'area aeroportuale di Lamezia Terme, la rotonda dello scalo di San Marco Argentano e la zona dei depositi di carburante a Vibo Marina. Sono attesi dei disagi e cresce la paura che possa finire il carburante nei distributori.
1: Ancora una notizia, la prendiamo dal Centro, il quotidiano dell'Abruzzo, Legionella Casa degli Sfollati, il batterio è stato individuato negli impianti idrici del progetto Case di Cese di Preturo. E adesso per altre notizie torniamo da te, Luca.
4: Sì, perché è appena arrivata un'ultima ora da Lodi, maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di anziani di una RSA, ordinanza interdittiva per 3 operatori sociosanitari. L'operazione è dei NAS ed è appunto avvenuto a Lodi. E adesso cambiamo completamente argomento perché è il momento della prima cosa bella, una notizia positiva per iniziare bene la giornata. Cerchiamo di sorridere dopo la notizia che abbiamo appena dato e vi raccontiamo di un grande traguardo, un traguardo eccezionale per l'Italia. Per la prima volta a Piacenza e Siena è stato possibile impiantare un orecchio bionico a pazienti con sordità grave. Ci racconta David Marceddu da Bologna.
7: L'intervento realizzato all'ospedale di Piacenza è uno dei primi di questo genere al mondo. Rispetto agli attuali orecchi bionici che sono collocati all'esterno del cranio, questo dispositivo è stato impiantato sotto cute, compresi microfono e batteria ricaricabile. Ciò consente a chi lo indossa, per esempio, di poter dormire lasciandolo acceso, ma anche di andare in acqua

0: e di mettersi il casco come chiunque altro. I suoni vengono anche in questo caso rilevati attraverso la pelle e convertiti in segnali elettrici che stimolano la coclea, consentendo alle informazioni sonore di raggiungere il cervello tramite nervo uditivo. Unico limite: non sono adatti ai bambini che hanno il cranio ancora troppo piccolo.
1: E restiamo con le belle notizie, perché il Monte Bianco, la vetta più alta d'Europa, è cresciuto di quasi 2 metri in 3 anni. Da che cosa dipende, Federica Zoia, da Aosta?
2: Una variazione legata non tanto alla roccia quanto piuttosto allo spessore della calotta di neve e ghiaccio, che è fortemente influenzata da precipitazioni, vento e temperature. Sì, dunque quasi 2 metri in 3 anni, parliamo di una rilevazione del 17 settembre, a cura dei geometri dell'Alta Savoia, che hanno presentato i risultati incoraggianti nella giornata di ieri in Francia, 4.807 metri e 47 centimetri. Ricordiamo anche il record storico all'inizio degli anni 2000, 4.810 metri, e anche il minimo del 2023, 4.805 metri. Tutto questo a dimostrazione che il gigante delle Alpi rappresenta un ecosistema dinamico e in continuo cambiamento.
1: E per la prima volta in Italia, a Genova, si possono ammirare 140 capolavori dell'arte francese: Renoir, Monet, Cézanne. Monica Onore ha intervistato il collezionista René Scharf e visitato la mostra in anteprima per voi. Guardiamo.
3: Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne e tanti altri capolavori. La collezione della famiglia Scharf, rimasta nascosta agli occhi degli altri per oltre 200 anni, per la prima volta in Italia a Palazzo Ducale.
4: Per noi rendere pubblica questa collezione ha rappresentato un passo importante. Abbiamo sempre dato in prestito opere ai vari musei del mondo, ma esclusivamente in forma anonima.
3: La collezione comincia da Goya fino ad arrivare ai maestri contemporanei che René Scharf, insieme alla moglie Christiane, nel rispetto della tradizione di famiglia, continuano a collezionare.
4: Per quanto riguarda l'arte contemporanea, cerchiamo anche dei collegamenti che già abbiamo nella collezione. Nell'ultima opera di Catarina Grosse, ad esempio, abbiamo trovato delle corrispondenze con il quadro di Monet, Waterloo Bridge.
3: A Genova, la mostra Palazzo Ducale dal 15 ottobre al 2 maggio 2027.
1: E ora è il momento della pagina sportiva. Torniamo da te, Linda.
5: Sì, noi apriamo la nostra pagina sportiva con la Gazzetta dello Sport. Champions, 4 sconfitte, non era mai successo. Perde la Roma, perde anche il Como. Allora facciamo il punto delle 2 partite nel servizio di Lucio Micheli.
6: 4 sconfitte in 2 giorni per il calcio italiano in Champions. L'ultima in ordine di tempo è il 4-3 in rimonta del Real Madrid sulla Roma, occasione per salutare il ritorno nella città eterna dell'ex vate Mourinho. Pronti via, Ekone è costretto a uscire per un problema muscolare ai flessori. Nonostante l'avvio shock, De Roon trova il destro volante dell'1-0 dopo 20 minuti. La deviazione di Mancini agevola l'1-1 con la firma d'autore di Mbappé. È solo l'inizio di una serata dalle mille sorprese. Già, perché fotografate 2 occasioni a favore delle Merengues con Cucurella e Bellingham, l'alba della ripresa certifica l'assenza di Dybala, fuori per un risentimento muscolare, e subito dopo la doppietta per Palatifini, costruita da Malen. Sul 3-1, a mezz'ora dal termine, la Roma si ferma. Mbappé indica la strada della rimonta ai suoi. Il 21enne SP riapre la contesa 8 minuti dall'epilogo, poi il Real dilaga. Sempre sugli sviluppi di corner fatali, il colpo di testa dello scatenato Hendrik pareggia i conti, mentre l'altro ex, Rudiger, confeziona l'incredibile 4-3 finale a favore dei Blancos. Nella non felice serata per le italiane perde anche il Como 3-2 a Rotterdam con il Feyenoord. Diao porta avanti Fabregas, finalizzando una pregevole azione personale. I lombardi però finiscono lì, storditi dall'immediato pareggio di Sekiel, dalle giocate di alta qualità proposte dal 24enne franco-algerino Moussa e dallo sfortunato autogol di Sanchez. Per il Como è la prima sconfitta in Champions, mitigata solo in parte dalla prodezza in pieno recupero del neoentrato Duvikas.
5: E adesso le previsioni meteo con Luca Ciceroni.
7: Linda, buongiorno, un saluto a tutti quanti. Vedete alle mie spalle un'Italia completamente libera da nuvolosità significativa. E cosa si prevede per oggi? Alta pressione e bel tempo da nord a sud. Qualche addensamento sulle zone di confine dell'arco alpino. Da segnalare ancora forti venti di tramontana sul basso Ionio e sullo Ionio e sul basso Adriatico, che rendono mosso questo mare. Diamo uno sguardo adesso alle temperature.

0: temperature previste per la giornata di oggi. Abbiamo una forte escursione termica, come accennato all'inizio, quindi al mattino fa piuttosto fresco, vediamo valori localmente anche al di sotto dei 10 gradi, mentre durante il giorno il clima è decisamente più gradevole. Mi fermo qui, vi restituisco la linea. Buona giornata.
1: E noi ci fermiamo qui, ma torniamo domani puntuali come sempre alle 7:01.
2: Rimanete su Rai 3 perché tra pochissimo inizia Buongiorno Regione, non cambiate canale.

0: Venire da Acqua e Sapone mi mette sempre di buon umore, perché qui mi sento a casa. Swiffer Fairy Ambipur sono in promozione. Le ricariche Swiffer sono 9,99€ ciascuna e contro lo sporco ostinato dei piatti c'è Fairy. Le Caps Original Platinum, Platinum Plus e Miracle sono a 11,99€ ciascuna. E per profumare gli ambienti c'è Ambipur, il profumatore bagno è a 2,99€. Ciglia tutto volume con Maybelline New York, i mascara Sky High, ciglia sensazionale e body sono a 9,90€. E se acquisti un mascara in promozione, in omaggio un mini rossetto Superstay Matte Ink. E per coprire, correggere e idratare fino a 12 ore, prova l'iconico correttore Cancella Età a 8,90€. Da 5 anni il correttore più venduto in Italia. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai la carta? Inquadra il QR code e scaricala subito. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
2: È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Prime. A canone zero, sei meno di 35 anni. E con il concorso Easy Bank e Mastercard ti premiano, in palio 1000 gift voucher ticket one da 150 euro. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo.
3: Nuovo Müller Mix Crème de Crème. Una cremosità mai vista, mai sentita prima. Il non plus ultra del piacere. Solo con Müller Mix.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile.
4: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Peugeot 2008 Lumiere Hybrid, da 139 euro al mese.
7: L'edizione di oggi finisce...
8: Itas Mutua restituisce 2,7...
7: L'edizione di oggi fini...
8: 2,7 milioni...
7: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
8: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
9: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
7: Ma quindi è tutto vero per davvero?
8: Per davvero!
10: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
11: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte.
10: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
11: Per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
10: Da L'Oréal Paris.
12: Mambo.
13: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo da noi, San Bucedro, al prezzo lancio di 1.399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027, ma termina domenica. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.

0: Giovedì 15 ottobre, ben ritrovati in compagnia di Buongiorno Regione. Noi apriamo subito la nostra finestra sul territorio con Vincenzo Capozzi di Rai Meteo e ricercatore dell'Università Partenope.
1: Sì, grazie Linda, buongiorno. Questa mattina raccontiamo il tempo che fa sulla nostra regione attraverso le immagini riprese da una telecamera ubicata nella città di Caserta. Eccole queste immagini, le stiamo vedendo insieme, immagini che ci offrono una visuale della reggia di Caserta e che ci rappresentano evidentemente una condizione di bel tempo. Il cielo, come vediamo, è terso, la temperatura in questo momento a Caserta oscilla fra 15 e 16 gradi. Il cielo è privo di nuvolosità un po' su tutta la nostra regione, al netto di qualche isolato ed innocuo banco nuvoloso presente nelle zone interne. E queste condizioni di bel tempo ci terranno compagnia un po' per tutta la giornata e saranno anche associate nelle ore centrali del giorno ad un'atmosfera gradevole. Le temperature saliranno di qualche grado rispetto alla giornata di ieri, soprattutto nelle zone interne, aspetto questo che va evidentemente connesso all'attenuazione delle correnti settentrionali che hanno caratterizzato le ultime giornate. Ne riparleremo più tardi nel dettaglio. Linda.
0: A più tardi dunque con Vincenzo Capozzi. Noi in questa puntata parleremo di lavoro, saremo in diretta da Salerno per la vertenza di Fonderie Pisano e poi apriremo un'ampia pagina culturale con uno spettacolo, una rassegna cinematografica e parleremo anche di archeologia. Ma iniziamo subito con le notizie. Carlo Solimene, quali le principali sui quotidiani in edicola oggi?
2: La principale notizia è ancora legata al pestaggio del Vomero a Napoli sabato sera, una vicenda di cui parlano i quotidiani oggi anche in virtù di una novità che c'è stata nell'inchiesta, cioè che due dei ragazzini coinvolti sarebbero figli di poliziotti. La vediamo sulla home page del Tempo, della TGR Campania, vediamo in apertura: picchiato dal branco al Vomero nel gruppo anche i figli di due poliziotti, 8 i ragazzi finora identificati, quasi tutti minorenni, la vista nata da una lite per il fidanzatino conteso. Una vicenda che probabilmente ci dice che c'è qualcosa di più complesso di quello che si ipotizzava nelle prime ore, di ragazzi magari che vengono da famiglie disagiate o che hanno precedenti. In realtà la questione attiene l'educazione di tutti i tipi di famiglie. Ma vediamo quali sono i particolari dell'inchiesta nel servizio di Ivan Palumbo.
3: Ragazzi giovanissimi che picchiano un adulto, calci, pugni, lo lasciano riverso a terra dove resterà a lungo perché un camion per la raccolta rifiuti gli schiaccia involontariamente la gamba. Una notte di sempre più ordinaria violenza, quella di sabato scorso in piazza Vanvitelli. Un video che lascia sgomenti a giorni di distanza, come i particolari che emergono di volta in volta dalle indagini. In quel gruppo ci sono i figli di due poliziotti. Avrebbero in casa un esempio di legalità che non hanno fatto proprio. La conferma che quel terrificante pestaggio non è frutto del disagio socio-economico. Ad agire non sono componenti di famiglie criminali. Tra gli 8 identificati, numero che potrebbe aumentare, uno soltanto ha un piccolo precedente per ricettazione. Arrivano da diversi quartieri di Napoli, quelli collinari, dal centro, dalle periferie. Tra loro due ragazzine, 14 e 15 anni, un solo maggiorenne e altri minorenni, compreso l'adolescente che avrebbe aggredito la figlia dell'uomo, poi intervenuto per difenderla e diventato a quel punto vittima del branco. Lei, già dimessa, se la caverà con un collarino per qualche giorno. Lui è ancora in ospedale, sta meglio. Sabato le mamme del Vomero, sua moglie compresa, marceranno anche per lui.
2: Restiamo a Napoli e restiamo ancora sulla cronaca, in questo caso la prima pagina è quella di Il Roma, centropagina, vediamo la notizia che arriva da San Giovanni a Teduccio, droga nel fortino, maxi sequestro, il blitz, presa la custode, trovati 20 kg di droga e una pistola. E ha a che fare con la droga anche una notizia che troviamo a centropagina, invece sulle cronache di Napoli, leggiamo: baby pusher nelle grinfie dei clan, pianura, siamo a pianura, minori assoldati per spacciare davanti alle scuole e il primo contatto con la malavita. Il prefetto di Bari dice massimo impegno per tutelare i giovani. E infine ancora cronaca, in questo caso il dorso napoletano del mattino.

0: Martina, approfondiamo.
1: Sì, l'approfondiamo perché ci sono tanti punti ancora da chiarire, innanzitutto perché nessuno sorvegliasse il ragazzo e poi perché non funzionassero le telecamere. Il nostro Andrea Caruso ha intervistato la madre, vediamo il servizio.
2: Che ragazzo era Ruslan?
3: Dolce. È un cucciolo.
4: Ruslan aveva la memoria di un computer, ricorda Yana Matvieyeva, madre del 24enne di Qualiano. Il ragazzo, con un disturbo dello spettro autistico, era ospite H24 di una struttura di assistenza privata a Pozzuoli. Ieri la donna riceve una telefonata dal centro, si reca immediatamente sul posto, viene presa in disparte dal proprietario.
3: Dove è mio figlio? Potete avvisare che sono qui, sono arrivata. Chiedo di nuovo, potete chiamare mio figlio? No, tuo figlio non c'è più.
4: Ruslan è morto cadendo dal terzo piano. Inutili i tentativi di rianimarlo. Da un punto di vista giudiziario, il caso è inquadrato come un suicidio, ma ci sono accertamenti in corso. La salma è sequestrata in attesa dell'autopsia. Ruslan aveva diritto all'assistenza di due operatori.
2: Secondo lei ci sono delle responsabilità quindi da parte degli operatori della struttura?
3: Dove erano? Perché mio figlio non è stato sorvegliato come si deve?
2: Che dubbi ha riguardo la morte di suo figlio?
3: Ho chiesto di telecamere. Mi hanno detto che telecamere in quel posto non funzionano. Voglio giustizia. Perché a me, mio figlio, non ho abbraccio più. Non bacio più. Non accarezzo più. Voglio verità.
0: Così come la verità si sta cercando ancora per il caso del piccolo Domenico Caliendo Almonaldi, se ne occupa oggi la prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Perché? Perché è stata chiusa la transazione con i genitori di Domenica. Da Almonaldi 960.000 euro ai genitori, l'ospedale potrebbe rivalersi, lo sottolinea l'occhiello, contro l'ospedale di Bolzano. Questo per quanto riguarda ovviamente la vicenda civile, poi proseguirà la vicenda penale. Ma il Monaldi è protagonista anche in positivo sui giornali, perché si cerca in qualche modo di mettersi alle spalle questa vicenda di Domenico e leggiamo sulla prima pagina del dosso napoletano di Repubblica: riparte il nuovo centro per i trapianti, una ripartenza vera e propria, ci si augura, per l'ospedale napoletano. E a che fare la sanità anche un caso sollevato dal sito Fanpage. Leggiamo il titolo di un link interno: ASL Napoli 1, migliaia di avvisi di pagamento, chiesti ticket dal 2016 per visite mediche prenotate e mai eseguite. Questo è un effetto del decreto per abbattere le liste d'attesa, che prevede appunto che le ASL possono rivolersi su chi ha prenotato una visita, ha occupato uno slot ma poi non si è presentato. In questo caso però alcuni pazienti sostengono in realtà di aver fatto queste visite, ma a 10 anni di distanza ovviamente di non essere in grado di dimostrarlo. Vedremo come andrà a finire questa vicenda, come ovviamente c'è grande curiosità, e parliamo di lavoro, su come finirà la vicenda delle fonderie Pisano. Siamo sulla prima pagina della città di Salerno, leggiamo: le fonderie all'ultimo appello, nessun delegato dell'assessorato all'ambiente all'incontro al Mimit per la fabbrica di Salerno, subito riconvocazione per capire lo stop al progetto Green, ira dei sindacati. I pisani vanno al TAR e vanno al TAR contro la revoca della via che c'è stata da parte della regione Campania. Ieri, Linda, nuovo step, ma si fatica insomma a trovare una soluzione.
1: Sì, ieri l'avvertenza è arrivata sul tavolo del Mimit a Roma, dove la proprietà ha chiesto anche ulteriori sostegni per provare ad evitare i licenziamenti, ma a quanto pare la svolta positiva non è arrivata. Allora noi andiamo in diretta da Salerno con Francesca Coppola. Francesca, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi. Lo avete detto, è in un momento delicatissimo l'avvertenza della fonderia Pisano di Fratte qui a Salerno, dove siamo. Ieri il tavolo di cui avete parlato, e lo ricordiamo, lo stop delle fusioni, è arrivato in questo impianto 7 mesi fa, è arrivato come ha stabilito la regione per emissioni ritenute inquinanti e in seguito a una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a cui si è appellato parte della cittadinanza di questo quartiere. Di fatto da 7 mesi i 100 dipendenti di questa struttura sono senza lavoro, di fatto è un nodo delicatissimo da sciogliere.

0: occupazionale e produttivo, e di fatto anche ieri hanno manifestato davanti al Mimit, dove si è tenuto il tavolo di cui parlavate, chiedono di tornare a lavorare. Ieri al tavolo c'era anche l'imprenditore che è accanto a noi, l'amministratore delegato di questa struttura, che è Ciro Pisano, l'ingegnere Pisano, grazie per essere venuto qui. Ieri purtroppo i lavoratori hanno avuto la terribile notizia dell'ipotesi di licenziamento qualora entro il 1° novembre non si sblocchi questa situazione. Come si è arrivati a questo annuncio, che ovviamente mette nel panico 160 famiglie?
1: Allora, noi ieri siamo stati al Mimit per poter trovare delle soluzioni per la nostra vicenda. Come giustamente ha detto lei, noi siamo 7 mesi che siamo fermi. Voglio ripetere che noi siamo un'azienda nel nostro territorio che opera qui in questa sede da oltre 60 anni, 70 anni. Siamo di qui quando era una zona industriale, e poi la città ci è cresciuta addosso ed è venuta qui dove siamo noi in questo momento, e tu siamo circondati. Diciamo che ieri al Mimit abbiamo manifestato le nostre preoccupazioni, perché un'azienda ferma per tanto tempo non ha speranze più di sopravvivere. Abbiamo chiesto appunto di poter, che il nostro progetto che abbiamo definito per poter rendere l'azienda qui in questo momento completamente green, con forni elettrici, possa avere un impulso, o perlomeno possa avere dei tempi certi nei cui possiamo riprendere l'attività.
0: Noi abbiamo... Quindi volete attivare un forno elettrico che avete all'interno dell'impianto, avete anche fatto ricorso al TAR per far sì che la conferenza dei servizi si sblocchi su questo?
1: Noi abbiamo presentato il progetto a metà giugno, adesso sono passati 4 mesi e ancora non abbiamo risposto, perlomeno abbiamo chiesto sempre ulteriori integrazioni. Quello che abbiamo chiesto al Mimit, onde evitare di scongiurare la ferma dell'azienda e la messa in mobilità dei dipendenti, in considerazione che tutti gli ammortizzatori sociali ordinari li abbiamo terminati, perché sono appunto 7 mesi che noi non produciamo, abbiamo chiesto la possibilità di partire perlomeno col forno che abbiamo già adesso, il forno elettrico che è stato autorizzato già in passato, che ha zero impatto ambientale e che è sul nostro territorio. Mi permette di fare anche un'altra osservazione: ci si accusa che la nostra azienda crea problemi al territorio, ma abbiamo verificato nei 4 mesi in cui siamo stati fermi da aprile fino a luglio, qui c'è una centralina ARPA che possiede il sito sul sito della Regione Campania, che nei 4 mesi da luglio al 2026 in cui siamo stati fermi, il tasso di inquinamento, il tasso di impatto ambientale era maggiore rispetto ai 4 mesi da aprile a luglio dell'anno passato in cui eravamo in posizione. Cioè, per dire che è vero che noi siamo in questo territorio, è vero che noi dobbiamo andare via questo territorio, è vero che noi vogliamo andare via questo territorio, però non è vero che noi in questo territorio creiamo problemi di inquinamento.
0: Allora, doveroso dire che i sindacati sono allarmatissimi, come tutti i dipendenti. La CGIL, che ha seguito da sempre questa vertenza, era al tavolo ieri, è quasi scomparsa però la delocalizzazione di cui si è parlato molto.
2: Infatti ieri abbiamo tutti ricordato che la nostra mobilitazione è partita a settembre 2025, perché l'allarme sugli ammortizzatori che stavano terminando era già presente l'anno scorso. E voglio sottolineare che di questi ammortizzatori i lavoratori già vivono da non solo 7 mesi, ma da molto prima, ecco perché sono esauriti. E gli ultimi 7 mesi sono stati coperti da 4 mesi di cassa integrazione. Quindi è un tema molto importante, rispetto al quale però noi al Ministero ad aprile scorso siamo andati per individuare un nuovo sito dove localizzare i nuovi impianti. Quindi era quello il tema che ci aveva portati a Roma, e invece ci siamo ritrovati a parlare di ammortizzatori e di licenziamenti, e noi questo non lo accettiamo.
0: Il 21 ottobre in chiusura si tornerà al tavolo del Mimit. Angelo Clemente, che è un RSU di questa azienda, che oggi è sostenuta anche da un'associazione che è qui a presidiare con voi, la 8400, continuerete a presidiare, continuerete a chiedere lavoro?
3: Noi continueremo a presidiare, continueremo a chiedere lavoro, ma soprattutto chiediamo alle istituzioni di usare il buonsenso in tutti i sensi. Scusate il gioco di parole, è importante risolvere la situazione, non solo per 100 famiglie che in questo momento viviamo nel terrore, ma anche per il territorio, che secondo noi non può perdere un'azienda come Pisano.
0: E con questo restituisco la linea.
4: Bene, grazie a Francesca Coppola e ai suoi ospiti, vedremo insomma come

0: seguirà questa situazione delle fonde di Pisano. Per noi invece è il momento di occuparci dello sport, perché per il Napoli è un momento molto delicato con la sfida contro il Venezia, la prossima in campionato, che fa anche un po' paura. L'analisi è di Fabrizio Cappella.
1: Da una parte nervosismo, mancanza di lucidità, scarsa capacità di lettura dei momenti della partita. Dall'altra un clamoroso gap sul piano atletico nel confronto con gli spagnoli del Villarreal. Se il lavoro da fare sia sulla testa o piuttosto sulle gambe può saperlo solo Allegri. Di sicuro il Napoli, che ha ripreso ad allenarsi ieri a Castelvolturno, deve dare in fretta segnali di progresso quantomeno paragonabili a quelli mostrati contro il Frosinone. Il turno di Coppa ha evidenziato che il problema, quando si esce dai confini nazionali, non è solo degli azzurri. Per il Napoli però il cammino verso la qualificazione, già fallita lo scorso anno, si è già fatto in salita, e tra 5 giorni la sfida con i norvegesi del Bodo richiederà il massimo delle energie. Prima però c'è il Venezia, fresco di cambio in panchina. Al posto di Stroppa arriva Davide Nicola, uno che riesce da subito ad avere un impatto forte sulle sue squadre sul piano caratteriale. Allegri ritrova Alisson Santos, tornato a lavorare in gruppo, e confida nel recupero di Anguissa e Oliveira per poter sfruttare al massimo le rotazioni. Il momento è delicato e ora più che mai c'è bisogno di tutti gli uomini a disposizione.
0: Europa amara, l'avete visto, per gli azzurri di Allegri, invece Europa ben più benevola con la Napoli del basket, ci dice tutto Vittorio Marotta.
2: E sono 6-3 Cup ed è una vittoria che pesa, quella del Napoli Basket in Polonia. Ancora senza Totè, fuori anche Jakimowski, contro lo Slask Wroclaw, Repesa lancia in quintetto Brown e Fagian. Napoli soffre al rimbalzo l'ex Ekbunu, ma trova il primo parziale grazie all'ingresso di Spissu, che chiude il primo quarto già a quota 5 assist. Gli azzurri faticano sotto canestro, concludono il primo tempo con il 41% da 2, ma vanno al riposo sul più 3 con la tripla di Petruccelli. La gara resta punto a punto, Napoli trova ancora un Brown precisissimo dall'arco e l'allungo decisivo arriva a 2 minuti dalla fine. Schiacciata di White e layup di Doughton, il più 8 sembra chiudere i discorsi, ma 2 triple di fila di Moore, certo non uno specialista, riportano i polacchi a un possesso di distanza. Doughton e Spissu chiudono dalla lunetta per l'86-82, legittimando una vittoria con 26 assist di squadra. Domenica alle 12 arrivano i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano.
3: Una serata di comicità, musica e solidarietà. E Voglio il Massimo Show questa sera al Teatro Cilea di Napoli in ricordo di Massimo Borrelli, a 10 anni dalla sua scomparsa. Ne parliamo questa mattina con Giuseppe Laurato, grande amico oltre che collega di duo di Massimo. Allora, benvenuto.
4: Grazie, grazie dell'invito e della possibilità che mi date di diffondere questo spettacolo benefico che facciamo al Teatro Cilea.
3: Ecco, ricordare Massimo con un obiettivo che è anche quello della solidarietà.
4: Sì, perché il suo sorriso, che c'è ancora dopo 10 anni, ci dà tantissima energia di andare avanti, di cercare donando sorrisi al pubblico, di raccogliere fondi per donarli alla ricerca. Infatti quest'anno ci sarà anche, come è successo anche negli anni passati, il professor Davide Mellisi, che ci illustrerà i progressi che sta facendo la ricerca a riguardo della malattia del tumore al pancreas, perché Massimo è andato via nel 2016 a causa di un cancro al pancreas.
3: Chi era Massimo?
4: Per me fondamentalmente Massimo era un amico, abbiamo condiviso 20 anni, abbiamo sognato insieme, in questa sede abbiamo vissuto gli anni più belli forse della nostra carriera con Made in Sud, quindi oltre che ci siamo divertiti, abbiamo fatto divertire il pubblico, ma probabilmente lui mi ha lasciato in un momento inaspettato, quando si cavalca all'onda e non ti aspetti che, insomma, il compagno ti abbandoni in questo sogno che vivevamo ad occhi aperti, che era Made in Sud. Però purtroppo poi la vita è fatta così e ci ha dato la giusta insomma spinta, perché lui nel periodo in cui era alle cure oncologiche aveva il desiderio, insomma, di aiutare gli altri, ed è un suo desiderio che abbiamo l'associazione a nome suo, e siamo riusciti a tramutare il dolore in energia positiva, perché poi dopo un anno è nata l'associazione
3: nel fare qualcosa per
4: fare qualcosa
3: altri.
4: Di bene per gli altri, per
3: che era anche un grande suo ricetta. Desiderio
4: assolutamente sì.
3: La serata di questa sera, invece, diamo qualche anticipazione, chi ci sarà?
4: Questa sera presenta Gigi Rosa con Giorgia Coppola, ci saranno tanti ospiti e tanti altri amici di Massimo, tra cui Mino Abbacuccio, Enzo e Sal, Salvatore Gisonna,

0: Mariano Bruno, Francesco Albanese, ma mi sono messo in un fatto che dicendo i nomi dimentico gli altri e qualcuno poi si offende stasera e se la prende con me. No, è una serata comunque di divertimento e di goliardia, quindi veramente noi con il sorriso puntiamo a raccogliere i fondi per donarli alla ricerca. Avremo un momento in cui poi il dottor Davide Mellisi ci spiegherà un pochettino i progressi che sta facendo la ricerca, che è lenta, però avanti.
1: E questa è la cosa più importante. Io ringrazio Giuseppe Laurato per averci raccontato, saluto, insomma, l'appuntamento di questa sera al Teatro Cilea di Napoli. Noi adesso apriamo un'altra pagina, che è quella dell'archeologia, dal molo di Baia fino a Marina Grande, alla ricerca dei resti della villa di Nerone. Nuove scoperte che ci racconta in questo servizio Enzo Calise.
2: Tutto pronto per la partenza, un sopralluogo per quella che fu la villa di Nerone, la vera villa di Nerone.
3: Sì, in partenza dal molo di Baia ci dirigiamo verso sud, percorriamo la costa per arrivare a Marina Grande, dove si conservano in acqua i resti monumentali della parte marittima della villa di Ortensio Ortalo, che in realtà poi è passata al demanio imperiale e quindi a Nerone.
2: E proprio in questa zona sono state fatte delle nuove scoperte.
3: Abbiamo rinvenuto rocchi di colonne anche di una certa importanza e parti di mosaici policromi.
2: Scogli affioranti, ma in realtà non sono scogli. Di che cosa si tratta?
4: Stiamo attraversando con questo gommone le stanze, le terrazze della villa di Nerone. Una villa gigantesca che prospettava sulla marina di Bacoli di 2000 anni fa e di cui restano in realtà perfettamente leggibili a un occhio attento le tracce che ci consentono di capirne la magnificenza. È qui che il mito in qualche modo incontra la storia e il territorio.
2: Il bradisismo che in questi anni sta suscitando tanto clamore, tanta paura tra gli abitanti, sta al tempo stesso regalando nuove scoperte.
4: Sta restituendo alla visibilità tutta una serie di strutture prima sommerse che non conoscevamo.
2: È proprio di queste settimane la scoperta di un emiciclo che doveva probabilmente essere una terrazza sul mare, che si trova qui a pochi metri da noi.
4: Praticamente stanno ritornando in emersione tutte queste strutture.
2: Proprio qui, dove i sub si sono appena immersi, è stato trovato un mosaico.
4: Questi sono i tesori che ci restituisce il mare, frammenti di ceramica e tessere musive in pasta vitrea che ci raccontano una ricchezza incredibile di questa villa.
2: In che condizioni è il mosaico?
3: Ma incredibile a dirsi, il mosaico in condizioni veramente eccezionali. Riusciamo a vedere anche tutti quanti i margini dell'ambiente a soli 2 metri di profondità. Veramente un'esperienza incredibile.
2: C'è anche una pressione da parte dei turisti durante il periodo estivo, delle barche da diporto.
4: Questa è un'area doppiamente protetta, sia da noi come soprintendenza per quanto riguarda la tutela dell'area archeologica, sia dall'area marina protetta, appunto perché qui c'è un habitat ideale per la posidonia. La pressione delle barche cerchiamo di contenerla con le boe. Allo stesso tempo questa è un'area che è accessibile con lo snorkeling, quindi i turisti possono tranquillamente visitare con lo snorkeling queste strutture sommerse. Qui hai un'archeologia che è insieme al paesaggio, è indistinguibile.
1: Parliamo adesso di cinema, di Terzo Cinema, per la seconda edizione della rassegna Manifesti per un cinema libero. Ne parliamo con Gina Annunziata, che è la curatrice. Benvenuta.
5: Grazie.
1: Dunque, un cinema militante con film rivoluzionari. Cosa avete messo in programma, in calendario, da lunedì prossimo fino al 13 novembre?
5: Sì, cominciamo lunedì sera, lunedì 19, alle ore 19 al Modernissimo, con Il Diavolo Nero, Il Dio Nero e il Diavolo Biondo di Glauber Rocha, che è una pellicola mitica per il Terzo Cinema, in qualche modo fondativa, realizzata nel 64 appunto da questo regista brasiliano che ribalta completamente rifonda in qualche modo il linguaggio cinematografico, raccontando il suo paese, dando la voce agli oppressi e poi qualche mese dopo scrivendo un vero e proprio manifesto del terzo cinema, che è l'estetica della fame, in cui appunto il cinema diventa uno strumento, un'arma rivoluzionaria a servizio del popolo.
1: Dunque, 6 capolavori, dall'Africa al Sud America fino all'India, insomma capolavori anche restaurati, una selezione che attraversa 60 anni di storia del cinema, che non è poco, un cinema dunque impegnato, che anche in molti casi ha contribuito a rompere non solo dei tabù, ma a parlare anche di diritti negati.
5: Sì, e volevo appunto tornare sulla questione del restauro, perché per questa seconda edizione rinnoviamo la collaborazione con la Cineteca di Bologna, che da anni appunto restaura questi capolavori e quindi li riporta alla luce, li dà, come dire, dà una nuova vita e appunto è l'occasione per parlare ancora oggi di un cinema che ha preso in carico l'autodeterminazione, le lotte per l'indipendenza. E poi chiudiamo l'ultima settimana, dal 9 al 13, con la proiezione di Trenke Lauken di Laura Citarella, che è una regista argentina che sarà a Napoli con un workshop curato dalla DOC e che appunto con 12 filmmaker parlerà di pratiche di cinema e di produzione indipendente oggi.
1: Dunque, tanti film, tante location, noi ve li consigliamo. Sul sito manifestiperuncinemalibero.it troviamo il programma completo. Grazie,
5: grazie
1: a Gina Annunziata. Noi adesso andiamo alla pagina dedicata alle vostre segnalazioni. Oggi siamo a Napoli, ci raccontate le condizioni in cui versa la pavimentazione in zona stazione e centro storico. Vediamo.
6: Ci troviamo all'uscita della stazione centrale, Corso Arnaldo Lucci. Vi faccio vedere in che condizioni è la pavimentazione. Qui i turisti escono, passano con le valigie, con le rotelle, devono fare tutto questo camel trophy. Ecco, anche qui lo spazzamento non si vede, non c'è. E questa è la situazione.
7: Sto camminando per il centro storico, dove ci sono i turisti. Vorrei farvi vedere questo buco a Piazza Luigi Miraglia. Non so quanti turisti cadono, e non solo turisti. L'hanno anche, diciamo, recintato. Ed è una vergogna, perché la gente cade con la faccia per terra. Guardate i pezzi di ferro.
1: E voi continuate a mandarci le vostre segnalazioni, foto e video, mi raccomando, in formato orizzontale. Il numero è quello che vedete nella grafica, 336-5938-55. E adesso torniamo da Vincenzo Capozzi per le previsioni meteo.
8: Grazie Linda e ben ritrovati. La giornata odierna si è aperta con cielo terso un po' su tutta la Campania e proseguirà, come abbiamo anticipato in precedenza, all'insegna del bel tempo. Queste condizioni di instabilità atmosferica che ci accompagnano già da un paio di giornate sono legate alla presenza, lo abbiamo già un po' raccontato nella giornata di ieri, di un'area di alta pressione che abbraccia non solo la penisola italiana ma anche i settori più occidentali del Mediterraneo. Lo si evince anche da queste immagini che giungono dallo spazio. Questo assetto della circolazione atmosferica è evidentemente sfavorevole alle piogge e al maltempo sulle nostre zone e tenderà a cambiare tuttavia un po' nel corso del fine settimana. Non ci aspettiamo tuttavia novità sostanziali, tornerà qualche nube, ma almeno sino a domenica non si manifesteranno precipitazioni. Apriamo dunque insieme una finestra sul tempo che verrà, partendo dalla giornata odierna che proseguirà, come abbiamo detto, con tempo soleggiato su tutta la regione. Segnaliamo solo il transito di innocue e sottili velature nella seconda parte della giornata. I venti, a differenza di quanto avvenuto ieri, soffieranno con debole o al più moderata intensità, in prevalenza dai quadranti occidentali, fatta eccezione per le zone più interne dove persisterà una ventilazione settentrionale. Il mare si presenterà poco mosso o localmente mosso lungo il litorale salernitano. Le temperature saliranno di qualche grado rispetto alla giornata di ieri nei valori massimi che, come vediamo, si spingeranno nei settori pianeggianti sino a 23-24 gradi. Il tempo sarà stabile anche nella giornata di domani, al netto di qualche isolato banco nuvoloso previsto soprattutto nelle zone interne. I venti continueranno a soffiare con debole o moderata intensità, il moto ondoso sarà in buone condizioni, le temperature non subiranno variazioni di rilievo. È tutto, Linda, a te.
1: Noi ci fermiamo qui, ma torniamo domani puntuali alle 7:30 dopo Buongiorno Italia. Vi lascio ad Agora. Buon proseguimento.

Una Meloni a tutto campo in vista del Consiglio europeo di oggi. Pieno sostegno all'Ucraina e critiche a Trump, ma anche scontro tra maggioranza e opposizioni su armi ed energia. E poi parleremo di guerra ibrida, sì, perché la Polonia avvisa l'Europa. Prepariamoci a un attacco ibrido letale. Ma quali sono le conseguenze per i cittadini e come difenderci? Agora, tra pochissimo.

0: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come tortilla chips a 1,39€ e con le super offerte bocconcini per cane a 99 centesimi e smerigliatrice angolare a 19,99€. Lidl, vale davvero.
1: Ci siamo per farti ascoltare la natura, per farti emozionare con la musica, per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici, perché Audionova non ti dà solo un apparecchio acustico, è un percorso personalizzato per essere sempre al tuo fianco e farti tornare a sentire bene.
2: Hai una partita IVA? Zero problemi. Fai un patto con il fisco. Hai tempo fino al 2 novembre per aderire al concordato preventivo biennale. Concordi l'importo da pagare e stai tranquillo per i prossimi 2 anni. Aderisci anche tu al concordato preventivo biennale. Conviene a te, conviene allo Stato. Scopri di più su mef.gov.it.
3: Mercatorum è l'università digitale delle Camere di Commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: I dipendenti Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Per esserci, nei momenti che contano di più.
5: Nuovi bastoncini di Capitan Findus, solo 100% filetti di pesce in una paratura dorata e ancora più croccante.
6: Perfetti!
7: Super croccanti!
8: Buonissimi!
5: E come sempre, approvati dal capitano. Cerca il bastoncino dorato nelle confezioni promozionali e vinci 5.000 euro.
9: Lo sai che il reflusso può far male anche all'esofago? Puoi provare Esox One, che aiuta a proteggerlo e favorisce i processi riparativi della mucosa. Esox One, rapido contro il reflusso.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'8 al 18 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto, a 1,59€.
13: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
14: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
13: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso, ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
15: Questi sono i nostri ampli mini.
16: Non si vedono.
17: Mi devo toccare, non ci credo.
18: Microscopico proprio.
15: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
19: Mamma mia.
15: È un'altra cosa.
18: Questa è una magia.
6: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.

0: il presidente Trump voleva che non attaccassimo. Secondo me non era giusto.
1: Siamo più forti. La Russia non si trova in una buona posizione. Questi attacchi ibridi e tutto il resto sono un segno di debolezza.
2: In questo contesto dobbiamo considerare anche l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È una scelta che io considero molto rischiosa. Per questo continuo a chiedere che i 27 individuino una figura autorevole con il mandato di tutti, capace di portare al tavolo la voce dell'Europa. Con la nuova legge elettorale voi dovete dichiarare
3: alleanze, candidato premier e programma. Del resto il vostro partito è guidato da un signore che, se queste regole ci fossero state prima, alla presidenza del Consiglio dei Ministri non ci poteva arrivare.
4: Ha detto che con questa legge elettorale io non sarei mai stato eletto presidente del Consiglio. Non deve aver letto la legge che avete scritto, perché c'è scritto che la indicazione non vincola il presidente della Repubblica. La studi meglio.
5: Ieri in Parlamento una Meloni a tutto campo in vista del Consiglio europeo di oggi. Noi partiamo da qua, lo facciamo con Gabriella Colarusso, benvenuta alla Repubblica.
6: Buongiorno.
5: Germano Dottori, benvenuto, professore.
7: Grazie,
5: consigliere
7: buongiorno.
5: Scientifico di Limes. E poi vedo collegato da Londra Marco Varvello. Ciao Marco, buongiorno.
8: Buongiorno, eccomi.
5: E Marco Carrara. Ciao Marco, buongiorno.
9: Tanti argomenti anche oggi, scriveteci la vostra opinione e leggeremo poi i vostri commenti in diretta qui ad Agora. A te Annalisa.
5: Allora Gabriella, vengo da te. Ieri è stata una giornata molto intensa, abbiamo visto una Meloni a tutto campo in vista appunto del Consiglio europeo. Come arriva l'Italia a questo Consiglio europeo, visto ieri tutti i botte e risposte e le dichiarazioni che si sono susseguite?
6: Ma l'Italia arriva, almeno per come viene percepita in Europa, con una leader stabile, una leader che a me, rispetto all'avanzata di formazioni politiche di destra più radicali di quelli della Meloni, viene vista, anche leggevo proprio due giorni fa un lungo articolo sul Financial Times, come una leader comunque pragmatica. Quindi questo secondo me permette all'Italia di avanzare delle proposte, pur non essendo l'Italia, diciamo, il paese guida o il paese più forte in questo momento sia economicamente nell'Unione Europea. Poi è vero che all'interno, diciamo, questa forza che gli europei vedono della Meloni è meno reale, perché ovviamente la Presidente ieri ha fatto un consiglio, un discorso che ha avuto una risonanza internazionale notevole. È stata brava sull'Ucraina, sulla Russia, sulla disinformazione, e soprattutto quando ha spiegato che difendere Kiev non vuol dire non vuole fare la pace, anzi, esattamente il presupposto. Però sconta anche delle divisioni interne nella sua stessa maggioranza molto molto profonde.
5: E allo stesso tempo abbiamo visto poi che Salvini parla, che va a
6: Salvini,
5: questo, ci sarà
6: quindi
5: questo,
6: Meloni deve giocare su questo filo stretto, no? Ha un ruolo in Europa in questa fase, soprattutto in vista delle prossimi movimenti elettorali, ma all'interno è più debole di quanto...
5: Allora, fai. Questo discorso che ti hai detto, noi ce l'abbiamo, lo vogliamo risentire, Marco?
9: Lo ascoltiamo, sì,
5: questo,
9: la clip...
5: Questo passaggio.
9: Sì, il passaggio che citava appunto Gabriella Colarusso, la clip 15, il tema è la pace e come si arriva a questa pace, con la difesa, e guardate anche poi chi ha fatto l'applauso in aula.
2: Il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore... Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare?
5: Allora, professor Dottori, pieno sostegno all'Ucraina, l'applauso anche dai riformisti del Partito Democratico.
7: Ma c'è un'ampia condivisione di questo orientamento, no? A cui sfuggono soltanto poche formazioni politiche nel nostro paese. Io direi comunque che Giorgia Meloni ieri ha interpretato... da par suo la crescente divaricazione che c'è tra europei e statunitensi rispetto a alcuni problemi chiave della sicurezza internazionale. L'Ucraina è il principale, evidentemente, ma non è neppure l'unico.
5: Non è neppure l'unico. Lei ha fatto anche alcuni passaggi rispetto all'Europa, dicendo, anche facendo una critica, dicendo che l'Europa deve rispondere tutta insieme, non in vari formati, no? Per esempio il formato E3, perché abbiamo visto, secondo il Washington Post, ci sono delle trattative che riguardano solo tre paesi europei. Vediamo che cosa...
9: Ascoltiamo anche questo passaggio. Se la critica analisi di Meloni è questa, clip 13. Se i volenterosi vogliono occuparsi loro di questo tema, bene, ma devono avere un mandato da parte di tutti i paesi europei. L'ascoltiamo.
2: Per questo continuo a chiedere che i 27 individuino una figura autorevole con il mandato di tutti, capace di portare al tavolo la voce dell'Europa. E se su un nome non si trova convergenza, siamo pronti anche a valutare soluzioni diverse. Se ad esempio Francia, Germania e Gran Bretagna, nel famoso formato E3, ritengono di poter fare da sole meglio di quanto potremmo fare tutti insieme, e finora è la scelta che hanno fatto, allora almeno lo facciano a nome di tutti e con un mandato ufficiale dato da tutti.
5: Passaggio importante, no? Vengo da te, Marco. In questi giorni poi abbiamo Zelensky, vediamo Zelensky è proprio in Gran Bretagna. Ieri ha incontrato sia il re Carlo, sia è andato a Downing Street, Premier Barnum. Però c'è questo tema, no? Che come se ci fossero più velocità, no? Una parte ristretta dei volenterosi che si va avanti non includendo gli altri. Marco, e poi faccio un giro perché so che anche il professor Dottori vuol dire qualcosa, e Gabriella. Prego, Marco.
8: Sì, guarda, dal punto di vista diplomatico si sa che l'Italia ha sempre chiesto in questi anni in cui la coalizione dei volenterosi era legata appunto alla triangolazione Parigi, Londra e Berlino, ha sempre chiesto il formato in realtà E5,

0: stranieri, nelle famiglie numerose e in quelle con un solo genitore. Preoccupante è il dato che riguarda i minori. In Italia i bambini in povertà sono circa 1.100.000 con un'incidenza del 12,5%, vale a dire un minore ogni 8. Ci occupiamo della protesta dei lavoratori dell'ex Ilva. Dai commissari di Acciaierie d'Italia una rassicurazione sull'annunciato blocco della produzione, ma non basta per fermare lo sciopero dei lavoratori a Taranto. Sentiamo Mina Polizzi.
1: Gli stabilimenti di Genova, Novi Ligure e Taranto non chiudono. La rassicurazione è arrivata ieri a tarda sera dai commissari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria nel terzo giorno di sciopero in tutti gli stabilimenti. Gli impianti continueranno a produrre, si legge in una nota dei vertici aziendali, anche con il richiamo del personale necessario dalla cassa integrazione. Rassicurati i lavoratori genovesi che ieri pomeriggio in un'azione dimostrativa avevano occupato la prefettura, hanno deciso così di sospendere la protesta. A Taranto però la mobilitazione continua, quarto giorno di sciopero oggi per gli operai del siderurgico pugliese che questa mattina, dopo un'altra notte trascorsa in presidio in strada, assieme ai sindacati sono arrivati a Bari per manifestare sotto la sede della regione e per incontrare il presidente De Caro. Non bastano le misure messe in campo dal governo, dicono i sindacati, 41 milioni del decreto non bastano a sciogliere le incognite, spiegano. La battaglia degli operai va avanti anche a Novi Ligure, oggi in corteo verso la prefettura di Alessandria per chiedere un incontro.
0: Un giovane in procinto di laurearsi è l'ultima vittima sul lavoro. Provincia di Chieti si aggiunge ad altri casi avvenuti nelle ultime ore. Sentiamo Pietro Adami.
2: Svegliarsi, andare a lavoro all'alba, morire. A un passo dalla laurea, Andrea, prossima alla pensione Carlo, Andrea Di Risio, 23 anni, stava preparando la tesi in scienze politiche. Intanto, come tanti altri coetanei di Cerni, nel Chietino, era impegnato nella vendemmia. Impiegato come stagionale nella cantina sociale San Panfilo, questa mattina poco dopo, le 5.30, stava pulendo una vasca del vino quando, per circostanze ancora da chiarire, sarebbe stato colpito da un macchinario che lo ha ucciso. Nelle stesse ore, a 600 km di distanza, nel porto canale di Cagliari, Carlo Spiga, autotrasportatore 61enne, originario di Monastir, stava scaricando dei grossi tubi di metallo dal camion. Le cinghie avrebbero ceduto, il carico lo ha schiacciato dall'alto. Lo hanno trovato i colleghi intorno alle 8. L'incidente nell'area dello scalo industriale gestita da Grandi, mentre si indaga, le attività sono state sospese in tutte le banchine. Andrea e Carlo, altre due vittime sul lavoro, come ieri quando a perdere la vita sono stati Rocco De Carlo, operaio di 50 anni, rimasto schiacciato da un macchinario industriale a Potenza, e Flavio Bertacchini, il 52enne precipitato da un ponteggio mentre lavorava alla ristrutturazione di questa cascina a Cottolengo nel Bresciano. Morti inaccettabili, ripetono i sindacati in tutta Italia.
0: Sono sempre gravi le condizioni di Davide Jacopini, una delle vittime della cosiddetta banda della minicara a Roma, sotto accusa due minorenni che sono stati individuati dalle telecamere di sorveglianza. Sentiamo Elisa D'Alto.
3: Un cobra rosso, il simbolo dell'officina che modifica le minicar, diventato tra i giovanissimi quasi uno status symbol, il segno distintivo delle macchinette che contano, diverse, uniche e riconoscibili. Come hanno capito a loro spese i due ragazzi di 16 e 17 anni che hanno confessato di essere i responsabili delle 6 aggressioni tra Testaccio e Monteverde a Roma. Un'indagine serrata di carabinieri municipale per ricostruire gli spostamenti tra il 4 e il 5 ottobre fino all'ultima azione, la più grave. La minicar si avvicina a un monopattino, il 16enne si sporge, toglie le mani di Davide Jacopini che era alla guida dal manubrio e lo spinge. L'attore è ancora ricoverato dopo due interventi. Davanti agli investigatori il 17enne che era al volante della minicar, figlio di un carabiniere, ha fissato il muro, il più giovane, orfano di padre, ha pianto. Festeggiavano il suo compleanno, quelle aggressioni fatte un po' per noia e un po' per divertimento, così hanno detto. Frequentano due scuole diverse, abitano nelle stesse zone dei loro raid, amici da sempre, uniti anche da un precedente per furto, ora sono stati denunciati per tentato omicidio e lesioni a piede libero. La mamma del sedicenne, intervistata da un quotidiano, chiede scusa all'attore. Mio figlio pagherà per quello che ha fatto, ha detto, ma non è un mostro.
0: È stata chiamata l'inchiesta sulle morti in ambulanza, casi di decessi sospetti per cui è indagato un ex autista della Croce Rossa. Oggi chiamato a processo per la morte di un'anziana. Sentiamo in diretta Riccardo Porcù.
4: Sì, e quanto grande fosse l'attesa qui a Forlì per l'inizio del processo per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa di Forlì in Popoli, lo hanno testimoniato le decine di persone che sono arrivate sin da questa mattina per riempire la piccola aula della Corte d'Assise. Lui, Luca Spada, invece è stato portato qui all'interno di un cellulare della Polizia Penitenziaria perché è detenuto dallo scorso aprile all'interno del carcere cittadino e è accusato di omicidio volontario pluriaggravato per la morte dell'85enne Deanna Mambelli lo scorso novembre, morta per un'embolia gassosa. Secondo quanto ricostruito dalla procura, sarebbe stato lui con una siringa a iniettare all'interno del catetere proprio a portare poi a questa embolia gassosa. Le sue azioni, secondo la relazione redatta dai carabinieri del RACIS, sarebbero state dettate da una spinta motivazionale ossessiva e incontrollabile, un comportamento seriale. Nel telefono di Spada sono state trovate diverse cose, tra loro anche tante foto del bar dell'agenzia funebre con cui collaborava, anche dei selfie e delle conversazioni macabre con la fidanzata. È indagato anche per altri 5 casi sospetti, ma sentiamo le parole del figlio di Deanna Mambelli, Vittorio, che ha visto per la prima volta in aula oggi Luca Spada.
5: Non dico nulla per lui, ha fatto troppo male.
6: Ci aspettiamo la giustizia.
7: E basta.
6: Solo giustizia. Per quello che ha fatto.
0: 3 operatori sociosanitari di una RSA in provincia di Milano sono stati interdetti dalla professione. Effetto di un'inchiesta della Procura di Lodi, 3 sono accusati di violenze anche sessuali e maltrattamenti nei confronti di 4 anziani ospiti della struttura. Ora ci occupiamo dell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia. Campobasso disposta un'ispezione nella scuola della giovane. Sentiamo in diretta Jacopo Ricca.
8: Si stanno completando proprio in questi minuti le ispezioni ai server qui nel liceo classico di Campobasso, frequentato da Sara Di Vita e da sua sorella Alice, che nello scorso giugno qua si è diplomata. Gli investigatori, lo dicevamo, stanno cercando dei dati nei computer per capire chi ha fatto le ricerche sulla ricina, sul preparato che ha portato poi all'avvelenamento di Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Jelsi. Il fatto che siano state scelte 4 scuole, 2 nei giorni scorsi a Riccia e una oggi qua, un'altra a Casa Calenda domani, legate in qualche modo alla cerchia più stretta delle persone che frequentano Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 vittime, conferma che la pista privilegiata dagli investigatori è quella di un delitto legato, diciamo, a questioni sentimentali o comunque private dell'uomo. Un dato ulteriore a conferma di tutto questo sarebbe arrivato dal fatto che è stata trovata la pianta di ricino tra Riccia e Pietracatella e quindi queste ricerche fatte sui computer potrebbero poi aver portato l'uomo o la donna che l'ha fatte a cercare i semi e preparare il veleno con cui poi le 2 sono state avvelenate. Proprio per questo si stanno facendo queste ricerche, sui risultati ci vorrà tempo per saperli, ma vi aggiorneremo.
0: Ora il calcio, una debacle per le squadre italiane in Champions League, dopo Inter e Napoli anche Roma e Como sono state sconfitte. Per i giallorossi tanti rimpianti per la rimonta incredibile subita contro il Real Madrid. Questa sera Milan e Juventus giocano in Europa League. Sentiamo Paolo Maggioni.
9: 4 su 4, record negativo di sconfitte per le italiane in Champions. La più bruciante è quella della Roma che per oltre un'ora surclassa il Real Madrid. Il grande ex José Mourinho all'Olimpico. Mbappé timbra la 100ª partita in Champions pareggiando il capolavoro iniziale di De Roon, ma poi sale in cattedra Donny Malen per l'olandese doppietta. Prima rete su pregevole assist di Mora, secondo gol con un destro preciso dopo aver danzato sul filo del fuorigioco. Sembra chiusa, ma nei 10 finali è incubo corner. La Roma subisce 3 reti da calcio d'angolo e una clamorosa rimonta. Primo gol in tapin di SP, poi Hendrik trova il pareggio di testa, chiude i conti senza esultare. L'ex Rudiger alla Roma resta il sapore agrodolce dell'impresa sfiorata.
10: Soprattutto gol da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Cioè noi eravamo quasi delle sagome passivi e questo è quello che dà veramente fastidio. In un contesto invece di una partita che è stata è stata di tutt'altro stampo.
9: Contro il Feyenoord il Como non ripete la vittoria dell'esordio, anche se parte bene con Diao, poi tre reti olandesi, Duvikas nel recupero accorcia le distanze nel 3-2 finale, corsa ancora lunga e nulla di compromesso per i lariani. Stasera in campo l'Europa League, il Milan a Salisburgo cerca riscatto dopo il KO interno col Benfica, a Vigo la Juve per ritrovare il sorriso dopo il pareggio di Cagliari, l'Atalanta in Conference sfida i ciprioti del Paphos.
0: Festa del cinema di Roma, tra gli eventi di oggi anche l'atteso film su Pino Daniele, ce ne parla in diretta Luciana Parisi.
11: Nell'estate del 1979 tutte le radio suonavano una canzone, Iso Paz, che rivelava il talento di un giovane napoletano cresciuto nel quartiere del Porto, quindi ascoltando tantissima musica americana ma anche molto sensibile alle voci dei vicoli napoletani. Ed ecco il film Iso Paz di Nicola Prosatore, ci racconta Pino Daniele giovane, i suoi anni, la sua formazione, fino poi al concerto del 1981, famosissimo concerto in piazza Plebiscito, e a interpretare Pino Daniele c'è Massimiliano Caiazzo. Questo è uno dei film più importanti della giornata, ma gli amanti delle serie TV resteranno sicuramente a guardare l'anteprima di Vision Quest, la serie Marvel che prosegue le vicende di WandaVision, un mondo questo, quello degli Avengers, che affascina davvero tantissime persone. Questa serie ci saranno sul tappeto rosso Paul Bettany e Rory Mollica, giovane attore scozzese che entra insomma in questa serie. Viene presentato oggi anche il documentario Fuxas da tutta la vita. Elisa Fuxas, la figlia appunto dell'architetto, ci racconta suo padre con uno sguardo familiare sulla sua architettura, sui suoi progetti, sul suo rapporto con la pittura. E dalla festa di Roma è tutto.
0: Tra poco andrà in onda Fuori TG con Patrizia Senatore, si tornerà a parlare di crisi e di povertà.
12: Eh sì, perché avete appena dato il numero, le cifre esposte dall'Istat con il nuovo rapporto sulla povertà in Italia nel 2025. Noi vi daremo quelli che sono le storie e i dati reali di questo momento, di chi si occupa tutti i giorni di contrastare la povertà delle famiglie, di chi ragiona su quali sono anche le strategie per emergere, per elevarsi dalle condizioni di povertà. Vi racconteremo le storie anche dei pensionati, perché è dato sempre di oggi che ci sono 4,5 milioni di pensionati che ogni mese vivono con meno di 1.000 euro al mese. Ce la fanno? Tra poco Fuori TG.
0: Prossima edizione del TG3 alle 14:20. Grazie per averci seguito. Buona giornata.

0: Lunghe file nonostante il caldo davanti a Pane Quotidiano.
1: Salata, signora, piano, piano, senza spingere.
2: Io ho perso il lavoro dal 2010, non riesco a trovare un posto fisso, regolare, e vengo qui per andare avanti ogni giorno.
3: C'è un mondo che ruota attorno al banco alimentare, fatto di volontari, di persone che hanno bisogno, di associazioni che li aiutano, di aziende che donano.
4: All'Emporio Solidale di Sanremo, gestito da Caritas con il Comune, gli aiuti sono raddoppiati nel giro di 3 anni.
5: La povertà nelle Marche è un problema con cui ormai fanno i conti sempre più famiglie di lavoratori proprietari di casa.
6: Ma sembra davvero in questo momento che al peggio non c'è mai fine.
7: Un peggio che è rappresentato dalle famiglie che incessantemente si rivolgono alla Caritas della diocesi di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo.
8: Persone che si approcciano al mondo dell'aiuto, magari non avendone mai avuto bisogno.
6: Si sono aggiunte soprattutto le famiglie monoreddito. Oggi lo sappiamo tutti, il vero tema è il lavoro povero e gli anziani.
0: Buongiorno amici di Fuori TG, oggi parliamo dell'avanzata della povertà in Italia. Questo è il racconto che abbiamo preparato con Soleiman Rame ed Eva Pellegrini, il racconto dei colleghi delle TGR da nord a sud. Qual è la situazione? Sono appena usciti i dati del rapporto Istat che fotografa la situazione del 2025. Noi ragioniamo di quello che sta succedendo in questo momento nelle case, nelle vostre case e nei tanti centri dove si prova ad aiutare l'Italia. Ne parliamo con un'amica di Fuori TG, la professoressa Chiara Saraceno, collegata dalla sede RAI di Torino. La conoscete, è una sociologa, un'esperta di welfare e di politiche. Adesso le chiederemo anche un commento. Fatemi presentare qui in studio Alberto Campaila, che è il presidente dell'associazione Nonna Roma, è già venuto, è un amico di Fuori TG. L'associazione la conoscerete, è un'associazione proprio con il nome Nonna Roma, che prova ad abbracciare come farebbe una nonna ad aiutare le famiglie in difficoltà. Fatemi presentare anche Lara Nicoli, pronta

0: A leggere i vostri commenti, ne stanno arrivando tantissimi. Intanto, professoressa Saraceno, sono usciti i dati dell'Istat, vediamoli insieme a lei, le famiglie in povertà sono tante, tantissime. C'è una leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, la povertà assoluta 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta. Poi c'è il numero della povertà relativa, ma c'è questa leggera diminuzione, anche se il Codacons ricorda che negli ultimi 10 anni le famiglie sono in stato di povertà, sono aumentate, cioè 837.000 persone in più in difficoltà.
1: Sì, la diminuzione è davvero molto lieve, quindi non molto significativa. Quello che è significativo è che ormai la povertà, specie assoluta, rimane stabile. Dopo le due crisi, quella finanziaria e poi quella pandemica, non vediamo miglioramenti, nonostante, va detto, negli ultimi 2 anni, 3 anni è aumentata l'occupazione, e però questo segnala che la povertà non deriva solo dalla mancanza di occupazione, che è sempre più vero che c'è una quota di individui e di famiglie che rimane povero, anche povero assoluto. Più del 12% delle famiglie con persona di riferimento operaio o assimilato si trova in povertà assoluta, nonostante abbia appunto un lavoro, e vale per l'8% circa di persone in cui c'è almeno un occupato. Quindi è veramente, come dire, anche quello che diceva l'attuale governo quando ha tolto il reddito di cittadinanza e trasformato il sistema degli aiuti in povertà, che bisognava puntare sul lavoro. Sì, ma quale lavoro, con quale reddito, con quale sicurezza? Oramai il lavorare non basta per garantire se stessi e la propria famiglia dall'essere in povertà, e ripeto, in povertà assoluta, che significa non riuscire a soddisfare i propri bisogni di base, soprattutto se ci sono poi dei figli minorenni, nonostante gli assegni al nucleo familiare, eccetera, anche qui, soprattutto in questi casi, non si riesce a uscire dalla povertà.
0: E abbiamo sentito che coinvolge anche tantissimi minori. Alberto Campailla, voi come associazione che opera dal già 2017, che è iniziata con un banco di mutuo soccorso, insomma la spesa, un aiutino, si è strutturata sempre di più. Perché la richiesta aumenta.
2: La richiesta aumenta, e anche in una natura multidimensionale della povertà, che anche il rapporto dell'Istat ulteriormente conferma, perché la professoressa parlava ad esempio dell'incidenza delle famiglie numerose e dei minori, ma penso alla dimensione abitativa, alla presenza ad esempio di un lavoro povero sempre maggiore, quindi una povertà che ha questo tipo di natura. Noi negli ultimi mesi abbiamo visto un incremento delle richieste, in particolare dal punto di vista della possibilità di fare la spesa, perché non c'è dubbio che il complessivo aumento del caro vita determina che quindi, se da qualche cosa posso risparmiare, almeno vado nell'associazione umanitaria, come siamo noi, Caritas, tante e tante altri, che almeno su quello ti aiuta. Ecco, i dati sono in linea con l'anno scorso, ma devo dire che sono dati riferita al 2025, lo dico perché ancora l'impatto dell'aumento del carburante e di tutto quello che porta con sé ancora non l'abbiamo visto, non è fotografato da questi dati.
0: L'impennata dei prezzi sta arrivando. Infatti, Lara Nicoli, cosa ci scrivono i nostri telespettatori?
3: Il caro vita incalza, il carrello della spesa per molti è sempre più vuoto. Allora, perché non si interviene calmierando almeno i generi di prima necessità, ci chiede Dario.
0: Perché Alberto Campailla sta facendo proprio questo discorso, e voglio riportare anche un dato della Fondazione Banco Alimentare, che come abbiamo visto è impegnata in prima linea a fornire aiuti, e che insomma ci dice che gli aiuti non arrivano al 56% delle persone in difficoltà. Cioè è difficile anche, Campailla, arrivare alle persone in difficoltà. Voi siete un'associazione di vicinato, cercate di intercettare, certo, anche le persone che non hanno il coraggio di chiedere aiuto.
2: Assolutamente, ovviamente viviamo in un paese dove c'è uno stigma della povertà, lo abbiamo visto purtroppo molto bene nel dibattito attorno al reddito di cittadinanza, e quindi c'è questo, e in più manca molto, sempre più spesso, una presenza, come dire, territoriale, sia istituzionale, ma devo dire un po' anche nostra, cioè quindi c'è bisogno di anche di un terzo settore che è più presente, ecco, ma serve farlo in sinergia con le istituzioni, perché le persone

0: hanno bisogno intanto di essere ascoltate, poi servono anche delle risposte, ma serve anche accompagnarle all'ascolto.
1: E allora, professoressa Saraceno, guardi con noi questo servizio che ha realizzato Lara Nicoli, perché noi parliamo di persone in condizioni di fragilità, in difficoltà, ci sono le famiglie, quel cosiddetto anche ceto medio che magari ha difficoltà anche a fare una pizza fuori casa, una cena fuori, un pranzo sociale. Beh, c'è un'organizzazione bella, importante, attiva alle porte di Bologna, ce la racconta Lara Nicoli, guardate.
2: È venuto già spesso.
3: È la prima volta, infatti siamo arrivati adesso, non ci aspettavamo questa fila neanche noi.
4: Tutti i giorni c'è sempre la fila da fare. Vuol dire che la gente mangia, sta bene e spende anche il giusto.
5: Con due piatti si spende una dozzina di euro.
6: È l'unico posto, penso, Bologna provincia, che tiene dei prezzi normali ancora.
2: Poi, rispetto a un periodo di crisi come questo, no?
7: Certamente, certamente. Forse conviene venire a mangiare qui che cucinare a casa, per certi versi.
1: Il ristorante sociale da quando è nato?
8: È nato nel 2006, piano piano, e con la fila sempre più lunga, ed è esploso dopo il Covid. Dopo il Covid abbiamo avuto il boom enorme. Probabilmente un po' perché la gente ha cominciato a guardare quanto costava farsi il ragù in casa, per dire, e magari pagare un piatto di tagliatelle 13-14 euro, con tutto il rispetto per i ristoranti, ci mancherebbe, magari la gente preferisce pagarla 4,90 come da noi con un ottimo ragù, è un'ottima tagliatelle.
1: La gente sta aumentando ancora di più in questo periodo di grande crisi economica in cui la classe media si sta impoverendo.
8: Purtroppo sì, dico purtroppo perché la fila diventa sempre più lunga, perché non ci sono solo quelli che fanno fatica, ma ci sono anche quelli che cominciano a guardarci al portafoglio.
9: Una fila lunghissima con persone di tutte le età per mangiare le prelibatezze della cucina emiliana nel ristorante sociale o ristorante self-service, come ci tengono a chiamarlo sia il presidente che i 50 dipendenti e altrettanti volontari del Circolo Arci di San Lazzaro alle porte di Bologna. Una lunga storia di aggregazione sociale alle spalle e il tentativo di far fronte al caro spesa e alla crisi economica mantenendo i prezzi bassi.
8: Caro spesa, semplicemente noi facendo tanti numeri e vendendo tanto, lavorando tanto, riusciamo ad avere anche dei listini dedicati, quindi dei prezzi calmierati già di partenza, non tantissimo ma qualcosa riusciamo, e poi lavoriamo sul menù. Faccio un esempio: questa settimana i pomodorini scoppiano a 9-10 euro al chilo. Eliminiamo il pomodorino.
1: Che c'è qui di buono?
10: Abbiamo il coniglio al forno, come tutte le domeniche, il classico menù bolognese, lasagne, tagliatelle, tortelline sia in brodo che a ragù. Abbiamo il coniglio al forno, le scaloppine ai carciofi.
1: Qual è la particolarità di questo ragù?
10: Che cuoce lentamente per 4 ore.
1: Lasagne com'erano?
11: Speciale.
12: 32 euro in tre. Abbiamo mangiato primo, secondo e contorno, vino e acqua. Voilà.
1: E allora, ci è venuta fame un po' a tutti, almeno da 10 anni, l'Arci di San Lazzaro, professoressa Saraceno, dà una mano a chi arranca, ma anche per portare a tavola e creare una comunità, perché una comunità si costruisce anche a tavola, stando insieme, un sorriso, un piatto. Abbiamo visto persone, non quelle che si rivolgono alle mense della Caritas, magari che non hanno il coraggio di rivolgersi alla mensa della Caritas, si riguarda sempre più persone, professoressa.
13: Sì, direi distinguendo, sono persone che possono permettersi 10-11 euro a testa, e stanno in compagnia, ed è bello, cioè mi sembra una cosa bella di questa iniziativa il fatto che non solo fa permettere di mangiare fuori senza doversi svenare anche a una famiglia normale, di ceto medio, con un reddito modesto ma in teoria adeguato per soddisfare i bisogni principali, ma anche di stare in compagnia, di stare in un posto di socialità dove quindi si possono anche fare amici, perché uno dei problemi oggi in Italia è che ormai è sempre più difficile fare delle cose senza dover pagare, e pagare anche tanto, fare sport, andare a mangiare, stare con gli amici, una cosa che poi colpisce soprattutto le persone più giovani, cioè che se non vanno in discoteca, se non vanno al bar a fare l'aperitivo, eccetera, non hanno luoghi dove stare assieme, quindi questo è un modo interessante, simpatico, positivo, non so se chiamarlo.

0: welfare di prossimità, ma è di socialità di prossimità.
1: Lo deve studiare, professoressa, allora, sicuramente nei suoi studi sul welfare e sugli aiuti di prossimità, perché sicuramente noi vogliamo fotografare insieme all'Istat quelle che poi sono le difficoltà della povertà e commentarle insieme, perché oramai, come diceva la professoressa Saraceno, si rischia di essere poveri anche lavorando. Guardate questi dati sulla povertà e l'occupazione, perché l'Istat ci dice che in base a chi è la persona di riferimento, magari il capofamiglia, l'incidenza della povertà riguarda il lavoratore dipendente l'8,5%, l'operaio il 14,3%, in cerca di occupazione, che sembra più evidente, è ovvio che la povertà incide di più in chi cerca occupazione, certo, ma anche chi lavora come gli operai in questo momento fanno difficoltà, anche chi magari ha un'attività come per esempio gli agricoltori, gli autotrasportatori. In questo momento l'Italia, in Puglia, in Calabria ci sono molte manifestazioni, noi vediamo le immagini di chi sta protestando per il caro carburante, poi si trasferisce

0: a un più basso livello di specializzazione, che però vivono una situazione di povertà. È incredibile perché questo è un paese, la Costituzione dice, fondata sul lavoro, nell'idea dei nostri costituenti che attraverso il lavoro si rimuovono gli ostacoli che rendono, come dire,
1: diseguali. Invece adesso pure chi
0: Invece,
1: lavora.
0: anche tra chi lavora c'è questa condizione. L'altro elemento significativo dell'indagine dell'Istat di oggi è che abbiamo un aumento percentuale della povertà assoluta nei comuni delle città metropolitane. Paradossalmente nelle aree interne, nei piccoli comuni, diminuisce, comunque siamo lì, invece è raddoppiato dal 4 all'8%. Questa cosa qui, se la leggiamo dentro anche la condizione abitativa che nel rapporto è evidenziata, vuol dire che noi abbiamo un grande problema oggi nelle città medio-grandi. Ecco, che è una questione nuova o comunque, come dire, forse da rimettere al centro della discussione anche pubblica.
1: Certo, ci sono sicuramente queste riflessioni. Lara, adesso leggeremo
2: Due
1: anche i commenti dei
2: domande.
1: nostri telespettatori, ma fatemi andare, professoressa Saraceno, vediamolo insieme, a Bolzano, perché noi abbiamo parlato, abbiamo dato anche un dato: 4,5 milioni di pensionati vivono con meno di 1.000 euro. Oggi ce lo dice l'Istat, e vedete che le famiglie in povertà estrema per numeri assoluti, sono, come dire, in quantità di più al nord, poi l'incidenza è di più al sud, ma ce ne sono tantissimi al nord. E allora noi andiamo a Bolzano a raccontare la storia di una pensionata che ci ha raccontato un po' le sue difficoltà. Sentite.
3: Io ho 69 anni e la pensione è la minima. Io ho fatto un lavoro di pulizie, quindi, e facevo un part-time. La pensione ovviamente è giustamente per gli anni che ho lavorato, che non sono tanti.
1: Qui a Bolzano c'è una novità.
3: C'è un'integrazione data dalla provincia e l'INPS automaticamente mette a disposizione questi soldi, praticamente da una pensione minima che prendo, danno la differenza per 12 mesi e viene accreditata sul conto corrente automaticamente in dicembre.
1: E così la pensione minima arriva a 1.000 euro.
3: Esatto, arriva a 1.000 euro. Fino al 20, 2027, sì. E poi vediamo e speriamo che vada avanti. La vita è cara a Bolzano, e penso che sia anche la città più cara d'Italia. E quindi questo incremento qui di soldi, insomma, aiuta molto.
1: Cosa le mette più in difficoltà?
3: Beh, il cibo. Supermercato, aumentato tutto. Tutto.
1: Ha deciso di rinunciare a qualcosa per i prezzi che ci sono?
3: Beh, qualcosina sì,
1: Tipo?
3: bisogna rinunciare sul cibo. Quando vado al supermercato vedo le offerte, trovo le offerte, ma perché altrimenti è molto tutto caro. Si arriva nemmeno al 20 di ogni mese, diciamo. E il resto, cioè ci sono le spese di affitto, ci sono le spese di luce, tutto quello che comporta. E quello che rimane, che cosa rimane? Niente.
1: Professoressa Saraceno, è questa la fotografia dell'Italia reale?
2: Sì, come dire, in Italia, cioè, ci sono molti pensionati, soprattutto pensionate con una pensione molto bassa per le storie lavorative pregresse. C'è il dato che non tutti coloro che hanno una pensione così bassa di fatto sono povere, perché infatti tra gli anziani il tasso di povertà è molto più basso che che tra i minorenni e gli adulti, perché vivono con qualcun altro, perché magari in casa ci sono due pensioni, quindi ci sono più redditi. Il problema è quando poi rimangono da soli e quella è l'unica pensione su cui possono contare. L'Italia, devo dire, da tantissimi anni ha garantito una pensione sociale. Credo che questa signora di questo parlasse perché pensione minima è un po' più alta, ma comunque una pensione sociale a chi è privo di reddito, però è molto bassa, è molto bassa, è l'unico reddito, come dire, è l'unica misura di reddito minimo che c'era prima che venisse introdotto il reddito di cittadinanza. Adesso anche con l'ADI dovrebbero ricevere un'integrazione se è l'unico reddito disponibile. e però continua a essere, dato il costo della vita, continua a essere basso. Se poi aggiungiamo

0: che anche alcuni servizi pubblici che dovrebbero essere gratuiti o comunque a costi accessibili, come la sanità, oggi invece sono in grande difficoltà.
1: E certo, allora diventa ancora più difficile. Cosa dico, scrivono i nostri telespettatori, Lara?
2: Perché non si affronta oggi un problema cardine, che è quello di rapportare gli stipendi e le pensioni al costo reale della vita?
1: Eh già, questo è uno dei temi, Alberto Campagna, voi ne ragionerete anche oggi con Nonna Roma, pure per quanto riguarda gli affitti, la difficoltà della casa, perché poi è questo il grande tema.
3: Beh, nelle città medio-grandi oggi è il grande tema, perché è che non riguarda solamente le famiglie sotto la soglia della povertà assoluta, ma riguarda invece persone che hanno degli stipendi normalissimi, quantomeno in media gli stipendi bassi, come dire, che ci sono nel nostro paese, e che però la casa non riescono più ad affittarla, perché se oggi uno guadagna 1.500 euro, 1.400 euro, 1.600 euro di stipendio, ma la casa costa 800-900 euro, vuol dire che sei ben oltre quel 30% massimo che dovrebbe essere la quota dell'affitto in relazione al reddito, che vuol dire che se tu metà del tuo stipendio lo spendi in affitto, come fai a vivere, soprattutto
1: a
3: in una città che poi ha tutto il resto, al caro vita, il trasporto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa è la grande vicenda oggi abitativa che riguarda tantissimo il nostro paese, mai come oggi.
1: Mai come in questo momento, abbiamo parlato della difficoltà anche di arrivare a fine mese e di alimentarsi. Domani parleremo della qualità dell'alimentazione nella giornata dell'alimentazione. Domani 12:25, Rai 3, buona giornata.
4: Le fiamme americane rischiano di bruciare anche noi tra poco con Federico Petroni e Lucio Caraccio.
5: '83, Bologna. Angelo Fabbri, Francesca Linovi, un serial killer che colpisce nell'ambiente universitario.
6: Con Carlo Lucarelli,
5: i cosiddetti delitti del DAMS.
6: Misteri dimenticati, Blu Notte, i delitti del DAMS. Sabato 21:30, Rai 3.
7: Questa storia nasce da una bicicletta.
8: Però con un colpo di scena.
9: Sotto gli occhi di tutti.
10: La stampa era presente.
11: Lo dovete sapere!
12: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose. Lunedì 21:15 su Rai 3.
13: Si infiammano se lavi male i denti.
14: Gengive.
13: Ah, ma quindi li lavo male.
14: Il manuale non è il massimo.
15: Passa ora al piaio.
16: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
14: Enigma risolto.
16: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
17: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
18: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
16: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
19: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola. E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advanced Difese 50+.
7: Yuhu! Calciolone!
2: Cosa?
7: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo!
7: Sono esperta in materia! Mi offri una parte?
2: Al massimo, una particella!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Come ti senti? Quando apri un conto online in pochi minuti, a canone zero. Quello che senti, noi lo chiamiamo Well Banking. E da oggi è anche online. Nasce Credem Link. Credem. Well Banking People.
11: Wow, quanta varietà. Ci sono tutti i nostri amici. Ma è tutto per noi.
5: Senza zuccheri aggiunti, senza coloranti artificiali. Per me è solo il meglio.
11: Ti voglio bene.
5: Io mi voglio bene.
11: Scopri il mondo di Max e Mila, perché i tuoi migliori amici meritano il meglio. Lidl. Vale davvero.
1: Un sensore esterno scatta e poi, con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
8: Qui a Verisure stiamo allertando le forze dell'ordine.
1: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e

0: e cedole ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore.
1: Oltre 1200 km con un pieno. È la rivoluzione dell'ibrido. Nissan Qashqai con i Power Hybrid. Provalo anche sabato e domenica. A ottobre, gamma Hybrid da 25.990 euro con qualsiasi usato.
2: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
3: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
4: Questi sono i nostri ampli mini.
5: Non si vedono.
6: Mi devo toccare, non ci credo.
7: Microscopico proprio.
4: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
8: Mamma mia.
9: È un'altra cosa.
10: Questa è una magia.
11: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Il titolo di oggi, istruzioni per l'USA, per gli Stati Uniti. Fiamme americane è il libro dal quale partiamo per le nostre riflessioni, la nuova destra e la crisi d'identità degli Stati Uniti. Ne parliamo con l'autore di questo saggio accurato, figlio di studi, ricerche, presenza, vita negli Stati Uniti. Lui lavora da tanti anni per l'IMES, cura anche un osservatorio, si chiama appunto Fiamme Americane, e raccoglie le sue riflessioni, le sue analisi sugli Stati Uniti e anche l'enorme impatto che un impero come quello americano ha su tutto il globo, ma soprattutto su noi occidentali. Federico Petroni, benvenuto.
1: Grazie
0: mille. La prefazione di questo libro è scritta dal fondatore e direttore di l'IMES, cioè Lucio Caracciolo. Direttore, buongiorno, benvenuto Lucio.
2: Grazie.
0: Vi leggo le cinque righe che chiudono la prefazione di Lucio Caracciolo. Il futuro degli Stati Uniti è aperto. Nessuna ipotesi è esclusa a priori, compresa la disgregazione dello Stato federale, al meglio una convivenza ai vertici della gerarchia planetaria con la Cina e altri attori in rimonta. Ma potrà mai un ex egemone che guardava Dio negli occhi adattarsi al destino di mortale fra i mortali? Sono molte le domande che ci dobbiamo porre, partendo dall'attualità. Alice, buongiorno.
3: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti. Invitiamo chiunque voglia fare domande a scriverci a quantestorie@larai.it, nelle nostre pagine Facebook e X.
0: È un libro che personalmente mi ha gettato un po' nella depressione, nel senso che è un libro un po' pessimistico, c'è una analisi della duplice crisi che vivono gli Stati Uniti, che è molto preoccupante. Vi dicevo l'attualità, vi facciamo vedere un po' di ritagli dei giornali di oggi per parlarne con Lucio Caracciolo e Federico Petroni. Cominciando in realtà dal fatto di ieri, il piano Witkoff e Kushner, no, è di oggi, però se ne parlava già ieri di questo piano, fronte fermo e Donbass via. Lucio, e in realtà sugli altri giornali non c'è tanto questo piano, ci aiuti a capire che è?
2: Allora, perché diciamo normalmente si insiste molto sul ruolo degli europei e sul pericolo della Russia. Siccome in questo incontro si sono visti con gli americani, gli ucraini e tre paesi europei, Francia, Gran Bretagna e Germania, con qualche diciamo riflesso negativo sull'umore del nostro Presidente del Consiglio, e siccome
0: che ieri ha detto in aula, lo ricordo, vabbè, se voglio lo faccia, esatto, non è una cosa del genere.
2: Sì, ma siccome in questo piano si dicono delle cose che sono contrarie a quelle che sono dette pubblicamente, per esempio rifare il Nord Stream o comunque ricollegare la Russia all'Europa per via dell'energia e così via, il Donbass è l'ultimo dei problemi, onestamente, anche perché primo agli ucraini gli importa, per usare un eufemismo, molto relativamente di avere quel territorio praticamente russificato dentro l'Ucraina, quello è perso. Il problema è capire che cosa sarà l'Ucraina dopo, e lì temo che emergerà la nostra ipocrisia di fondo, che abbiamo mandato un po' gli ucraini allo sbaraglio e adesso, quando dovremo in qualche modo salvare quel che resta dell'Ucraina dal fatto di perdersi tutto, perché l'Ucraina ha perso 40 milioni di abitanti rispetto, no, 40 no, 30 rispetto a quando è stata fondata, e quindi ricostruire un paese depauperato anche della sua popolazione è molto difficile. Però noi abbiamo preso un impegno, forse qualcosa di più potremmo fare.
0: A questo proposito, la

0: situazione sul campo, non dico che cambi continuamente, ma insomma basta che voi apriate le home page dei quotidiani di tutto il mondo e ogni ora lo scenario sembra appunto mutare. Lo dico perché i giornali di oggi ci titolavano in molti sugli Stati Uniti che avrebbero rallentato, hanno rallentato a sentire Zelensky e Kiev, Starlink, che è indispensabile, quel sistema di satelliti che ad esempio Musk aveva tolto ai russi, e però aprendo l'ANSA pochi istanti fa abbiamo visto che in realtà avrebbe ripreso a funzionare, così ha detto Zelensky al Financial Times. Riprenderemo gli attacchi alle raffinerie russe, anche se Musk ha ribadito, come quindi ha ripreso la frase di Trump, Zelensky, perdonatemi la brutalità dell'espressione, si deve togliere dalle scatole. Lucio.
1: Sì, attenzione, gli satelliti del signor Musk sono usati anche dai russi, è molto ecumenico Musk.
0: Però decide lui di permetterli o meno.
1: Tendenzialmente sì, dato che è roba sua. Infatti uno dei paradossi del potere americano è che quello che è uno degli aspetti centrali del potere americano, cioè i satelliti, le orbite basse, attraverso cui controlli quello che accade sulla Terra, e magari a un certo punto ci sarà pure una guerra nello spazio, speriamo di no, sono in mano a un signore che si chiama Elon Musk, che non ha una vera nazionalità, nel senso che traffica con tutti.
0: C'è un altro, a proposito di quello che diceva poco fa Lucio Caracciolo e a proposito delle parole della nostra Presidente del Consiglio ieri in aula, questa è l'apertura del Corriere della Sera di oggi. Meloni, scontro con Mosca, è corretto a tuo avviso, senza voler criticare il Corriere della Sera, è corretto a tuo avviso come titolo?
1: Ma diciamo che Meloni ha preso male il fatto che siamo stati esclusi da questi incontri famosi sul dopoguerra. Però noi dobbiamo anche sapere chi siamo, cioè noi non possiamo essere messi sullo stesso piano di Francia, Germania e Gran Bretagna.
0: Ma su questo te sei estremamente cinico e realista.
1: Noi abbiamo perso la guerra, la Germania l'ha persa, ma ha un altro peso, Francia e l'Inghilterra almeno teoricamente l'hanno vinta. Ma il punto è che non abbiamo nemmeno mai espresso una chiara posizione. Abbiamo mandato un po' di armi all'Ucraina, non moltissime. Si parla adesso, c'è un dibattito abbastanza spettrale su mandare armi all'Ucraina, ma non ne abbiamo più, anche volendo non potremmo.
0: Stamattina alla radio, peraltro, ho scoperto, voi lo sapevate sicuramente benissimo, che è da novembre scorso che l'Italia non manda un proiettile.
1: Ma no, stiamo cercando di recuperare qualche proiettile per i nostri magazzini. Non è che, detto questo, come Federico Petroni sa molto bene e scrive anche nel suo libro, che francamente consiglio, l'America non ha più munizioni, cioè è costretta a interrompere le guerre perché deve recuperare le munizioni che non ha più.
0: Sì, c'è un'espressione che mi aveva colpito sul sovraestensionismo militare, Federico. A proposito di Stati Uniti, cominciamo a introdurre questo tema enorme, perché poi qualsiasi cosa arrivi dall'America o quasi, poi ha un riverbero fortissimo per noi, che riguarda la pena di morte. Ora, Stati Uniti, l'annuncio shock, questo è di qualche giorno fa, del 9 ottobre, ha colpito tutti naturalmente, fucilazione pubblica in diretta per la strage di Fort Hood, oggi 15 ottobre il plotone d'esecuzione si ribella, non fucileremo Hassan in TV. Federico, che ci dicono queste notizie degli Stati Uniti?
2: Beh, ci dicono che al potere è andata una destra che punta a sostituire la motivazione che manca tra i militari, che hanno perso il senso del perché combattono, dopo guerre infinite, senza un obiettivo, che sono poi terminate in sconfitte, che adesso hanno ripreso con la guerra all'Iran, per cui nessuno capisce bene qual è l'obiettivo finale. C'è una destra al potere che punta a sostituire questa motivazione profonda, patriottica, con la brutalità, pure semplice brutalità. Quindi vediamo Pete Hegseth che al Pentagono organizza dei sermoni per invocare Dio, di dargli il potere di schiacciare i nemici, qualcosa di profondamente blasfemo, tant'è che poi arriva a citare impropriamente, nella sua profonda ignoranza, Pulp Fiction, scambiandolo per un passo della Bibbia.
0: Una duplice crisi, dicevamo all'inizio, interna, economico, sociale, esterna, di proiezione internazionale, dopo la crisi della globalizzazione. Ora semplifico un po' brutalmente una parte dei contenuti di Fiamme Americane, però vorremmo partire facendovi vedere quello che per gli occidentali, io direi anche per noi italiani, è stato un vero sogno e che rappresentava, diciamo, la casa sulla collina, cioè quell'ideale americano, l'American Dream, il sogno americano. Torniamo allora.
3: Cos'è stato il sogno americano? Le definizioni sono moltissime. Il sogno del capitalismo, dell'invincibilità, del nuovo impero. Ma è stato soprattutto il sogno dell'eguaglianza nella società e della speranza di potersi rinnovare. L'American Dream è il sogno del New Deal, la nuova era di Roosevelt, cioè quella svolta che dopo gli anni della depressione economica del 1929 portò la società statunitense alla speranza del cambiamento.

0: e alla ricerca di nuovi valori. Gli effetti del New Deal furono visibili solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, con il grande impulso dato dall'industria bellica. Il consenso, allora, si fondava sulla continuità dello sviluppo economico e sulla promozione sociale. Nel 1960 diventa presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy e con lui nasce il sogno della nuova frontiera, il tentativo cioè di rilanciare l'idea che la società è sempre capace di rinnovarsi.
1: È stata una cosa enorme il sogno americano, vero Federico?
2: È stato il fondamento dell'identità nazionale a lungo tempo. Poi però la sua sparizione nasce con molteplici fattori. Sicuramente il benessere non è più così diffuso, anzi è estremamente concentrato nelle alte elite. Ma non c'è solo il benessere materiale. C'è una componente fondamentale che è l'istruzione. L'istruzione in America non produce più una società egualitaria, mobile. Meritocratica. Ah, mobile, esattamente. Ma produce un classismo esasperato per il quale ormai vivere bene in America e soprattutto con dignità è possibile soltanto se hai soldi per comprarti, sottolineo comprarti, una laurea nei college di elite che però verosimilmente sono per poche persone. Quindi una sparizione del genere diffonde una vasta discordia nella società che poi produce una disillusione totale nelle istituzioni e nei valori americani.
1: Non a caso Lucio, Federico Petroni all'inizio del suo saggio dice che Trump è l'effetto, non la causa.
3: Assolutamente, noi in Italia siamo molto abituati a ragionare sui grandi personaggi e Trump francamente non ci annoia mai, ci piaccia o meno, ma immaginare che sia lui che sta cambiando l'America significa proprio scambiare uovo e gallina, insomma. È chiaro che Trump è l'espressione di una crisi profondissima. Tu parlavi prima di un certo grado di depressione leggendo quel libro, ma come ci spiega anche Federico nel libro, insomma, più o meno un americano su tre soffre di depressione in senso clinico. Non come me che sono un po' depresso perché la Roma ha perso, ma per qualcosa di un pochino più
1: profondo. Lo so, ieri sera è andata male.
3: Sì.
1: Alice.
4: Allora, c'è una domanda di Marco che chiede che probabilità ci sono in USA che scoppi una guerra civile visto anche il numero enorme di armi che ci sono tra i cittadini.
1: Dopo il midterm, Federico, rispondi tu?
2: Sì, non credo che una guerra civile in senso classico sia possibile, nel senso che non ci sono due schieramenti netti. Anche questo è il risultato della fine della coesione americana. Non ci sono più dei fronti contrapposti, ma un pulviscolo di individui che non sono più raggruppabili da delle ideologie. Quindi una guerra fredda, una guerra civile nel senso stretto del termine, no. Ma da tempo gli studiosi parlano di una guerra fredda civile, invece, in corso in America, per cui non ci si parla più, ci si demonizza a vicenda e si diffonde appunto un pervicace nichilismo nei confronti soprattutto dell'altro. Quello che manca in America è un'idea per ricostruire la società. Mi spiego, negli anni 60, tempi di grandi rivolte, anche estremamente violente, ma le minoranze combattevano per conquistare il proprio posto dentro la società americana e realizzare pienamente la promessa dell'America. Oggi non c'è niente di tutto questo.
1: La globalizzazione è stata definita anche la Pax Americana. Cosa succede nel momento in cui la globalizzazione entra in crisi? Allora, vediamo un paio di date essenziali dell'ultimo trentennio.
5: Novembre 1989 cade il muro di Berlino. 25 dicembre 1991 la bandiera rossa sulle torri del Cremlino viene ammainata. È la fine dell'Unione Sovietica. Tra queste due date scorre il tempo della trasformazione. Nell'arco di due anni si disgrega l'impero sovietico. L'assetto politico ed economico mondiale, retto sull'equilibrio tra i due blocchi contrapposti di Stati Uniti e Unione Sovietica, entra in crisi. È la fine della Guerra Fredda. Nuovi processi economici iniziati negli anni Ottanta verranno a maturazione nell'ultimo decennio del secolo, dando vita al fenomeno della globalizzazione.
1: Ora, Lucio, senza scomodare sempre l'eterna fine della storia di Fukuyama, però gli americani sembrano coloro che hanno vinto la Guerra Fredda, no? E quindi ereditano un potere globale, imperiale. Che succede poi?
3: Sembrano, tu hai detto giustamente, perché perdere il nemico è quanto di peggio ti possa capitare. Il nemico era il riferimento negativo contro cui l'America mobilitava il mondo senza bisogno, a proposito di imperi, di usare i carri armati come facevano i sovietici, ma usando dell'American Dream e in generale dello stile di vita americano. entrato in crisi questo stile di vita, perché chiaramente prima di tutto non è che tutti vogliono diventare americani, come invece gli americani credevano, beh,

0: saltano un po' tutti i parametri, e per noi che siamo stati per decenni parte relativamente felice, direi, dell'impero americano, questo è un grosso problema, perché siamo costretti a pensarci, a pensare a quello che vogliamo, cosa che avevamo rimosso per 80 anni.
1: Una domanda colossale, ma insomma, perché la globalizzazione entra in crisi, Lucio?
0: Perché vuole andare oltre i limiti dell'americanizzazione, perché la globalizzazione in realtà sarebbe la americanizzazione non solamente economica, ma anche culturale, identitaria del pianeta. Cioè, per gli americani il sogno americano in realtà è il sogno mondiale. Nel momento in cui scoprono questo non funziona. E poi dal punto di vista banalmente materiale è chiaro che quando tu deindustrializzi il paese, quando pensi che tutto sia finanza, beh, insomma, poi alla fine scopri che comandano i finanzieri o i tecnologi, la democrazia non si capisce bene che fine abbia fatto, il dio denaro domina, ma in un contesto di crisi.
1: E della deindustrializzazione parleremo tra pochissimo, prima torno da Alice.
2: Domanda di geopolitica. Scrive Domenico: se prima o poi gli imperi finiscono, Stati Uniti, Cina e Russia, quale potrebbe essere in futuro una potenza emergente capace di consolidarsi?
1: Chi risponde? Federico, Lucio? Federico.
3: Giappone, Turchia.
1: Giappone.
3: Giappone assolutamente. I giapponesi ci hanno detto negli ultimi anni che questa è l'ora degli squali, proprio perché le grandi potenze sono in crisi interna soprattutto, e anche la Cina e la Russia lo sono, non solo gli Stati Uniti. Questo è il momento di potenze medie che dovendosi accollare delle responsabilità di sicurezza che prima venivano prese dagli Stati Uniti, si hanno dello spazio per allargare i loro piccoli imperi e per anche consolidare la propria forza.
1: Perché istintivamente, Lucio, avrei detto la Cina è la potenza in espansione.
0: Sì, ma attenzione, in ogni caso non penso, poi naturalmente sarò smentito, che ci possa essere una potenza che, imitando l'America e avendo comunque l'esperienza americana alle spalle, perché l'America è, a mia conoscenza, l'unico paese che in questa nostra storia umana ha pensato di essere solo in vetta a tutto il pianeta, ma quando scopri che 4% dell'umanità non può reggere il restante 96, ti fai qualche conto e capisci, come i cinesi hanno capito, che ti conviene comunque mantenere un rapporto conflittuale, competitivo, tutto quello che vuoi, non bellico, con l'America per poter stare meglio.
1: La deindustrializzazione, dicevamo, c'è una città simbolo negli Stati Uniti, peraltro l'ha cantata Bruce Springsteen, che viene abbondantemente citato in questo saggio di Federico Petroni, Youngstown. Qui vedremo Youngstown e anche Detroit, quello che è successo.
4: Fino alla fine degli anni 70, Youngstown è stato un centro importante per la produzione dell'acciaio, ma le varie crisi che si sono succedute hanno fatto chiudere la maggior parte delle sue industrie e l'acciaio cinese gli ha dato un colpo di grazia.
5: Detroit, invece, nel Michigan, è stata la città dei motori. Qui il sogno dell'auto ha unito tutti, neri, immigrati dall'Europa e dai paesi arabi. Fu la terza città più ricca d'America, dove col suo salario un operaio metalmeccanico poteva comprarsi la seconda casa, cambiare auto ogni 2 anni e mandare i figli all'università. Oggi di quell'epoca dorata resta ben poco. Con la crisi dell'auto, il tasso di disoccupazione è schizzato al 28% e molti abitanti se ne sono andati.
1: Federico, Trump si spiega anche così?
3: Assolutamente sì, e si spiega con una constatazione che ho potuto fare visitando questi luoghi ben mostrati da voi. In questi paesi si vive come in paesi che hanno perso una guerra. E questo è il punto, che noi non vediamo perché guardiamo soltanto New York, Los Angeles, l'America brillante delle serie TV. Invece dentro la pancia del paese c'è un senso di profondo tradimento. Nelle comunità non è venuto a mancare solo il lavoro, è venuto a mancare proprio il senso di comunità, che dà un senso anche alla vita. E questo produce anche l'attuale ostilità nei confronti dei data center, verso cui c'è una rivolta. Spesso viene derubricata come luddismo oppure invece, come non nel mio giardino di casa. In realtà è l'ennesima manifestazione che i grandi capitalisti non spendono più come un tempo per il benessere della popolazione. Hanno perso ogni lealtà collettiva.
1: Lucio, una domanda secca, anche qui enorme. Però ribalto il punto di vista. Certo, noi occidentali non è che possiamo tollerare di subire le conseguenze di quello che abbiamo appena visto, perché il mondo sta spostando il proprio baricentro. Cioè, gli indiani e i cinesi vivono meglio, gli americani peggio, però siamo

0: noi che paghiamo il prezzo.
1: Cioè, beh, insomma, è giusto. Attenzione, perché insomma indiani e cinesi, sì, una gran parte della Cina e una parte dell'India, dove però ci sono centinaia di milioni di persone che nemmeno hanno una toiletta a casa, quindi non esageriamo. L'America è messa molto male, soprattutto anche il rapporto a se stessa, perché viene da, diciamo, dalla vetta. Però quello che a noi dovrebbe interessare è che ormai non possiamo più far conto sull'America, salvo che forse in caso di guerra, ma con un grande forse, anzi direi più no che sì. E quindi tutto quello che noi abbiamo introiettato, cioè che avevamo tutto garantito, soprattutto la pace garantita, beh no, non è così.
0: C'è un artista laica che questi fenomeni, per averli frequentati a lungo negli Stati Uniti, li ha raccontati, l'ha incontrata Raffaele Manco.

0: parte che si esprime su strada è sicuramente totalmente libera, la libertà di realizzare un'opera e metterla dove mi pare, se non mi beccano. La strada è una sorta di galleria democratica che ti permette di comunicare con un numero potenzialmente altissimo di persone. Sono tornata negli Stati Uniti per realizzare il secondo capitolo di States of Injustice e oggi, dopo quasi 3 anni, il secondo capitolo racconta un paese in pieno declino democratico, in pieno collasso, che sta sconvolgendo se stesso e il mondo intero. Il titolo di Collapse of Democracy di base fotografa ciò che ho visto. Quello che reputiamo sogno americano è riservato a pochissimi privilegiati. Può diventare il peggior incubo per tutti noi, e non solo per gli Stati Uniti. Io credo che Trump sia il sintomo e sia la causa. L'opera con Iron Man. Questa tela nasce dal poster che affisso a Skid Row, nel cuore di downtown a Los Angeles, che è una delle più grandi comunità di senza tetto degli Stati Uniti. C'è migliaia di persone che vivono in tende e ripari di fortuna. È il simbolo perfetto del sogno americano, no? Il genio miliardario che salva il mondo, il capitalismo trionfante fatto personaggio. Io l'ho dipinto seduto su un marciapiede a chiedere l'elemosina, con una boccetta di fentanyl accanto, precipitato nel fondo più buio di quel mondo che avrebbe dovuto salvare. Sono davvero questi i valori occidentali che dobbiamo difendere ad ogni costo? Io credo che trovare una soluzione in questo senso sia una questione di umanità.
1: Come avrete capito, Laika c'era il volto ma anche cambia la voce. Alice.
2: Allora, c'è una domanda di Rossella che chiede: non ci sono gli estremi per l'impeachment verso Trump?
1: Se perde le elezioni di midterm, Lucio?
3: Potrebbe cominciare un'azione che porterebbe verso l'impeachment, ma non credo che arriverà fino a questo.
1: Come andranno le elezioni, a tuo avviso, Federico?
4: Beh, è quasi sicuro che Trump e i repubblicani perderanno la Camera, il Senato in ballo. Perché? Perché il consenso si è molto sgretolato. C'è un 33% degli americani che ancora crede in Trump e a cui piace ciò che sta vedendo e su cui sta facendo molto Trump. Però con quel 33% non si vince. Trump ha vinto anche con il voto degli ispanici, con il voto di tantissimi ragazzi che restano di destra, ma che si sentono completamente traditi da un candidato, da un politico che prima faceva la guerra all'establishment, ora usa la sua vittoria per entrare e cementare il suo posto dentro l'establishment. E questo è il punto.
1: Particolarmente accurato in questo libro è la descrizione delle destre americane. Usiamo questo cappello, perché come anche quelle europee sono molto diverse, anzi la tradizione di studi della scienze politiche dice che esistono 4 destre. Ma insomma, in questo caso tu semplifichi, metti 2 cappelli, nazional conservatori e tecnocapitalisti. Poi dentro, in realtà, scavi dentro queste categorie. Guardate, ascoltate questa voce e ne parliamo.
5: I diversi popoli devono unirsi per difendere l'indipendenza della propria nazione. Le politiche nazionali dovrebbero essere decise solo in base ai propri interessi, alle proprie tradizioni e ai propri valori religiosi, e non dovrebbero sottomettersi alle leggi delle organizzazioni internazionali.
6: Il nazionalconservatorismo è esploso negli Stati Uniti dopo la vittoria di Trump.
5: Molti politici hanno esercitato

0: grande influenza su questo movimento. Donald Trump innanzitutto, ma ci sono stati anche in Gran Bretagna Boris Johnson, in Ungheria Viktor Orban e in Italia Giorgia Meloni.
1: Lei definirebbe Giorgia Meloni una nazionalconservatrice?
0: È Giorgia Meloni che si definisce nazionalconservatrice e io non ho intenzione di litigare con lei.
2: Questo che pezzo è della destra, Federico?
3: È quel nazionalpopulismo che descrivo nel libro. Yoram Hazoni, tra l'altro, è un cittadino israeliano-americano che rappresenta anche questa crescente commistione fra i due paesi. E la linea è anche di insurrezione contro la vecchia destra della classe dei donatori, dei grandi finanzieri, che con il suo fondamentalismo di mercato, cioè con il mercato al di sopra della democrazia fondamentalmente, ha svuotato la democrazia americana.
2: Ma Bannon è qui dentro?
3: In parte dialoga e ha parecchi punti di contatto. Il punto di questo nazionalismo è che, essendosi persa la coesione sociale, loro vogliono consolidare la società, il potere e anche l'impero attorno a un'identità bianca e cristiana che va imposta sulle altre. Non vanno eliminate nella loro idea le minoranze, però va ricostruita quella un po' America degli anni 50 che era preminente e dominante. Solo che il punto è che hanno, nonostante alcuni punti in contatto con la vecchia destra dei finanzieri e di Wall Street, c'è un grande punto invece in discrasia. E il punto è proprio la considerazione della vita umana. La destra tecnocapitalista non vuole restaurare una coesione sociale, vuole cavalcarne la dissoluzione, accelerando sullo sviluppo tecnologico per lasciare il potere di fatto a una piccola elite per la quale è solo possibile ciò che resta del sogno americano.
2: Come sapete, l'IMES è una rivista che si occupa di tutta la geopolitica globale, quindi parla di tutto, parla molto anche di Europa, lo dico perché adesso vedremo una mappa sull'Europa, anche l'Europa tra l'altro è in continuo cambiamento, che ti dice quali sono i paesi governati da destra e centrodestra, da liberali e grandi coalizioni, sinistra e centrosinistra. Lucio, questo quadro quest'anno rischia di cambiare tutto, giusto?
4: Beh sì, abbiamo delle elezioni piuttosto decisive e poi soprattutto c'è il grande punto, penso soprattutto alla Francia, e poi c'è il grande punto interrogativo della Germania, o meglio delle Germanie, perché la Germania ancora non si è veramente unita, con questo partito nazionalista di destra, la AfD, che devo dire grazie anche alla insipienza dei suoi avversari che hanno cercato di costruire una specie di muraglia cinese contro l'AfD, con il risultato che sono arrivati fra poco a metà dei voti. Quindi questa debolezza della politica, cioè l'incapacità di affrontare politicamente l'avversario, alla fine lo rafforza.
2: Ti preoccupano le elezioni di quelle del 2027?
4: Beh, certamente non sono proprio l'ideale, soprattutto mi preoccupa la fine della politica, perché stiamo assistendo appunto a contrapposizioni qualche volta retoriche, qualche volta anche manesche, su grandissimi principi che non corrispondono a quello che interessa la gente. E se non c'è la politica non ci può essere nemmeno la democrazia.
2: Noi ringraziamo molto Lucio Caracciolo e Federico Petroni. Lucio Caracciolo ha scritto la prefazione a Fiamme Americane, naturalmente scritto da Federico Petroni, La nuova destra e la crisi di identità degli Stati Uniti, pubblicato da Gramma Feltrinelli. Avete intravisto anche l'ultimo numero di Limes. Grazie a entrambi per essere venuti nei nostri studi
3: a
2: parlare
3: grazie
2: di
3: a voi.
2: Temi così urgenti e così importanti. Alice, grazie a te.
5: A te, Giorgio.
2: E noi con Quante Storie ci vediamo domani.
6: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
7: Scopri le tavolette KitKat. Wafer croccante con irresistibili ripieni ricoperti da goloso cioccolato al latte dall'effetto variegato. Have a break, have a KitKat.
8: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
9: Un'anima per andare lontano e percorrere fino a 19 km con un litro e una potenza di 224 cavalli. Omoda 5 Super Hybrid, tua da 129 euro al mese in caso di rottamazione.
10: Un euro da più.

Gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro batte.

0: 1926. 8 anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, la Germania entra nella Società delle Nazioni. In Italia, invece, le cosiddette leggi fascistissime cancellano le ultime libertà politiche e trasformano definitivamente la dittatura di Mussolini in regime. Nell'ambito della grande operazione repressiva contro i deputati comunisti viene arrestato Antonio Gramsci. Per l'Italia è l'anno in cui tramontano le ultime libertà e si afferma il mito dell'uomo che le ha cancellate. Nelle librerie arriva un testo che si afferma come un grande successo editoriale internazionale. Il titolo è una sola parola, Dux, la biografia di Benito Mussolini, scritta da una donna, Margherita Sarfatti.
1: ...1926 arriva nelle librerie Dux, il libro di Margherita Sarfatti su Benito Mussolini, che è all'origine del mito di Mussolini. Ne parliamo di Margherita Sarfatti con Ernesto Galli della Loggia, il professore Ernesto Galli della Loggia, Ludovica Valentino e Maria Chiara Conti. Professore, Anna Kuliscioff alle origini del socialismo, Margherita Sarfatti alle origini del fascismo. Tutte e due donne, intellettuali, ebree, come mai?
2: Perché erano molto intelligenti entrambe, perché la Kuliscioff aveva una grande esperienza nel dibattito, era una rivoluzionaria russa, era una grande esperienza della scena ideologica internazionale, era stata in Svizzera, conosceva le lingue e quindi, diciamo così, iniettò nel socialismo italiano alcune, diciamo così, caratteristiche fondamentali. Il riformismo, dopo aver assaggiato l'estremismo negli anni precedenti, la Sarfatti perché era oltre intelligente anche molto ricca, aveva una educazione, una grande educazione internazionale anche lei, conosceva le lingue, anche lei sapeva e capiva che cosa succedeva nel mondo ed entrambe interpretarono alla luce di questa loro, di questo loro patrimonio intellettuale, interpretarono in modi diversi e momenti fondamentali della rivoluzione politica italiana, il socialismo, il fascismo.
1: E allora torniamo a Margherita Sarfatti, entriamo nel primo capitolo in compagnia di Gregorio Staglianò e vediamo come avviene l'incontro fra Benito Mussolini e Margherita Sarfatti.
0: Nel 1912 Umberto Boccioni, tra i maggiori esponenti del futurismo, dipinge il ritratto di una giovane donna. Non la rappresenta secondo gli stereotipi rassicuranti della bellezza femminile del tempo. Il volto emerge da pennellate nervose e taglienti. Lo sguardo è fermo, diretto, privo di compiacimento. Il quadro ha un titolo spiazzante, antigrazioso. Una sfida evidente ai canoni della grazia accademica e borghese. Boccioni sembra accogliere qualcosa che va oltre i lineamenti della donna ritratta. L'energia, l'inquietudine e la volontà di occupare uno spazio che alle donne dell'epoca viene ancora negato. È l'immagine di una donna che non vuole limitarsi a osservare la storia, ma entrarvi, partecipare, lasciare il proprio segno. Una profezia destinata ad avverarsi. La donna ritratta da Umberto Boccioni si chiama Margherita.
3: Dalle monumentali finestre di Palazzo Bembo, lo sguardo della giovane Margherita Grassini impara a vedere il mondo attraverso i riflessi del Canal Grande. Nata a Venezia nel 1880 da una ricca famiglia ebraica, cresce tra precettori d'eccellenza studiando arte, filosofia e lingue. La sua passione per il bello affiora tra queste mura storiche. Ma la sua mente è troppo inquieta per rimanere confinata negli eleganti salotti della tradizione. Contro la volontà della famiglia, Margherita abbraccia le idee socialiste e a soli 18 anni sposa l'avvocato Cesare Sarfatti. Nel 1902 la coppia si trasferisce a Milano, il motore industriale, economico e culturale d'Italia del tempo. In un'epoca in cui alle donne è precluso il diritto di voto, Margherita conquista con determinazione

0: determinazione la scena sociale, grazie alla sua vasta cultura e a una mente agile e aperta. Inizia a collaborare stabilmente con l'Avanti, quotidiano del Partito Socialista, imponendosi come una delle prime donne a esercitare in Europa la critica d'arte. Per lei, la politica non può essere separata dalla cultura. L'arte ha il dovere morale di partecipare alla trasformazione della società. Nel 1912, la svolta. La direzione del giornale passa a un giovane romagnolo esponente dell'ala massimalista del Partito Socialista, Benito Mussolini. Tra i due nasce un legame capace di intrecciare la passione e gli appetiti erotici di lui all'ambizione politica. Poco dopo arriva la tempesta della Grande Guerra a stravolgere ogni equilibrio. Entrambi scelgono l'interventismo, rompendo con il socialismo neutralista. Ma il prezzo pagato da Margherita sarà altissimo. Nel 1918, sull'altopiano di Asiago, muore al fronte il figlio Roberto, non ancora diciottenne. Un dolore immenso che per lei si trasforma in culto della patria e del sacrificio. Nel dopoguerra, mentre l'Italia precipita nel caos, Margherita sostiene la nascita dei fasci italiani di combattimento. Il suo salotto milanese diventa uno dei principali luoghi d'incontro tra intellettuali, artisti ed esponenti del nuovo movimento. Nell'ottobre del 1922, con la marcia su Roma, Benito Mussolini ottiene dal re Vittorio Emanuele III l'incarico di formare il governo. Per lui e per Margherita, diventata una delle sue consigliere più vicine, ha inizio una nuova era.
1: Mi scusi, professor Galli della Loggia, ma vorrei prima chiedere a Ludovica Valentino qualcosa a proposito della scelta militare per la guerra di Margherita Sarfatti. Lì chi sceglie la guerra, l'intervento è Mussolini, vuol dire che lei è ancora subalterna, è una socialista, perché le fasi sono diverse, che segue l'uomo di cui è invaghita, innamorata. Non credo ci sia un'elaborazione di Margherita Sarfatti sulla guerra.
2: Sì, non credo che sia soltanto una dinamica, diciamo, individuale. L'impressione è che il comportamento di Sarfatti segua una traiettoria che è anche quella causata da una profonda rottura, che è quella della Prima Guerra Mondiale, per cui Sarfatti, come altri, arriva alla destra, cioè arriva al fascismo non dalla destra tradizionale, ma piuttosto dagli ambienti di sinistra, dal socialismo e dall'interventismo rivoluzionario. Questo probabilmente perché in qualche modo cambia il soggetto, nel senso che la rivoluzione rimane, ma si perde il soggetto di classe, la lotta di classe smette in qualche modo di essere il motore della storia e la guerra, la trasformazione, la rivoluzione diventano appunto invece l'atto trasformativo per la nazione, diventa probabilmente più la nazione il soggetto. Questo mi sembra molto interessante e fa parte, è assolutamente coerente con poi la visione di Sarfatti di una politica che faccia effettivamente la differenza all'interno della società.
3: Sì, non bisogna mai dimenticare, diciamo così, in qualche modo gli aspetti delle personalità. Innanzitutto Sarfatti esitò molto a seguire Mussolini sulla strada dell'interventismo, perché lei era molto, diciamo così, legata certo all'ambiente socialista ed ebbe, siccome era anche, diciamo così, un po' opportunista, come insomma, è lecito essere, ovviamente, pensava che fosse un'avventura senza sbocco quello dell'interventismo. Sarà la terribile, tragica fine del figlio che la farà identificare totalmente sia con l'interventismo, con la guerra, sì, sia con Mussolini.
1: Ma la morte Mussolini del figlio avviene verso la fine della guerra.
3: Avviene verso la fine, ma infatti lei esita molto, esita moltissimo, sia lei che il marito. Il marito aveva avuto una difficile carriera politica, a cui teneva moltissimo peraltro, pensando, varie volte si presentò deputato nelle liste socialiste e non riuscì. E pensava che però la sua unica possibilità era prima o poi di riuscire nelle liste del Partito Socialista. L'interventismo, l'avventura mussoliniana...
1: Ma il marito favoriva questo suo rapporto con Mussolini?
3: Sicuramente a un certo punto fu consapevole.
1: Come...
3: anche perché furono degli amici che lo informarono.
1: E sì. Mussolini, bisogna dire che

0: valorizza le sue qualità intellettuali.
1: Sì, quando l'Avanti cambiò di direzione, perché sì, Mussolini diventò, lei che aveva precedentemente collaborato all'Avanti, andò al giornale a dire: beh, allora io cosa faccio? Mussolini fu subito impressionato da questa donna che non conosceva precedentemente e le disse: ma rimanga, continui a collaborare al giornale.
0: E la mise in gerarchia, che è un
1: no,
0: punto...
1: dopo.
0: Sì, dopo, diciamo che essendo una rivista teorica...
2: Sì, successivamente, diciamo, poco dopo la marcia, poco prima della marcia su Roma, nel gennaio del 22, c'è questo connubio intellettuale a gerarchia, nel senso che la Sarfatti svolge un ruolo fondamentale nella selezione anche sia dei collaboratori che della linea editoriale, proprio per cercare di dare al fascismo non solo una veste di movimento di piazza, quindi movimento violento e squadrista, ma anche una veste intellettuale, cioè di movimento capace di rigenerare il paese e anche di dare una nuova classe dirigente al paese. Questo serviva gerarchia e la Sarfatti ebbe un ruolo fondamentale in questo, all'interno di questa rivista.
0: Passa dall'essere una che dice all'Avanti io che faccio,
1: sì,
0: a essere una redattrice di gerarchia, che era per il Partito Fascista quello che sarebbe stato Rinascita.
1: Perché c'è anche tutto uno sviluppo diciamo, di Mussolini durante la guerra. Mussolini, diciamo così, a un certo punto pensa che la sua sia stata una scelta tragicamente sbagliata, quando assiste come soldato a quello che è la guerra, pensa che, diciamo, se forse lui ha sbagliato a fare l'interventista. Poi naturalmente alla fine della guerra, con la vittoria, le cose anche per lui cambiano, e cambiano moltissimo anche per la Sarfatti, che dopo la morte del figlio lei diventa fascista, cioè abbraccia il fascismo, sì, per la ragione, la classe, naturalmente la rivoluzione non la fa più la classe, la fa la nazione, ma perché lei, diciamo così, ha orrore del modo in cui i socialisti rinnegano la guerra, sono, diciamo così, si schierano nel 19-20 contro l'interventismo, contro l'intervento, fanno il processo alla guerra vittoriosa. E questo naturalmente per lei significa che il figlio è morto inutilmente. Cioè,
0: è chiarissimo. Fascismo lei
1: perché...
0: ha un lutto, che è il peggior lutto che una donna
1: che
0: possa
1: per il figlio
0: avere,
1: morire a 17 anni.
0: E trova i suoi ex compagni di partito che sputano su quel lutto.
1: Sì, chiaro.
0: E adesso allora vediamo come il rapporto fra Sarfatti e Mussolini procede, sempre sotto la mano esperta di Gregorio Staglianò.
3: Il potere ha sempre bisogno di un volto. Quello di Benito Mussolini, presidente del Consiglio e capo del fascismo, comincia ben presto a invadere l'Italia. Compare sui giornali, nei cinegiornali, sui manifesti, sulle cartoline, negli uffici pubblici e nelle aule scolastiche. È un volto mutevole, eppure sempre riconoscibile. Viene fotografato dal basso, con il mento sollevato e lo sguardo rivolto lontano. È soldato, aviatore, agricoltore, sportivo, instancabile, vigoroso, sempre sicuro di sé. Alla forza delle immagini si aggiunge poi la voce, una voce scandita, costruita sulle pause, sulle ripetizioni e sugli improvvisi cambi di tono. La sua immagine e la sua voce entrano nella vita quotidiana, diventano una presenza familiare e insieme irraggiungibile. La distanza tra l'uomo e il personaggio cresce. L'uomo reale scompare dietro la propria rappresentazione. Ma un'immagine, una voce non bastano. Per diventare mito occorre un racconto, un'infanzia, una missione, un destino. Ma soprattutto serve qualcuno che quel racconto sappia costruirlo.
4: Dopo la marcia su Roma, Margherita Sarfatti si ritrova nel cuore del potere. Il legame con Benito Mussolini, capo del governo, è sempre più stretto. Un sodalizio sentimentale, intellettuale e politico. Lei contribuisce a plasmarne l'immagine pubblica. Lui le concede uno spazio di influenza straordinario per una donna dell'epoca. Margherita scrive sul Popolo d'Italia e svolge un ruolo direttivo in Gerarchia, la rivista teorica fondata da Mussolini. Mentre il fascismo è ancora ideologicamente composito, Margherita Sarfatti cerca di dargli una tradizione e una cultura. L'arte partecipa a questo progetto. Nel suo salotto si incontrano gli esponenti del gruppo Novecento, da Achille Funi a Mario Sironi. Cercano un ritorno all'ordine, una pittura legata alla tradizione italiana ma aperta alla modernità. intenti che trovano una prima manifestazione

0: significativa nel 1923 a Milano, con la mostra alla Galleria Pesaro, alla presenza di Benito Mussolini, cui seguirà quella ancora più prestigiosa alla Permanente di Milano. Nel dicembre dello stesso anno, la Sarfatti informa Arnoldo Mondadori di avere cominciato a preparare un libro sul capo del fascismo. All'inizio del 1924 la scrittura è già avviata. Margherita conosce Mussolini da oltre 10 anni, ne ha seguito il percorso politico e può accedere facilmente ai suoi ricordi. Durante le conversazioni con lui annota episodi e frasi e raccoglie il materiale con cui ricostruire la sua vita. L'infanzia in Romagna, gli anni del socialismo, la guerra, la nascita del fascismo e l'avvento al potere. Il libro prende forma mentre il governo Mussolini attraversa la sua crisi più grave. Nel giugno del 1924, il deputato socialista Giacomo Matteotti viene rapito e assassinato dopo aver denunciato alla Camera le violenze e i brogli elettorali fascisti. Mussolini sembra sul punto di cadere. Margherita resta al suo fianco e continua a lavorare alla biografia che conclude pochi mesi dopo. Il libro esce prima all'estero, nel 1925 a Londra. L'anno successivo, nel 1926, Mondadori pubblica l'edizione italiana con un titolo fulminante, Dux. Tradotto in decine di lingue, il libro compie un miracolo propagandistico. Trasforma il figlio di un fabbro in un uomo del destino, un eroe antico in cui rivive la grandezza di Roma. Non è una semplice biografia, è la costruzione di un mito. Margherita Sarfatti tocca il culmine della sua parabola. Ha dato al fascismo un'estetica e al suo leader una statura internazionale. Da questo momento, Mussolini non è più solo un capo di governo, è Dux, il Duce.
1: Professor Galliera Loggia, era questo che Mussolini cercava in Margherita Sarfatti, cioè una che gli aprisse gli ambienti della cultura che lo avevano respinto quando lui era uscito, ha rotto col Partito Socialista, e poi che a poco ne creasse una figura? Ne era consapevole dell'operazione Mussolini?
2: Beh, lui, diciamo così, si rese conto che delle qualità intellettuali della Sarfatti. Che c'è un punto fondamentale che è importante anche per la storia d'Italia. Gli intellettuali italiani non erano di sinistra, al contrario di oggi, dove invece la sinistra raccoglie molti consensi degli intellettuali. Finché c'è stato il Partito Socialista, prima della Prima Guerra Mondiale, fino al 14, l'intellettuale italiana è tendenzialmente conservatrice, di destra, spesso reazionaria, tranne i pittori. I movimenti, diciamo così, artistici legati all'avanguardia, invece, sono spessissimo nazionalisti e frequentano tutti, prima della guerra, il salotto della Sarfatti. Sarfatti ha una influenza fortissima già sul futurismo. Boccioni, che muore durante la guerra, era amico intimo della Sarfatti. È amico anche, diciamo così, una specie di padrino del figlio.
1: Ed è questo che Mussolini andava a cercare?
2: Beh, lui capisce... Innanzitutto sull'Avanti, diciamo così, ospita gli articoli di critica artistica, e questo serve in qualche modo
1: a dare prestigio.
2: Gli artisti sono i primi sensibili all'impegno politico a sinistra, diciamo così, socialista prima, perché la Sarfatti prima della guerra è socialista, e poi appunto con la svolta della Sarfatti, la svolta della guerra, traslocano tutti quanti nel fascismo.
1: Tutto molto
2: chiaro. E l'arte figurativa, la pittura, diventa uno strumento fondamentale dell'impegno dell'arte, della cultura a favore del fascismo.
1: Molto, molto chiaro. Anche...
2: E questo traghettare appunto l'arte, l'impegno artistico, l'impegno culturale interessante, forte, pensiamo all'architettura, a destra è stato, diciamo così, una grande operazione.
1: Ma allora aggiungerei che oltre che insieme all'arte poi è venuto dietro tutto il resto.
2: E lei capisce benissimo e insiste con Mussolini perché sia presente all'inaugurazione, al vernissage, alla Galleria Pesaro, della prima mostra dei pittori, diciamo così, dei nuovi del Novecento, come si chiamò questa corrente artistica.

0: Ludovica Valentino, altra intuizione di Margherita Sarfatti, per prima il corpo, la fisicità del Duce.
1: Sì, infatti non escluderei che forse proprio anche questo suo sguardo educato

0: sono assolutamente elementi secondari perché diventano una metafora molto forte di quella che è l'autorità e il vigore del capo. E tra l'altro molto interessante che nell'edizione italiana è lo stesso Mussolini a intervenire su quello che è anche un po' il racconto, soprattutto nella prefazione. Quindi in questo si può vedere sicuramente un'operazione orchestrata in maniera veramente molto brillante, molto intelligente da questa donna.
1: Lei, diciamo così, trasporta l'arte in America facendo una grande mostra sull'arte italiana negli anni 20 che lei organizza, ovviamente l'arte italiana del 400-500, ma è la prima volta che il governo italiano, che l'Italia, si presenta con una delle sue grandi carte da giocare sulla scena pubblica, che è quella dell'arte, della tradizione.
2: Quello che non ho mai ben capito è se Mussolini era consapevole di compiere un'operazione culturale con i superfiocchi o era un contentino che dava a una sua amante intellettuale?
1: No, questo siamo noi che siamo più intelligenti e capiamo tutto perché già è tutto accaduto. Nell'accadere, nel farsi, Mussolini non era così consapevole fino in fondo, però capiva che tra un gazzettiere che diceva viva Mussolini e la Sarfatti che invece portava la mostra italiana a New York sotto legge del fascismo c'era una certa differenza. Mussolini era una persona intelligente, astuto, ambizioso, furbo, quindi capiva benissimo.
2: Allora le faccio una domanda anticipando quello di cui parleremo nel prossimo capitolo. Perché questo rapporto che produce oro si esaurirà ben prima delle leggi razziali, di quello di cui parleremo nel prossimo capitolo?
1: Perché tra un uomo e una donna c'è spesso un cemento che passa attraverso altri canali. E quei canali si esaurirono. La signora Sarfatti era una donna passionale, era una donna per cui non esisteva soltanto l'impegno politico. Lei si sentì ferita come donna dal fatto che poi Mussolini incominciò, diciamo così, appunto ad avere avventure di ogni tipo. La, diciamo così, si sentì ferita come donna e quindi, diciamo così, via via il legame. Lei continuò a fare, diciamo così, quello che aveva fatto, la critica d'arte, la grandama del fascismo, insomma.
2: Però si tirò indietro dal rapporto. Ma comunque, affrontiamolo davvero questo tema nel terzo capitolo e affrontiamolo senza mezze parole, guidati da Gregorio Staglianò.
3: Una persecuzione può cominciare con un nome cancellato da un registro. Nell'autunno del 1938 tantissimi bambini e ragazzi ebrei non possono tornare a scuola. Insegnanti e professori vengono allontanati dagli istituti e dalle università. Poi arrivano altri divieti. Gli ebrei vengono esclusi dagli impieghi pubblici e dalle forze armate, sottoposti a limitazioni nel lavoro e nella proprietà. Non possono sposare cittadini considerati di razza ariana. Fino al giorno prima erano cittadini italiani come tutti. Ora lo Stato li trasforma in estranei nella loro stessa patria. La persecuzione assume la forma impersonale di un decreto, di un timbro, di una comunicazione amministrativa. Il razzismo è diventato legge. E davanti alla legge non contano più il prestigio, le relazioni, i meriti acquisiti e neppure la fedeltà dimostrata al regime.
4: Tra gli italiani colpiti dalle leggi razziali c'è anche lei. Margherita Sarfatti, la donna che ha dato al fascismo un'identità culturale e ha raccontato Mussolini al mondo, viene ora perseguitata dal regime come ebrea. Neppure la conversione al cattolicesimo può proteggerla. È il crollo del mondo che ha contribuito a costruire, un declino cominciato già alcuni anni prima. Mentre Claretta Petacci occupa ormai la scena privata del dittatore, Margherita viene emarginata dai giornali e dalla cultura ufficiale. Negli anni 30 il fascismo si radicalizza. La guerra d'Etiopia e il progressivo avvicinamento alla Germania nazista aprono una nuova fase del regime. Nella primavera del 1938, durante uno degli ultimi incontri tra i due, Margherita trova Mussolini profondamente cambiato. Non è più l'uomo che aveva raccontato in Dux. Pochi mesi dopo vengono promulgate le leggi razziali. Alla fine dell'anno, la Sarfatti lascia l'Italia, passa per la Francia e trova rifugio in Sud America, prima in Argentina, poi in Uruguay. Intanto, la persecuzione colpisce ferocemente la sua famiglia. Nel 1944, La sorella Annella e suo marito vengono arrestati a Milano.

0: dopo la detenzione nel carcere di Venezia, sono trasferiti a Fossoli e poi deportati ad Auschwitz, dove moriranno. Nel 1945, dopo la morte di Mussolini, Margherita Sarfatti rompe il silenzio e sul quotidiano argentino Critica pubblica Mussolini come lo conosci, un ritratto molto diverso da quello consegnato al mondo 20 anni prima. L'uomo del destino, celebrato in Dux, appare trasformato dal potere e dal rapporto con Hitler. Negli stessi anni prende forma anche il memoriale My Fault, è colpa mia. Una sorta di confessione in cui la Sarfatti riconosce di aver creduto in Mussolini e di avere contribuito alla costruzione del suo mito, presentando se stessa come vittima di un inganno. Nel 1947 Margherita torna in Italia e si ritira nella villa di Cavallasca. Nell'inverno del 1960 incontra il giovane storico Renzo De Felice. Da quella conversazione nasce una domanda: quanto del mito fascista della Romanità apparteneva a Mussolini e quanto era invece opera della Sarfatti? Rimane poi il mistero delle oltre 1000 lettere che Mussolini le avrebbe scritto e delle quali si sono perdute quasi completamente le tracce. Margherita Sarfatti muore il 30 ottobre 1961, ormai quasi dimenticata. Se nel 1926 aveva consegnato al mondo il mito del Duce, un secolo dopo, la pubblicazione italiana di È colpa mia restituisce la parola alla donna che quel mito aveva creato. Ma è stata sua la colpa?
1: Le leggi razziali, risulta che Mussolini abbia fatto qualcosa per salvare lei o i suoi familiari da deportazioni?
2: No, lei decise, no, Mussolini non fece nulla, lei decise di andare via, ma preventivamente mandò una lettera a Mussolini dicendogli che tutte le lettere di Mussolini erano state consegnate a un notaio in Svizzera che aveva l'ordine di distribuirle alla stampa internazionale se le fosse successo qualcosa. Ma infatti la sua famiglia subisce, diciamo così, la tragica fine, cioè la sorella, il marito della sorella vengono arrestati non dai fascisti, ai tedeschi.
1: E
2: lei ricattò Mussolini, cioè se mi toccate...
1: Quelle lettere sapete, che fine fecero?
2: Non si sa, ce l'ha un notaio in Svizzera, non lo so. Diciamo così, che nessuno l'ha mai trovato.
1: E quando poi cominciò a scrivere contro Mussolini, sia sui giornali che in My Fault, in questo libro, non ritirò mai fuori queste lettere, no, neanche brani, niente.
2: No, lì c'è una cosa piuttosto singolare. Lei scrive questo libro nel 1947, nessun editore italiano lo pubblica.
1: Aspetti che Maria Chiara Colpi ha studiato in tutta la vita esclusivamente questo libro.
3: Non esageriamo, però quello che è interessante appunto è che in questo libro la Sarfatti stessa ridiscute il mito che lei stessa aveva contribuito a creare con il libro precedente. E quindi ne emerge un Mussolini, diciamo, che lei descrive come più improntato all'azione piuttosto che al pensiero, che aveva bisogno degli altri, appunto, quasi di se stessa, certo, per appunto pensare quello che poi era diventato il fascismo, quindi il regime. E dall'altra parte c'è una ridiscussione del regime, cioè di un Mussolini che a un certo punto si identifica con il regime e non riesce più a uscire da questa trappola in un qualche modo. E la cosa interessante è che Sarfatti però non rinnega completamente il fascismo, ma rinnega quello che Mussolini ha fatto diventare il fascismo, quindi riprende il fascismo degli esordi, salvandolo, secondo lei, come movimento che avrebbe potuto nella sua, diciamo,
2: Nella sua radice
3: portare un rinnovamento morale e intellettuale al paese, però Mussolini ha fatto, diciamo, ha rovinato tutto. In particolare in due momenti, con l'alleanza con la Germania e con l'entrata in guerra. La guerra è stato l'elemento che ha fatto saltare il banco, diciamo, da questo punto di vista.
2: Questa è sicuramente la ragione per cui il libro non è stato pubblicato, nonostante il suo indubbio interesse editoriale. Nel 1947 tu, editore, hai un libro che è appunto scritto dalla signora che ha partecipato, però non lo pubblichi perché, appunto, come abbiamo sentito, in parte, diciamo così, giustificava il fascismo, diciamo così, in qualche modo tracciava una linea storiografica che poi in qualche modo è stata ripresa con tutte, diciamo così, le cautele del caso, dalla storiografia. Cioè,
1: ma
2: la demonizzazione del 46-47 oggi non è più, ovviamente.
1: Sì, beh, però poi lei, allora, se andiamo nello specifico, gli anni in cui lei identifica il momento finale, il crollo, la caduta degli ideali, sono gli anni del massimo consenso del regime fascista. Poi certo la guerra va male, è facile dire certo, dopo sì, non si deve alleare con la Germania. Certo. La sua ricostruzione in Mein Volk fa sorridere, perché coincide esattamente con i periodi della sua relazione amorosa con Mussolini. Quando sì. finisce

0: anni 20 ebbe meno consenso di quanto ebbe negli anni 30, ma questo si spiega anche con il fatto che, martellato dalla propaganda, anche il popolo italiano alla fine, diciamo così,
1: beh, ebbe un consenso pubblica, anche all'estero, ricordo che anche in Inghilterra,
0: fondamentale, eh?
1: Poi la guerra in Etiopia ruppe quel consenso, però negli Stati Uniti, il viaggio di Balbo,
0: sì, sì, certo,
1: in Inghilterra,
0: certo,
1: insomma, sì, il fascismo.
0: Sì, sì, non soltanto
1: cosa...
0: gli italiani, anche all'estero, giustamente.
1: E come fu la sua vita dopo, fino a quando morì all'inizio degli anni 60, mi sembra?
0: Sì, ma fu una vita, diciamo così, scialba di ricordi.
1: Cioè non riprese la sua parte intellettuale.
0: Però De Felice la incontrò, come sì, è stato ricordato, e ha scritto: non ho mai incontrato nessuno più imbevuto di esaltazione della romanità in vita mia. Cioè lei mantenne fortissima questa sua legame culturale con l'eredità romana, insomma, diciamo così. Il romanismo rimase anche dopo la guerra, anche dopo l'avventura fascista, stando a quello
1: bellissima
0: che
1: bellissima storia.
0: De Felice, che sicuramente se ne intendeva di questo.
1: Immagino che ci darà da leggere i libri fondamentali di questo.
0: Sì.
1: Ce li dica comunque.
0: Ma innanzitutto il libro della Sarfatti, Dux, che mi pare di sono il caso,
1: obbligatorio,
0: dopo che abbiamo tanto parlato. Poi My Fault, ovviamente, perché adesso è stato pubblicato in italiano.
1: Occorre di Pier Francesco De Roberti, se no sì, è stata fatta un'edizione italiana.
0: E poi il libro, credo che sia la biografia più bella della Sarfatti, rimane quella lì di Philip Canistraro, che si chiama Margherita Sarfatti.
1: Ringrazio il professor Ernesto Galli della Loggia, ringrazio Gregorio Staglianò, in particolare Ludovica Valentino e Maria Chiara Conti, e prendete nota di questi tre libri che ci ha suggerito il professor Galli della Loggia. Nel frattempo mi preparo per le conclusioni.
2: Dux, Margherita Sarfatti, Mondadori 2026. È colpa mia, Margherita Sarfatti, a cura di Pier Francesco De Robertis, Paesi Edizioni 2026. Margherita Sarfatti, L'altra donna del Duce, Philip V. Canistraro, Brian R. Sullivan, Mondadori 1993.
1: Ernesto Galli della Loggia ci ha raccontato come Margherita Sarfatti appartenesse all'altissima società ebraica, all'altissima società intellettuale ebraica, ragione per cui in un certo modo fu parente neanche troppo alla lontana di Natalia Ginzburg, una delle più grandi scrittrici del Novecento. In che modo fu parente? La madre, Emma Levi, era cugina del padre di Natalia Ginzburg, Giuseppe Levi, un uomo importantissimo per i suoi tempi. Fra le due, Sarfatti e Ginzburg, c'erano 36 anni di differenza, quindi nonostante fossero cugine alla seconda, si ignorarono. Però sapevano l'una dell'altra, e Natalia Ginzburg, quando ha scritto il suo libro più celebre, Lessico familiare, in qualche modo deve averci raccontato tra le righe qualcosa che riguardava anche Margherita Sarfatti.

0: aspettano i giornalisti nella capitale. Ci vedono come combattenti nemici.
1: Tu fotograferesti il momento se mi sparassero?
2: Ogni volta che l'ho scantata in una zona di guerra, scattando una foto, credevo che quella servisse da avvertimento. Non fatelo. Invece siamo qui.
3: Per il ciclo Il Grande Cinema d'Autore, Civil War, prossimamente a Rai 3.
4: Acqua oligominerale naturale Sorgesana, dalle proprietà diuretiche e iposodiche. Sorge pura, sorge buona, Sorgesana.
5: Alla COP, uva di Puglia IGP varietà Italia a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli. E a te, che ami una dolcezza da favola. Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. La COP sei tu.
6: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
7: Qui a Verisure stiamo allertando le forze dell'ordine.
6: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Ah, thank you, Roger.
9: De Longhi Riveglia, sempre perfetto.
10: L'edizione di oggi finisce...
11: 2,7 milioni...
10: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
11: Sì! Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci.
12: Itas Mutua, da sempre mutua per davvero.
13: Guizza!
14: Guizza!
13: Guizza!
15: Guizza! Guizza!
16: Semplicità, purezza e trasparenza in un'acqua oligominerale tutta italiana a un prezzo che ti sorride ogni giorno. Che soddisfazione!
17: Guizza!
16: Guizza, fantastica!
18: Totalmente naturale. Totalmente ricco di proteine. Totalmente buono. Faie Total, tutto un altro yogurt.
19: Ma chi l'ha coltivata? Mica fanno i controlli qui.
20: Controlli? Ma vai da Conad.
21: Se cerchi controlli e garanzie, da Conad trovi Percorso Qualità, la nostra filiera tracciata per portare in tavola solo i prodotti migliori.
22: Mal di schiena, dolori articolari, affaticamento, difficoltà a respirare, a camminare o a piegarti? Per il tuo benessere, scegli di perdere peso. Noi di Mi Piace Così ti aiutiamo a dimagrire serenamente. Prova il tuo piano personalizzato con 4 pasti al giorno. Ti sentirai sazia, con più energia e soddisfatta, come Isabella, che ha perso 27 kg in soli 7 mesi, senza rinunce. E una settimana di prova è gratis perché siamo sicuri che funzionerà anche per te. Vai su mipiacecosi.it. mipiacecosi.it.
23: Sector Alarm, il sistema che interviene in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
24: Yuhu! C'è nessuno!
25: Yeah, uno c'è!
24: Facciamo amicizia!
25: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
26: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
27: Validated. Offerta del dottore. Scoprila ora nelle concessionarie con affari tuoi. Opel Corsa tua da 13.450 euro.

0: con Antonino Monteleone, Filo Rosso. Martedì 21 e 20, Rai 3.
1: Cittadini americani, possiamo affermare di essere più che mai vicini a una vittoria storica. Non resta che eliminare le ultime sacche di resistenza.
2: Stai bene? Lei è Lee Smith.
3: Io voglio fotografare il presidente.
4: Intervistarlo è l'unica storia rimasta.
5: Sparano a

Maxi sequestro da 220 milioni di euro per un imprenditore di Melito. Per la procura di Napoli, il costruttore Giuseppe Rostan sarebbe in affari con la camorra. Arriva a Napoli il nuovo questore Fausto Lamparelli. Da capo della squadra mobile aveva sgominato la cosiddetta paranza dei bambini. Ha espresso dolore per le immagini di Piazza Vanvitelli. Vertenza Fonderie Pisano. Il prossimo 31 ottobre scadranno gli ammortizzatori sociali. L'azienda chiede di riprendere la produzione per non mettere in mobilità i dipendenti. Al via dal Lago Fusaro il progetto RIPA contro l'inquinamento delle acque da rifiuti plastici. Nella prima fase già recuperate 6 tonnellate di materiali.

0: calcio. Napoli al lavoro per la trasferta di sabato a Venezia. L'obiettivo è far rivedere quanto di buono è emerso contro il Frosinone e cancellare in fretta la sconfitta in terra spagnola. Tornano ad allenarsi in gruppo Anguissa, Oliveira e Alisson. Buon pomeriggio dalla TGR Campania, Sicilia. Quasi 400 appartamenti apposti dalla Guardia di Finanza nei confronti di un imprenditore ritenuto dalla procura napoletana legato ai clan. Francesca Martelli.
1: Gli accertamenti patrimoniali mostravano una netta sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio accumulato. Così il gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza di Napoli insieme a quella di Bologna hanno sequestrato beni mobili e immobili per 220 milioni di euro a Giuseppe Rostan, l'imprenditore campano che sarebbe ritenuto dagli inquirenti in affari con la camorra. Dalle carte emergerebbe una vera e propria attività per ripulire il denaro dei clan. Rostan avrebbe anche avuto in passato quote societarie insieme ad Alfredo Cicala, imprenditore arrestato nel 2012, già sindaco di Melito e condannato in via definitiva per associazione di stampo mafioso ritenuto affiliato al clan di Lauro. Messi i sigilli ad almeno 394 unità immobiliari, appartamenti, uffici, autorimesse e terreni, ma anche immobili in corso di costruzione nelle province di Napoli e Roma. Un contributo alle indagini partite dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che già nel 2016 stava facendo luce sulle attività della camorra in Emilia-Romagna, è arrivato anche dai collaboratori di giustizia. Sono loro ad avere fornito dettagli sull'operazione immobiliare che ha portato alla costruzione del complesso residenziale Parco Primavera a Melito di Napoli, ora parzialmente sotto sequestro. Dalle indagini emergerebbero rapporti tra l'imprenditore campano e i clan camorristici di Lauro e Mallardo. Un collaboratore di giustizia in una deposizione ha definito la famiglia Rostan attiva nel campo immobiliare ma anche politico. Citata anche la nipote di Giuseppe Rostan, Michela, consigliera regionale campana, non indagata.
0: Si insedia a Napoli il nuovo questore Fausto Lamparelli, che da capo della squadra mobile aveva tra l'altro sgominato la cosiddetta paranza dei bambini. In diretta c'è Enzo Perone.
2: Sì, eccomi, siamo nella stanza del nuovo questore, al quale ovviamente tributiamo gli auguri per l'insediamento proprio oggi. Le immagini di Piazza Vanvitelli sono state un pugno nello stomaco, ragazzini di buona famiglia che aggrediscono una loro coetanea e poi anche il papà che era intervenuto per chiederne conto.
3: Mi addolorano queste immagini, è quello che penso. Perché nella mia carriera professionale ho diretto tanti uffici investigativi, sono sempre stato dalla parte delle vittime e poi però è importante cercare le cause del perché questo avviene e cercare in qualche modo di prevenirlo.
2: Lei ha indagato la paranza dei bambini Emanuele Sibillo, S17, no, in codice, erano dei baby camorristi. Adesso stiamo vedendo un fenomeno sociologico. Non sono dei baby camorristi, sono dei baby scalmanati che possono diventare dei baby delinquenti. Però c'è un altro fenomeno ed è quello di boss in carcere che hanno pagato il loro debito con la giustizia, che sono usciti proprio negli ultimi mesi e stanno creando delle fibrillazioni criminali con quelli che intanto avevano leggi e si erano impossessati del territorio.
3: Questo è qualcosa che può succedere sicuramente, ma mi permetto di dire, secondo me qui abbiamo una magistratura eccellente, molto molto addentro ai fenomeni, e dei reparti investigativi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, non vorrei mancare nessuno, la DIA, sono uffici eccellenti che sanno leggere i fenomeni e le fibrillazioni e perseguirle nel modo più rigoroso possibile. D'altro canto i risultati, diciamo che l'opera della magistratura e delle forze dell'ordine, i risultati che hanno portato in questa provincia sono anche evidenti.
2: Se lei dovesse dare tre priorità per il suo mandato di questore di Napoli, che è una città difficile, dove non è soltanto un'iperbole dire che c'è un allarme, sia sicurezza che criminalità. Quali sarebbero queste tre priorità? Quali sono?
3: Sicuramente la prevenzione, col controllo del territorio su cui bisogna necessariamente investire. Poi l'ordine pubblico, che è molto importante anche per garantire dei diritti costituzionali a tutti. Il terzo è la repressione. Dove non si arriva sulla prevenzione, i nostri reparti investigativi devono fare la differenza.
2: Grazie signor questore, buon lavoro. A voi linea studio.
0: Grazie. Ancora una truffa nei confronti di anziani, stavolta i malviventi sono entrati in azione in Irpinia. Ci racconta

0: Conta tutto Carlo Solimene.
1: L'ipotesi più inquietante è che i tre malviventi, arrestati dagli agenti del commissariato di Lauro su disposizione della procura di Avellino per la truffa ai danni di un'anziana nel comune irpino di Pago del Vallo di Lauro, si siano addirittura serviti dell'intelligenza artificiale per truccare al telefono la voce del finto nipote della donna e renderla il più possibile assimilabile all'accento del posto, anche se non si può escludere si sia trattato di una semplice e credibile imitazione. È stato anche per questo che l'ultraottantenne, dopo aver parlato a telefono anche con un finto carabiniere, ha creduto sul serio che il nipote fosse nei guai e ha consegnato a un altro uomo, presentatosi alla porta nelle vesti fittizie di un militare in servizio, gioielli e contanti per oltre 15.000 euro. La denuncia della donna e il riconoscimento attraverso le telecamere di sorveglianza dell'auto a noleggio usata per il colpo hanno però permesso di risalire ai responsabili e portato alle misure cautelari nei confronti dei tre, tutti residenti nella provincia di Napoli, tra Cerra e Scampia, e due con precedenti proprio per truffa.
0: Lavoro, l'avvertenza delle fonderie Pisano è corsa contro il tempo per salvare tutti i posti di lavoro dopo l'annuncio di licenziamenti. L'inviata Francesca Coppola.
2: Impianto fantasma, la fonderia Pisano di Fratte a Salerno, dallo stop ai forni dato dalla regione 7 mesi fa per emissioni inquinanti. Quelli a carbon coc sono stati smontati, chiuso anche quello elettrico che non avrebbe impatto ambientale e che l'azienda propone di mettere in funzione per non perdere le commesse e riavviare la produzione. Se non viene data questa possibilità da regione e conferenza dei servizi, ha dichiarato ieri al Ministero delle Imprese l'amministratore delegato, il 1° novembre scatteranno i licenziamenti. Soluzione transitoria, dice Ciro Pisano, quella dei forni elettrici in vista di una delocalizzazione che fatica ad arrivare.
3: Sono 10 anni che stiamo cercando di portare avanti questo progetto. In questi 10 anni abbiamo acquistato con atti pubblici 4 siti diversi. Abbiamo avuto resistenze da parte delle comunità locali. Chiediamo alle amministrazioni regionali che ci determini un sito, un suolo dove possiamo collocarci.
2: In bilico il futuro di 160 operai, tra i 100 di Fratte, i lavoratori dell'indotto, quelli dell'impianto di Luogosano in Irpinia. Sono in mobilitazione da un anno, ostaggio del contenzioso Regione Impresa, dice la FIOM CGL, che denuncia: perso troppo tempo prezioso, al prossimo incontro, al MIMIT il 21 ottobre, necessaria responsabilità.
4: Lì noi eravamo già 6 mesi fa per parlare di un nuovo stabilimento e invece ci siamo ritrovati a parlare di licenziamenti. E su questo abbiamo categoricamente chiesto che il prossimo incontro del 21 fossero tutti in presenza e ci fossero tutti gli assessorati e tutti i ministeri competenti anche per affrontare l'emergenza occupazionale.
5: Siamo disposti a tutto, ad occupare, a bloccare, a fare di tutto e di più se le istituzioni e la proprietà non useranno il buon senso per risolvere questa situazione.
0: Crisi nel settore lattiero-caseario. I costi del caro energia bruciano circa 50 milioni nel comparto. L'inviata Francesca Ghidini.
6: Un giro d'affari di 1 miliardo e 200 milioni di euro, 100 produttori, 1.400 allevamenti. Dei 57 milioni di chili di mozzarella di bufala campana DOP prodotti nel 2025, il 35% è finito all'estero, Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Stati Uniti e Giappone in testa. L'aumento del prezzo dei carburanti, delle energie e degli imballaggi però ha messo a dura prova il settore. Subito un tavolo permanente al Ministero dell'Agricoltura, chiedono gli operatori, per ottenere il taglio delle accise. Quanto avete perso con questa crisi?
7: Ma noi stiamo facendo ancora i calcoli, siamo intorno ai 50 milioni di euro dal caro carburante al caro energia, e tutto questo poi si ritorce anche nei confronti dei nostri consumatori, e quindi avendo meno possibilità economica di spesa i consumi si sono un po', come dire, hanno avuto una flessione di vendita.
6: È soprattutto il trasporto che incide, il costo del carburante o quello degli imballaggi o il gas?
8: Tutto, perché noi abbiamo visto che negli ultimi periodi le accise sono aumentate, i costi dei polisteroli sono aumentati dell'8-10%, le buste sono aumentate del 10-15%, cioè tutte le cose che servono per produrre sono aumentate.
0: Continua il nostro viaggio sulle dinamiche del mercato immobiliare in Campania. A Salerno crescono i prezzi delle compravendite, come ci racconta Alessio Aversa.
9: Comprare casa a Salerno costa sempre di più. Per un appartamento di 80 metri

0: quadrati servono mediamente oltre 230.000 euro. Secondo le ultime rilevazioni, i prezzi richiesti sono cresciuti quasi del 4% in un anno.
1: Il mercato immobiliare di Salerno città continua ad avere una forte attrattività grazie ai servizi, alle infrastrutture e agli investimenti degli ultimi anni.
0: A fare la differenza è soprattutto la zona. In centro si sfiorano i 3.600 euro al metro quadrato. Sono prezzi medi da metropoli, mentre nelle aree collinari i prezzi possono scendere sotto i 1.700, la media resta comunque alta, parliamo di quasi 3.000 euro a metro quadro.
2: Salerno, come tutti i grandi centri, registra sempre una domanda abbastanza alta, per cui da questo punto di vista dovrebbe reggere.
0: E nel resto della provincia il trend è confermato, perché il prezzo medio richiesto si avvicina ai 2.000 euro al metro quadrato, con una crescita superiore al 3% rispetto allo scorso anno, un mercato che continua a registrare rincari pur con forti differenze territoriali.
3: La provincia siamo intorno al 3,20-3,30% di crescita dal punto di vista del numero di compravendite residenziali. Questo indica comunque un grande interesse per la città e per tutta la sua provincia, con delle differenziazioni ovviamente da comune a comune e da zona a zona, perché poi noi abbiamo una delle province più grandi d'Italia.
4: Dal lago di Fusaro parte un progetto per ripulire i fondali dai rifiuti plastici. Ce ne parla Gianluca De Martino.
5: Un braccio alzato è il segnale. I subacquei hanno trovato un altro cumulo di immondizia nel lago Fusaro. È partito da qui il progetto RIPA contro l'inquinamento delle acque da rifiuti plastici, promosso dall'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, che ha già consentito di recuperare 6 tonnellate di materiali dal lago di Bacoli, coprendo un'area di 3.500 metri quadrati.
6: Abbiamo voluto iniziare dal lago Fusaro, come esempio anche come un'attenzione a quest'area, ai campi flegrei. Quindi agiamo su quelli che sono gli effetti delle pressioni antropiche, ma stiamo anche cercando di comprendere, oltre a questi impatti, quali sono le cause.
5: Nella raccolta subacquea sono stati impegnati anche i minori dell'area penale esterna, che sono stati formati dall'Archeoclub d'Italia. Un modo per sentirsi utili e rimettersi in gioco dopo qualche errore del passato.
7: L'idea di utilizzare il mare come risorsa utile per poter in qualche modo recuperare questi ragazzi dell'area penale esterna. E questi ragazzi, attraverso un corso di formazione, hanno avuto modo di vedere cosa ci fosse sotto il livello del mare e appassionarsi a un mondo a loro sconosciuto.
4: Prevenzione tumori in campo, il Museo Archeologico. Antonella Fracchiolla.
8: La stomia è un presidio sanitario, un dispositivo medico che viene applicata sulla cute di pazienti che hanno subito un intervento prevalentemente al colon retto. Dobbiamo fare un appello alla prevenzione, soggetti di oltre 50 anni, prevenzione attraverso lo screening del colon retto, lo screening poi della mammella e della cervice uterina e lo screening della prostata, che sono gli eventi più significativi nei nostri territori.
9: I visitatori che si aggirano nelle sale del Museo Archeologico di Napoli fino al 26 ottobre possono contemplare 6 celebri sculture del mondo classico, non solo per lo splendore estetico e artistico, perché sui corpi delle statue si vedono i presidi medici per la stomia e l'incontinenza, con pannelli trasparenti in plexiglass e immagini ad alta definizione, quei dispositivi si sovrappongono alle opere e invitano a riflettere sulla fragilità, sul danno, sulla ferita che la malattia infligge al corpo, senza però che debba diventare motivo di vergogna e autoesclusione sociale. E così la celeberrima Venere Callipì, i corridori di Ercolano nel loro slancio atletico raccontano anche una condizione di vita che in Italia interessa oltre il 10% della popolazione. Siamo un'opera d'arte, la campagna promossa da FAES, Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati, con l'Istituto Tumori Pascale e il Museo Archeologico.
10: Temi anche delicati della vita intima di ognuno di noi quando si trova in una situazione di disagio o di malattia, ma che invece fanno parte della vita, e condividerli in un museo, in un luogo d'arte, può essere davvero un grandissimo aiuto.
4: Siamo al calcio, il Napoli al lavoro per la trasferta di sabato a Venezia e per cancellare in fretta la sconfitta spagnola. Andrea Caruso.
11: Il calendario zeppo di impegni lascia anche poco tempo per i musilunghi e per rimuginare. Dopo il brutto KO in Champions contro il Villarreal, il Napoli affronta il Venezia sabato alle 15. I lagunari sono la Cenerentola della Serie A e hanno cambiato allenatore. Tradotto, è la classica partita che può trasformarsi in una trappola per Di Lorenzo e compagni. Allegri esige di più da senatori e veterani.

0: del gruppo azzurro in questo passaggio delicato della stagione. L'unica nota lieta del post Villarreal è il rientro in gruppo di Oliveira, Alisson e Anguissa. Il turnover e la terza gara in 8 giorni potrebbero fornire ad Allegri la scusa per rimescolare un po' le carte nell'undici titolare, anche per dare una scossa e un segnale allo spogliatoio. Chi potrebbe partire dalla panchina contro il Venezia è Kevin De Bruyne. Ha giocato 180 minuti nelle ultime 2 partite e non è piaciuto il suo atteggiamento contro gli spagnoli. L'asso belga e il mister toscano sono sempre più irretiti in un tira e molla sul posizionamento in campo dell'ex Manchester City. Contro il Venezia, al Napoli servono risultato pieno e 3 punti. Diversamente, all'ingresso del centro di Castelvolturno dovrebbe essere affisso un cartello: siamo in crisi.
1: Chi non è in crisi è il Napoli Basket, che inanella la 3ª vittoria anche in Europa. Vittorio Marotta.
2: E sono 6, 3 in campionato, 3 in Eurocup, ed è una vittoria che pesa, quella del Napoli Basket in Polonia. Ancora senza Totè, fuori anche Jakimowski, contro lo Slask Wroclaw, Repesa lancia in quintetto Brown e Fajan. Napoli soffre al rimbalzo l'ex Ekbunu, ma trova il primo parziale grazie all'ingresso di Spissu, che chiude il primo quarto già a quota 5 assist. Gli azzurri faticano sotto canestro, concludono il primo tempo con il 41% da 2, ma vanno al riposo sul più 3 con la tripla di Petruccelli. La gara resta punto a punto, Napoli trova ancora un Brown precisissimo dall'arco e l'allungo decisivo arriva a 2 minuti dalla fine. Schiacciata di White e layup di Doughton, il più 8 sembra chiudere i discorsi, ma 2 triple di fila di Moore, certo non uno specialista, riportano i polacchi a un possesso di distanza. Doughton e Spissu chiudono dalla lunetta per l'86-82, legittimando una vittoria con 26 assist di squadra. Domenica alle 12 arrivano i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano.
1: Come ogni giovedì arriva il momento del Leggi Libri, oggi con Claudio Ciccarone si occupa di Napoli, godiamocelo insieme.
3: Leggi Libri oggi è Napoli in un modo o in un altro, ma sempre Napoli. C'è però un però. Però il vostro amico di penna non riesce mai a essere coerente e per parlare di Partenope comincia dal lato opposto del Grande Golfo, terre di miti e bellezza. Ma chi ha dato origine a tanta bellezza? Se l'è chiesto Michele Guadagnuolo, che ha trovato risposta nei racconti di un nonno al nipotino, un invito a non farsi ingrigire dalle regole di questa società, bevendo i colori di una terra e delle sue coste che non a caso sono state dimora delle sirene. Continuando a seguire la costa e le sirene, giungiamo laddove si spiaggiarono le spoglie di Partenope e dall'isolotto dei Megari lasciamo che lo sguardo accolga la città dove l'incoerenza è coerente e per non smentirla lasciamo che Michelangelo Iossa ci parli dei 100 non napoletani che hanno fatto grande Napoli. Non siamo napoletani dimostra che l'identità partenopea va oltre il certificato di nascita. È un virus contagioso che ha infettato gente di tutto il mondo, da Virgilio Vittorio De Sica a Diego Maradona a Federico II. Mea editò. Colilla, le posso chiedere di chiedere?
4: Chiedere in lingua napoletana diventa addimannà, spia. Prendi informazioni, in napoletano diventa miette spia.
3: E noi mettiamo spia per capire se il napoletano bazzica solo canzoni e teatri. A far chiarezza è Vincenzo D'Amico, che dopo aver studiato a fondo la storia e frequentato emeroteche e biblioteche, ha scritto L'uso politico del napoletano, saggio dimostrativo che dalle spieghe dei rivoluzionari del 1799 fino ai sonetti pubblicati sui giornali della Belle Époque, il dialetto partenopeo entrò anche nel linguaggio politico. Di questo saggio D'Amico ne è scrittore ed editore di fatto.
1: Al centro giovanile Sandro Pertini di Secondigliana alle 17.30, tavola rotonda, istituzioni senza paura, dedicate al confronto tra nuove generazioni e istituzioni sulle memorie delle vittime innocenti della criminalità e sulle strategie di contrasto alle mafie e alle devianze giovanili. Era questa l'ultima notizia, il prossimo appuntamento con il TG è alle 19.35. Dalla redazione della TGR Campania l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
5: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
6: Sulla Campania, Vellature, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo per lo più velato, locali foschie o nebbie dalla notte. Sull'Appennino campano, annuvolamenti poco significativi in veloce transito, anche se non

mancheranno zone di sereno. Sul Salernitano il cielo si presenterà senza soluzione di continuità, per lo più coperto da nubi medio-alte stratiformi. Le temperature tenderanno ad aumentare sia nei valori massimi che in quelli minimi su tutto il territorio regionale. Ventilazione debole variabile dai quadranti settentrionali, mare da poco mosso a mosso.

0: Da dove nasce la qualità dei prodotti Alto Adige Südtirol? Dalla freschezza del latte, dalla varietà delle mele, dal sapore inconfondibile dei vini e dalla passione per la nostra terra. All'origine della qualità, Alto Adige Südtirol.
1: Un sensore esterno scatta e poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
2: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
1: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A ottobre retta da 1.550 euro.
4: Quando i sintomi del raffreddore peggiorano di notte, Vicks Vaporub applicatore stick. Per un sollievo da naso chiuso, mal di gola e tosse. Così puoi dormire come un bambino. Vicks Vaporub applicatore stick.

0: capsule per ogni ora.
1: Benvenuti! Oggi impariamo a fare la raccolta differenziata. Gioca con noi BioRepaco! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No.
1: Del vetro?
2: No.
1: Di carta e cartone? Di plastica e metalli?
2: No.
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte!
2: Facile, no?
1: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
3: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo da noi, San Bucetro, al prezzo lancio di 1.399 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027, ma termina domenica. Prima passa da poltrone in sofà, solo divani di qualità.

Energia e Ucraina sul tavolo del Consiglio europeo, atteso Zelensky, appello agli USA. Tajani, l'Europa scelga un inviato per la pace. Schlein, una vergogna, l'Italia sia l'unico paese che non ha aderito all'iniziativa per superare l'unanimità. Manovra da 23 miliardi e mezzo, contributo da banche e assicurazioni, tagli alle spese dei ministeri, aiuta le famiglie e alle imprese, Conte su istituti bancari, intervento tardivo. Notte tranquilla per il Papa che ha ripreso l'attività lavorativa, controlli di routine risultati nella norma, domenica giornata di preghiera speciale. Altri due incidenti sul lavoro vicino a Chieti, un giovane muore nella cantina sociale del suo paese, a Cagliari un autotrasportatore schiacciato da un carico di tubi. Alla festa del cinema di Roma, se ami qualcuno dillo, il racconto di un uomo cambiato dalla malattia. Edoardo Leo, c'è sempre tempo per una seconda possibilità a qualsiasi età. Nel cast anche Claudia Gerini e Giovanna Mezzogiorno. Buongiorno, bentornati al TG3. Il Consiglio europeo che si è aperto a Bruxelles vede sul tavolo molti dossier caldissimi, dal prezzo dell'energia all'Ucraina all'accordo

0: annunciato da Trump con Putin sul gasolio russo. Oggi in primo piano i temi economici. Allora ci aggiorna in diretta il nostro inviato Mario Francocao. Mario.
1: Oggi si parla di mercato unico, prezzo dell'energia, flessibilità. Sul bilancio comune strada molto in salita perché i paesi frugali insistono nella richiesta di più tagli, mentre gli altri, la maggioranza, oggi di nuovo riuniti su iniziativa di Italia e Romania, che invece chiedono un bilancio ambizioso ed equo e risorse adeguate specie per agricoltura e coesione. Europa chiamata poi a rispondere all'ennesimo voltafaccia di Trump sull'Ucraina. Domani qui ci sarà Zelensky, che nel pomeriggio viene ricevuto dal re del Belgio. Europa che discuterà anche del possibile mediatore unico per trattare con Mosca, proprio a nome dell'Europa. Si fa il nome del presidente del Consiglio europeo Costa. L'altra ipotesi sarebbe quello di dare un incarico a Francia, Germania e Regno Unito, il cosiddetto formato E3, finora osteggiato dall'Italia, ma sul quale Giorgia Meloni, come ha detto ieri in Parlamento, non fa più le barricate. Meloni che insiste nel difendere la necessaria unità dell'Occidente nel sostegno a Kiev, cioè Europa insieme con gli Stati Uniti, questo dopo aver criticato ieri Trump, proprio in Parlamento, per l'accordo con Putin sul gas. E Italia ed Europa che continueranno a sostenere Kiev. Sentiamo Gianmarco Sicuro, poi il confronto politico interno con Giovanni Acquarulo.
2: Il premier lettone Kurzberg utilizza un bene di consumo molto popolare per convincere i colleghi, capi di Stato e di governo, della sostenibilità del sostegno all'Ucraina. Proteggere Kiev costa l'equivalente di una birra per ogni europeo l'anno, dichiara raggiungendo il Consiglio riunito a Bruxelles. Stessa linea, ma con meno fantasia, per l'omologo olandese Jetten, che aggiunge: molti paesi sono indietro negli aiuti a Kiev. Per la presidente del Parlamento dell'Unione, Metsola, l'Europa non deve distogliere lo sguardo mentre la Russia intensifica i bombardamenti. Premesse di unità tra i 27 che siedono attorno al tavolo presieduto dalla presidente di Commissione von der Leyen. Sostegno all'Ucraina che verrà ribadito anche a Zelensky, atteso nel pomeriggio dai leader europei e dal segretario generale della NATO Rutte. Gli Stati Uniti non si schierino dalla parte dell'aggressore, dichiara lo stesso Zelensky, volgendo ancora una volta lo sguardo verso Washington. Zelensky, che ieri aveva ammesso di essersi sentito tradito dagli americani dopo lo stop ad alcune funzioni militari del sistema satellitare Starlink. È tempo che il presidente ucraino se ne vada, aveva scritto in un post il proprietario di quei satelliti, Elon Musk. In questi minuti Kiev annuncia il ritorno alla piena funzionalità di Starlink, ma le fragilità restano e anche i morti e i feriti con le bombe russe che nelle ultime ore hanno colpito varie città del paese come Akropovnivsky, con 3 morti e 6 feriti.
3: Sostegno all'Ucraina fra difesa dell'interesse nazionale e rafforzamento delle istituzioni di Bruxelles. Nel giorno del Consiglio europeo l'alternativa divide il centrodestra. Fratelli d'Italia rivendica la linea pro-Kiev, ribadita con forza da Meloni ieri alle Camere. Anche Tajani conferma il posizionamento europeista nei confronti di Zelensky.
4: Dobbiamo continuare a sostenere con grande determinazione l'Ucraina, dal punto di vista politico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di aiuti anche nel campo dell'energia.
3: Ma è la Lega di Salvini a lavorare ai fianchi la maggioranza. È stato dato tanto a Kiev, ora è il momento della diplomazia. La partita politica si sposta oggi intorno al superamento del diritto di veto, il meccanismo che sovrintende alle decisioni dell'Unione a 27. In ordine sparso i partiti di governo, Meloni e Salvini favorevoli a conservarlo, Forza Italia è invece per rimuoverlo. Su questo punto si infila come un cuneo la critica delle opposizioni.
5: È una vergogna che l'Italia, unico tra i paesi fondatori, non abbia aderito a questa richiesta, tradendo la tradizione europeista e diplomatica del nostro paese.
3: Siamo più uniti del centrodestra, aggiunge la segretaria Demme, incontrando i socialisti europei e intestandosi il gioco di astensioni incrociate con cui ieri il Campo Largo ha inaugurato una prima convergenza sul dossier ucraino. Un grande passo in avanti anche per AVS, e sul diritto di veto i 5 Stelle confermano va superato, ma preservando la rappresentanza dei paesi più piccoli.
0: Oltre 60 presidenti, tra questi anche quello del Parlamento ucraino Stefan Kuk, stanno partecipando a Montecitorio alla conferenza europea dei presidenti di Parlamento promossa dal Consiglio d'Europa, in programma fino a domani. Un appuntamento che torna a Roma dopo 50 anni e che in tempi di guerre e di sfide che richiedono risposte condivise, scrive il presidente della Camera Fontana, punta a costruire un cammino comune fondato sulla democrazia che difenda la centralità della persona e lo Stato di diritto. 23,5 miliardi di euro è l'impatto stimato della prossima manovra in base al documento di bilancio. I soldi dovrebbero arrivare dalla flessibilità europea, dalle banche e dalle assicurazioni. Le opposizioni vanno all'attacco, italiani più poveri. Seguiamo i servizi di Alessandro Di Liegro e Francesca Lagorio.
6: Il documento programmatico di bilancio licenziato dal Consiglio dei Ministri martedì e inviato oggi a Bruxelles disegna nient'altro che i contorni della prossima legge di bilancio, che resta appesa alla trattativa in corso con la Commissione europea per avere ulteriore flessibilità contro l'aumento dell'inflazione. Per ora solo i numeri, le misure arriveranno in un secondo momento. È una manovra striminzita da 23,5 miliardi di euro complessivi, che per quasi due terzi sarà finanziata attraverso l'attivazione della clausola di salvaguardia europea per energia e difesa, con 14,4 miliardi, altri 5 arriveranno da un contributo di banche e assicurazioni, 1,2 dalla spending review sulla pubblica amministrazione. La cifra restante sarà individuata da tasse su giochi, tabacchi e altre coperture, fondi che serviranno in gran parte a coprire le spese per famiglia e sociale, 5 miliardi in totale, 4,5 saranno impiegati per interventi sulla difesa, 3,4 per investimenti per le imprese, poco più di 3 miliardi serviranno per finanziare le infrastrutture, mentre 2,4 sono le spese per la sanità, molto meno di quanti richiesti dal Ministero e dagli enti locali, che per far fronte all'emergenza chiedevano almeno 5 miliardi in più. Anche sulla natura delle misure bisognerà discutere con l'Europa. Il dettaglio, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti in energia, arriverà solo dopo aver concordato il perimetro degli interventi con Bruxelles.
7: Il nodo sulle coperture della manovra di bilancio si scioglierà solo dopo il confronto con Bruxelles, ma la maggioranza già fibrilla tra la Lega, che rilancia su pensione e flat tax fino ai 100.000 euro da finanziare con il contributo delle banche, e Fratelli d'Italia e Forza Italia, che puntano sul sostegno al ceto medio con l'estensione della platea dell'IRPEF al 33%.
8: L'Italia oggi è autorevole e forte in Europa. La priorità è ridurre l'impatto del caro energia su famiglie e imprese, e a differenza della sinistra noi abbiamo le idee chiare e le faremo valere.
7: Chiarezza dal governo in vista della manovra e la richiesta delle opposizioni, a cominciare dallo stato di attuazione del PNRR, attacca il PD, il ministro Foti, riferisca in aula. Mentre il paese arranca, solo taglia i ministeri e più spese militari, accusa VS, che incalza gli alleati sul tavolo per l'alternativa. Dopo 4 anni persi, il governo ora cerca di mettere un tampone l'affondo del leader dei 5 Stelle.
9: È impossibile governare 4 anni senza mettere una misura per la crescita dell'Italia. Non ce n'è una, non c'è stata. Qui dobbiamo assolutamente rimboccarci le maniche, sarà molto difficoltoso e dovremo farlo tutti insieme.
7: Poi Conte si rivolge ad AWS. La tassa sui mega ricchi non funziona, ma siamo pronti anche sulla politica estera a costruire un programma condiviso.
0: Nel 2025 oltre 2 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta sono i nuovi dati Istat sulla povertà in Italia. Ce ne parla Mina Polizzi.
10: La povertà continua a piagare l'Italia. Nonostante un leggero miglioramento, i numeri restano allarmanti. I dati dell'Istat certificano il 2025 oltre 2,1 milioni di famiglie in condizioni di povertà assoluta, ovvero l'8% del totale, che non riescono a comprare nemmeno i beni essenziali. Gli individui che vivono nell'indigenza sono 5,4 milioni. A soffrire maggiormente le famiglie numerose, quelle monogenitoriali, chi vive in affitto, gli stranieri. Particolarmente esposti risultano poi i minori e le famiglie che abitano nelle aree metropolitane. Ci sono poi gli italiani che, pur non essendo definiti poveri in maniera assoluta, risultano essere in gravi difficoltà economiche. Una famiglia su 10, quasi 3 milioni di nuclei. Anche se leggermente migliorato, il dato più preoccupante resta sempre quello dei minori. Il 12,5% soffre gravissime privazioni. Parliamo di 1.140.000 tra ragazzi e bambini, vale a dire 1 su 8. L'incidenza più alta della povertà si registra sempre al sud, con il 9,6% delle famiglie, segue il nord con il 7,4% e il centro, che chiude con il 6,3%.
0: Il capo dello Stato Mattarella, in una lettera ai presidenti di Camera e Senato, esorta il Parlamento a contenere la tendenza ad aumentare le cosiddette giornate nazionali dedicate. Stefano Galeotti.
11: Non si parla di legge elettorale, delicati decreti o provvedimenti di grazia, ma di carta, non quella costituzionale, bensì il materiale da riciclare, oggetto di una nuova giornata nazionale istituita dalle Camere, che provoca l'insolito richiamo di Mattarella. Il capo dello Stato promulga la legge in assenza di profili di incostituzionalità, ma nel giorno in cui partecipa a Villa Borghese a un'iniziativa della Protezione Civile rivolta alle scuole, scrive ai presidenti La Russa e Fontana in merito a questo nuovo fenomeno legislativo. Le giornate, fa i conti il capo dello Stato, sono diventate ormai 51 e la maggior parte prevede la promozione di iniziative ad opera delle scuole. Difficile, scrive Mattarella, che gli istituti possano assolvere tutti i compiti affidati da queste numerose disposizioni di legge, a meno che si pensi di ridurre il tempo destinato all'insegnamento delle materie scolastiche, la sottolineatura. Lo spunto per un messaggio che il presidente rende poi esplicito. Il numero di queste iniziative sta aumentando vertiginosamente e non tutte hanno la stessa levatura, scrive il capo dello Stato citando l'ultima approvata solo pochi giorni fa, quella dedicata alla meraviglia, ed esorta il Parlamento a contenere i giorni dedicati, un numero, scrive il presidente, che rende ormai sostanzialmente impossibile nei fatti un'autentica efficacia delle loro previsioni.
0: Il Papa ha trascorso bene anche la seconda notte dopo l'intervento di asportazione di un tumore maligno ai polmoni. Allora andiamo in diretta dal nostro Andrea Rustichelli che ci aggiorna. Andrea.
12: Buongiorno, arrivano notizie rassicuranti. Pochissimi minuti fa, praticamente ve lo leggo in diretta, il comunicato dei due medici che sono più vicini a Papa Leone, medico personale Carbone e poi Margaritora, professore che ha seguito l'intervento chirurgico, dicono che questa mattina il Papa ha eseguito i controlli di routine che sono nella norma, in particolare la radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, che è il polmone destro. Ha svolto Prevost le attività quotidiane autonomamente e la seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Infine, dicono i due medici, complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente. Dunque, notizie rassicuranti e per avere però un quadro completo occorrerà attendere l'esame istologico che arriverà probabilmente quando Prevost sarà già tornato in Vaticano. Intanto, a corroborare la situazione tranquillizzante, il portavoce vaticano dice che il Papa ha ripreso normalmente a lavorare e ha anche concelebrato questa mattina la messa come aveva fatto proprio ieri. Per il momento dal Gemelli è tutto, linea allo studio.
0: Ora la piaga degli infortuni sul lavoro, sono 4 tra ieri ed oggi le persone decedute da nord a sud, morti inaccettabili, denunciano i sindacati. Pietro Adami.
13: Studio e lavoro. Andrea Di Risio a novembre avrebbe compiuto 22 anni. Iscritto a scienze motorie aveva da poco dato l'ultimo esame, era pronto a preparare la tesi. Nel frattempo si dava da fare come stagionale nella cantina sociale del suo paese, Scerni, nel Chietino. Questa mattina era lì, impegnato nella pulizia di un serbatoio, quando per circostanze ancora da chiarire è stato colpito dall'elica di uno svinatore ed è morto sul colpo.
14: Una disgrazia e niente, un dolore che ha sconvolto l'intera comunità.
13: Carlo Spiga, per tutti Carletto, 61 anni, originario di Monastir nel Cagliaritano, di mestiere autotrasportatore. Con il suo camion stava scaricando grossi tubi di metallo al porto canale. Lo diranno le indagini che cosa è accaduto. Le cinghie avrebbero ceduto, il carico lo ha schiacciato dall'alto. Alle 8 lo hanno trovato i colleghi, senza vita.
15: Ha fatto quest'estate il tour di Vasco Rossi, di Ligabue, dunque è stato anche mesi fuori a dormire in macchina, un grandissimo lavoratore.
13: I nomi di Andrea e Carlo si aggiungono all'elenco senza fine dei morti sul lavoro. Ieri altre due vittime, a Potenza Rocco De Carlo, operaio cinquantenne, rimasto schiacciato da un macchinario industriale. A Gottolengo, nel Bresciano, Flavio Bertacchini, 52 anni, è precipitato da un ponteggio.

0: Al TG3 parla la madre del sedicenne. Allora seguiamo la cronaca con Massimo e Veneziani e poi il commento dello psicoterapeuta Matteo Lancini.
1: Io mi metto nei panni di una madre, di una famiglia che ha fatto i sacrifici, ha cresciuto un figlio, gli è cresciuto un bravo ragazzo, è arrivato a 41 anni, ha fatto tanto sacrificio, è riuscito anche a diventare un attore famoso. Si metta nei panni miei che pensa qua madre. Vorrei che sta storia abbia un lieto fine per Jacopini, in maniera che possa diventare una lezione di vita per questi ragazzi, ma non troppo dura. Anche perché quel ragazzo stava attorno a casa. Io non ho parole, ma lo capisce?
2: Abbiamo tolto la mano dal manubrio a un signore in monopattino ed è caduto. Poi abbiamo letto che era un attore. Una delle prime ammissioni a chi li ha fermati dopo giorni di ricerche: hanno solo 16 e 17 anni e le aggressioni saranno 6. Sono stati trovati grazie all'aiuto delle telecamere, fotogrammi scuri e non sempre nitidi ma sufficienti per arrivare a loro, anche grazie agli adesivi sull'auto. Una macchina firmata, come si legge nelle carte.
1: Un genitore, quando un figlio sbaglia, si sente sempre di aver sbagliato lui se è una brava persona. Perché i figli sono la nostra rivincita nella vita. Immagini che rivincita adesso io ci ho avuto con sta storia. Abbiamo sempre rimproverati se facevano qualche cosa che non andava.
2: Per ora niente carcere. Le denunce parlano di bastoni, calci e spinte.
1: Sta malissimo, gli posso dire questo. Mio figlio continua a chiedere solo se il ragazzo si salva, se ci stanno novità sul ragazzo. Non gliene frega niente a te, lui pensa solo al ragazzo che sta male. Non gliene frega niente, nemmeno se va in galera. Perché ha un peso sulla coscienza, si sente male, sia lui che l'altro ragazzo.
3: La mente di gruppo molto spesso succede, diciamo, quando i ragazzi non sono da soli, in questo caso in una coppia, a volte invece di affrontare gli aspetti depressivi, di tristezza, di noia, attraverso processi creativi, diventa una mente che è più della somma delle parti e mette in atto processi distruttivi.
4: La violenza come antidoto alla noia ha un vuoto che nasconde troppo spesso rabbia e tristezza, sentimenti che i giovanissimi non sono abituati a esprimere.
3: Credo che negli ultimi 10 anni ci sia un malessere generazionale con una qualità diversa che richiede una riflessione profonda ed è avvenuto già prima del Covid. Le nuove generazioni è vero che sono più ascoltate, ma non possono mai esprimere emozioni.

0: delle fagiole. Sono tre semini che sono all'interno, quindi qui non ci sono adesso, e la presenza di fagiole garantisce l'anno di abbondanza o di pasciona. Che cos'è? È l'anno nel quale i cinghiali ne mangiano tantissime e riescono a partorire anche due volte.
1: Questo Giampi quanti anni avrà?
0: Quanti anni avrà o quanti anni ha o quanti anni aveva?
1: Giusto.
0: Il metodo più certo e più sicuro è quello di contare i cerchi di accrescimento.
1: Sì, però quando cade, che poi dopo ci fai altro.
0: Quando cade è morto, amen. Ma adesso, se uno volesse dire quanti anni ha questa pianta, come fai a sapere il ghiaccio?
1: Ah sì,
0: Carottaggio. Non fai altro che infilare lo strumento nell'albero, passa dall'altra parte, lo ritiri e poi conti i cerchi che sono rimasti come un cavatappi. È uno strumento che si usa ancora, i forestali lo usano ancora.

0: vai.
1: Raga, un po' di vino, guarda.
2: Devo fare posso fare tu.
1: Che coltelli c'hai?
0: Ehi, voglia te. Così lo tagli bene. Salute.
3: Addentrandoci nei territori di campigna, complice una leggera foschia che rende il paesaggio ancora più irreale, non possiamo che restare estasiati di fronte all'imponenza di abeti bianchi, corsi d'acqua, rocce ricoperte di muschio e tutta la natura che ci esplode nella sua potenza dirompente. Lo spopolamento umano ha consentito all'ecosistema di riequilibrarsi, riappropriarsi di spazi, per tornare a uno splendore quasi primitivo. Sono presenti una flora composta da oltre 1000 specie vegetali e una fauna con un enorme numero di uccelli, anfibi, rettili e mammiferi grandi e piccoli, come il gatto selvatico. E poi Sua Maestà il lupo. Dato per quasi estinto negli anni 70, dopo secoli di dura lotta con il suo più grande nemico, l'uomo. Temuto e odiato, il lupo, fra il XIX e il XX secolo, aveva una figura dedita esclusivamente alla sua caccia, il luparo.

un uomo solitario che si muoveva furtivamente di notte con la sua fedele schioppa, un comune fucile da caccia a canne lunghe. Indossava alti gambali per limitare i rischi di eventuali morsi e veniva ripagato dalla comunità in denaro o con generi alimentari. Era una questione di vita o di morte per quegli uomini che vivevano del loro bestiame.

Oggi che il problema della predazione di animali da pascolo quasi non sussiste, finalmente è giunta la pace e il lupo è diventato una delle principali attrazioni del parco, segnale incoraggiante del nuovo rapporto tra uomo e natura che si sta creando.

0: Sul calar del sole, Andrea ravviva il focolare, aspettando Emiliano, con cui ripassare gli ultimi dettagli per il wolf howling che si svolgerà a breve.
1: Vai vedere.
2: Allora, Andrea, io l'ho pensato così. Arriviamo fino al bivio delle Fargnole. Okay. E poi risaliamo fino alla croce del Pratalino e andiamo a emettere il wolf howling al Pratalino. Ritorniamo indietro sui nostri passi, rincrociamo la strada che va a Casanova e torniamo indietro a chiudere l'anello.
1: E invece qua, questo sentiero qua, okay, come è messo qui?
2: L'ho fatto appunto a risalire perché in questo periodo, se lo facciamo in discesa, rischia di essere scivoloso e sì, pieno di sassi che sono di arenari, e quindi c'è il rischio di farli cadere tutti.
0: La serata prende vita con una bella tavolata tra collaboratori e soci, dove assaporare i passatelli in brodo, piatto tipico, e raccontarsi storie e leggende in un clima festoso e complice.
3: Sono arrivati a mangiare.
0: Proprio come avveniva per i popoli della foresta secoli fa.
2: Saranno state fine anni 50, inizio anni 60. All'epoca c'era già il maestro, aveva l'abitudine di segnarsi nel registro i motivi per il quale i bambini non andavano a scuola. Fra i tanti, quelli che non andavano a scuola perché dovevano lavorare nei campi, fra quelli che non avevano voglia, quelli che non riuscivano ad andarci per le varie condizioni meteo, perché le nevi in quei tempi erano veramente importanti,
3: e si andava solo a piedi.
2: E c'era anche questa ragazzina che non riusciva ad andarci perché tutte le volte che arrivava al crocione incontrava un qualche cosa e tornava indietro. Il maestro va a incontrarla, gli chiede: ma perché non vieni a scuola, Silvana? E gli dice in toscano, perché fino al 23 eravamo sotto la Toscana, esatto. E gli dice: perché tutte le volte che vuoi crocione incontro chi mostro che mi guarda con due certi occhi. E lui dice: ma che mostro? È il lupo. E tutte le volte che incontrava il lupo lei tornava indietro. Non ci credi, vero?
3: No, vabbè, sono quelle storie che vengono sui lupi.
2: Lei è ancora viva, puoi andare a Badia Partaglia a incontrarla.
4: Domani
5: mi allungo.
6: Penso di vedere Gian Piero nella macchina.
7: No.

0: dell'Unione Emilia Romagna è sempre stata all'avanguardia su queste cose, anche adesso, se sul fil di lana abbiamo il Trentino.
1: Sono in molti i curiosi e gli appassionati che arrivano per godersi la sciolta parlantina di Giampiero.
2: Il lupo che ha occupato il territorio in inverno si è riprodotto.
1: Un autentico scrigno di sapere su lupi, parco, animali e vegetali delle foreste, che tiene un convegno ricco di informazioni e curiosità. Terminato l'incontro, la carovana si mette in marcia per avvicinarsi al luogo prescelto per lanciare gli ululati. È a un'altitudine di oltre 1000 metri e qui la neve è già comparsa abbondante.
0: Allora, questo è un mare di nebbia sopra i Dracoli. E a me piace parlare in questi termini. I lupi siamo noi, sono come noi parliamo sempre.

0: I lupi ululano sempre, ululano quando hanno bisogno di rassicurarsi, hanno bisogno di dire io sono qui, è arrivato qualche cosa, è successo qualche cosa, allora il lupo ulula.
1: Di qui in avanti bisogna fare il meno rumore possibile.

0: aleggia una certa delusione per la mancata risposta. Ma non possono essere fatti ulteriori tentativi per non spaventare la fauna locale. La prossima volta andrà meglio.
1: Lo falling Gian Piero l'abbiamo emesso, ma non abbiamo avuto
2: risultati. Non è andata come è andata. Non avevano voglia. C'è la neve. Chissà dove sono nascosti. Da qualche parte ci saranno. Risponderanno un'altra volta. Oggi è andata così. Abbiamo fatto una bella passeggiata. Ci riproviamo. Adesso l'importante è andare a casa perché io ho sete.
0: Tornano tutti arricchiti dall'avventura. Pronti a proseguire la serata al rifugio con uno spuntino ristoratore prima di andare a dormire. Finché ci saranno lupi solitari come Andrea, Nadia, Giampiero ed Emiliano, che di tanto in tanto si riuniscono davanti a focolari, i popoli della foresta vivranno e i lupi continueranno ad animare fantasie e curiosità, proprio come è stato in filastrocche e fiabe per migliaia di anni. Gli sguardi dell'uomo e del lupo attraversano sentieri, alberi e colline. Si perdono e poi si ritrovano in qualcosa che ci accomuna e che troppo spesso sentiamo mancarci. Un infinito e indomabile senso di libertà.
3: Quando vedi un lupo per la prima volta è un'emozione fortissima, anche perché sai che potrebbe essere l'unica. Da queste parti diciamo che difficilmente riuscirai a vedere un lupo, ma lui sicuramente vedrà te. Questa è la vera emozione.

0: Questo programma è stato presentato da Acqua Oligominerale Naturale Sorge Sana.
1: Io metto insieme un team per il campionato del mondo nella Repubblica Dominicana.
2: Via! Quando porti il tuo corpo all'estremo,
3: la più grande sfida fisica e mentale che questi racer abbiano mai affrontato,
2: hai bisogno di tutto l'aiuto possibile per sopravvivere.
1: Diventeremo leggenda entro 5 giorni.
2: Anche di quello più inaspettato.
4: Quel cane ti ha salvato la vita.
5: Tante polpette per te, amico mio.
1: Se lo chiamassimo Arthur, come Re Artù.
2: In prima visione, Arthur the King, insieme a ogni costo. Questa sera alle 21:15, Rai 3.
6: Le big tech sanno che i loro algoritmi possono far male agli adolescenti, provocare disturbi alimentari, depressione, persino pensieri suicidari? E cosa bisogna fare per liberare i ragazzi dalla dipendenza dai social?
7: Presa diretta, domenica alle 20:30, su Rai 3.
8: Questa storia nasce da una bicicletta.
9: Però con un colpo di scena.
8: Sotto gli occhi di tutti.
10: La stampa era presente.
8: E lo dovete sapere!
11: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose. Lunedì, 21:15, su Rai 3.
12: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: pubblicità.
1: Ti cercano tutti per un contratto, ma se hai bisogno spariscono. Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama o vieni in negozio.
0: Pubblicità.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Guizza!
5: Guizza!
6: Semplicità, purezza e trasparenza in un'acqua oligominerale tutta italiana a un prezzo che ti sorride. Guizza, fantastica!
7: Hai una partita IVA? Zero problemi. Fai un patto con il fisco. Hai tempo fino al 2 novembre per aderire al concordato preventivo biennale. Concordi l'importo da pagare e stai tranquillo per i prossimi 2 anni. Aderisci anche tu al concordato preventivo biennale. Conviene a te, conviene allo Stato. Scopri di più su mef.gov.it.
8: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
9: E chi siamo noi?
10: Non lo so.
8: Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
11: Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Ora disponibile in esclusiva su Sky.
12: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
13: Ci sono miliardi di motivi per aprire il tuo mondo con Galaxy, per avvicinarsi e catturare l'attimo. Unisciti a 1,2 miliardi di persone. Passate a Samsung Galaxy.
14: Che cosa disegni, amore?
15: La nostra casa.
16: La casa che cerchi è su casa.it.
17: Acqua oligominerale naturale Sorge Sana, dalle proprietà diuretiche e iposodiche. Sorge pura, sorge buona. Sorge Sana.

0: pensare, ora pensa solo a quell'attore ferito. Spero sia una lezione per tutti. Un operaio schiacciato nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, un altro gravissimo. Un giovane muore in una cantina sociale a Chieti. Tra ieri e oggi 5 vittime sul lavoro. A Milano la prima della Sinfonia del Tempo Perduto di Giovanni Allevi, dedicata alla sorella scomparsa. Il compositore ricorda l'infanzia con lei, la musica è la luce dopo il buio della malattia. Buonasera dal TG3, in primo piano dunque il Consiglio europeo in corso a Bruxelles, confronto aperto tra i 27 su come rispondere al caro energia, divisioni tra i paesi del nord e quelli del sud anche sul bilancio comune e l'Italia rilancia la richiesta di maggiori risorse. Andiamo in diretta dal nostro inviato Mario Franco Capo.
1: Consiglio che è ancora in corso, poco fa è arrivato nel Palazzo Zelensky che avrà stasera alcuni bilaterali mentre domani parteciperà alla discussione che riguarda l'Ucraina dopo l'ennesima giravolta di Trump. Ultimi argomenti di giornata, il Medio Oriente, poi durante la cena l'allargamento dell'Unione e le riforme. La giornata che ha visto i leader dividersi ancora sul bilancio pluriennale che la Germania e i paesi nordici, i cosiddetti frugali, vogliono più asciutto, quindi con più tagli, mentre invece la maggioranza degli altri paesi, tra i quali l'Italia, insistono per avere un bilancio ambizioso e con risorse adeguate. Si è poi discusso del prezzo dell'energia, altro tema caldissimo. La Commissione europea è disponibile a venire incontro alle richieste dei paesi di nuove misure, però avverte nel breve termine potranno essere soltanto aiuti di Stato. Quanto all'Italia, c'è la possibilità che nel documento finale ci sia un ammorbidimento delle regole che riguardano gli ETS, i cosiddetti ETS, cioè le norme sulle emissioni inquinanti, come appunto da tempo chiede il nostro governo, mentre è molto improbabile che Giorgia Meloni ottenga quella flessibilità aggiuntiva che sta chiedendo per combattere l'inflazione. Vediamo. Misure a breve contro il caro energia. I leader concordano sulla necessità di intervenire al più presto per tutelare famiglie e imprese dai picchi dei prezzi. Sostegno alle iniziative della Commissione, da definire ancora le modalità, sempre però rispettando gli obiettivi della transizione energetica e dell'autonomia strategica. L'Italia, insieme con Grecia e Repubblica Ceca, come previsto, tenta poi di modificare, ammorbidendole, le norme sulle quote di emissioni inquinanti, cavallo di battaglia di Meloni, finora bloccata dal muro innalzato dai paesi nordici. Si cerca un equilibrio che accontenti tutti. Più complicato per la Presidente del Consiglio ottenere maggiore flessibilità per parare i colpi dell'inflazione, altra priorità italiana, è strada decisamente in salita sul bilancio pluriennale. I frugali, Germania in testa, considerano eccessivamente onerosa la proposta della Presidenza di turno irlandese e chiedono più tagli. Gli altri, la maggioranza, riuniti di nuovo su iniziativa di Italia e Romania, premono perché ci siano risorse adeguate, specie su agricoltura e coesione. Un bilancio ambizioso, equo ed equilibrato la sintesi di Meloni. Posizioni molto distanti, difficile che l'accordo si chiuda entro fine anno. Quanto agli squilibri commerciali, leggi, concorrenza cinese, Merz e Macron, scrive il Financial Times, annunciano strumenti più forti di difesa. Sì al dialogo, ma, avverte Costa, le nostre imprese devono poter competere in condizioni di parità.
0: E monta al sud la protesta contro il caro carburanti, distributori esauriti in Puglia e Calabria, agricoltori ed autotrasportatori minacciano di fermare tutto. Francesca Maggini.
2: E si è finita benzina?
3: Un'ora che sono in coda e ho fatto 5-7-8 distributori, ma erano tutti quanti esauriti.
0: Tutto esaurito il carburante qui in provincia di Cosenza, dove la crisi dei rifornimenti diventa sempre più grave e si è già diffusa anche nel resto della Calabria e in Puglia.
4: Sono girati 3 nella zona, però sono tutti esauriti. È grave.
0: La corsa al pieno è iniziata dopo le proteste dei lavoratori dell'ex Ilva davanti alla raffineria Eni di Taranto, hub cruciale per l'approvvigionamento del sud Italia. Ma a peggiorare la situazione ci sono anche i blocchi spontanei e i presidi con i mezzi pesanti che da giorni vanno avanti dalla Sicilia alla Puglia, passando proprio per la Calabria. Servono interventi urgenti a sostegno dell'autotrasporto, altrimenti si bloccherà il paese, annunciano oggi le associazioni di categoria che chiedono un incontro urgente al governo.
5: Abbiamo abbandonato le nostre famiglie. Di notte dormiamo sui trattori, non ce la facciamo più.
6: Qua non si parla del problema, se il problema è del camionista o dell'agricoltore, qua il problema è generale.
0: In Calabria l'azione è già partita, proclamato dalle sigle di categoria, il fermo regionale dei camion da domani rischia di bloccare le consegne per 5 giorni consecutivi, isolando di fatto la regione e minacciando le scorte di supermercati e attività produttive. Trasmesso a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, emergono i primi dettagli della manovra che avrà un impatto di circa

0: circa 23 miliardi e mezzo di euro, terreno su cui resta aperto il confronto politico. I servizi di Stefano Marcucci e Giorgia Rombola.
1: È solo lo scheletro della prossima manovra. Il documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles disegna i contorni della legge di bilancio, che resta appesa alla trattativa in corso con la Commissione europea per avere ulteriore flessibilità contro l'aumento dell'inflazione. Ne emerge una manovra magra da soli 23 miliardi e mezzo di euro, finanziata quasi totalmente grazie all'extra deficit concesso dall'Europa e a un contributo imposto a banche e assicurazioni. Non si fa attendere la risposta dell'associazione delle banche: la misura non è concordata, non siamo d'accordo, si legge in una nota. Tolta la clausola di salvaguardia europea per energia e difesa da 14,4 miliardi, ben 5 miliardi arriveranno agli istituti di credito e assicurativi, 1,2 miliardi dai tagli ai ministeri, il resto da altre coperture. Sul lato degli impieghi, il capitolo più importante è quello dedicato alla famiglia, 5 miliardi in totale, 4,5 miliardi vanno alla difesa, 3,4 alle imprese, poco più di 3 per le infrastrutture, mentre 2,4 miliardi sono per la sanità, molto meno di quanto richiesto dal Ministero e dalle Regioni. Al momento non sembrano esserci margini per l'intervento sulle aliquote IRPEF. Quanto alle misure sul caro energia, determinante sarà la trattativa con Bruxelles, che chiede che l'extra deficit sia usato per investimenti e non per sussidi.
2: È ancora tutta da scrivere, ma la manovra economica fa già discutere. I meloniani indicano l'obiettivo, calo delle tasse. Gli alleati hanno però ricette e bandiere diverse da difendere. Salvini rivendica come una vittoria il contributo delle banche, mentre rilancia storiche battaglie.
3: Servirà a superare la legge Fornero, quindi a permettere a chi vorrà di andare in pensione a 64 anni e non a 67 come prevede la Fornero, e di alzare per le partite IVA agli artigiani il tetto della flat tax da 85 a 100 mila euro. Penso che sia tutto assolutamente fattibile.
2: Che forzisti fossero contrari a contributi dal mondo del credito resta agli atti, ma le risorse, avvertono, andranno impiegate per ampliare la platea dell'IRPEF al 33%. Le opposizioni intanto chiedono chiarezza sullo stato di attuazione dei fondi del PNRR e criticano le misure annunciate. In 4 anni l'Italia si è impoverita.
4: È impossibile governare 4 anni senza mettere una misura per la crescita dell'Italia. Non ce n'è una, non c'è stata. Qui dobbiamo assolutamente rimboccarci le maniche, sarà molto difficoltoso e dovremo farlo tutti insieme.
2: Il leader 5 Stelle apre poi un fronte interno definendo impraticabile la patrimoniale. È una tassa che non funziona, ne parlerò fra Tojani e Bonelli, che prontamente replicano. Le obiezioni, come quelle sulle fughe dei capitali, sono infondate. Un'imposta sulle grandissime ricchezze non è rinviabile.
0: Kiev in difesa senza più armi antimissili. Zelensky in un'intervista dice: mi sento tradito da Trump. Domani, lo sentivamo, del conflitto si occuperà il Consiglio europeo, mentre in Italia il sostegno all'Ucraina continua a dividere le forze politiche. Sentiamo Gianmarco Sicuro, poi Matteo Valerio.
5: Inizia da un bilaterale col segretario generale della NATO Rutte il viaggio a Bruxelles di Zelensky. Non una scelta casuale quella del presidente ucraino a Bruxelles per partecipare come ospite al Consiglio europeo, ma intenzionato a ricucire rapporti ormai deteriorati con Washington utilizzando la sponda dell'Alleanza Atlantica. Purtroppo la Russia non ha rispettato la tregua annunciata da Trump, per questo è necessario che l'Ucraina riceva le forniture utili alla sua difesa, dichiara Zelensky. Un chiaro riferimento ai missili Patriot che secondo alcune fonti sarebbero esauriti. Abbiamo discusso l'importanza di una tregua energetica, di risponde Rutte, senza sbilanciarsi troppo. A farlo sono invece alcuni capi di Stato e Governo presenti al Consiglio europeo. Proteggere Kiev costa l'equivalente di una birra l'anno per ogni europeo, dichiara il primo ministro lettone. I 27 leader della UE si dicono disponibili a sostenere l'Ucraina, anche se il premier olandese Jette avverte alcuni paesi sono indietro negli aiuti. A preoccupare Zelensky ci sono anche le ultime dichiarazioni di Elon Musk. Te ne devi andare, scrive su X il proprietario del sistema satellitare Starlink, i cui servizi sono rimasti in parte bloccati in Ucraina per alcune ore. Un disservizio sospetto che ha messo in difficoltà la difesa di Kiev con le bombe russe capaci di colpire ed uccidere, come ad Odessa con un centro commerciale distrutto da un missile.
6: Decisa a riprendersi tutto quello che è suo dopo lo scippo di Vannacci, anche da Bruxelles la Lega continua a cavalcare l'onda del sostegno alla Russia. Basta mandare miliardi in regalo all'Ucraina. Sembra di sentire il generale di lotta e invece a parlare il carroccio di governo. Torniamo a comprare il gas russo, l'altro ritornello leghista, incurante della strigliata della Premier ieri in aula. Non ci costerebbe meno, ripete ancora Fratelli d'Italia, mentre da Bruxelles Tajani continua a sgolarsi per Kiev appoggio totale.
7: Dobbiamo continuare a sostenere con grande determinazione l'Ucraina dal punto di vista politico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di aiuti anche nel campo dell'energia.
6: Spaccature incrociate, perché poi è lo stesso Tajani che scava un solco profondo da Lega e Fratelli d'Italia, schierandosi a favore del superamento del principio dell'unanimità in Europa. Altro che divisioni del campo largo, sono le destre a essere spaccate, a gioco facile ad attaccare Schlein, anche lei a Bruxelles con i socialisti europei per sostenere la proposta di 15 paesi per superare l'unanimità.
8: È una vergogna che l'Italia, unico tra i paesi fondatori, non abbia aderito a questa richiesta, tradendo la tradizione europeista e diplomatica del nostro paese e sconfessando completamente il ministro Tajani.
6: Vero però che al netto dell'ottimismo dei protagonisti anche il campo progressista deve sciogliere il nodo Ucraina. Ieri un passo avanti con le astensioni incrociate sulle diverse risoluzioni in aula, oggi i 5 Stelle rilanciano, lavoriamo a una conferenza sulla sicurezza modello Helsinki, ma l'escalation militare va subito fermata.
0: Dopo le critiche di Giorgia Meloni, la Casa Bianca rilancia l'accordo siglato con la Russia sul gasolio, mentre Trump annulla la trasmissione in diretta streaming dell'esecuzione in programma a dicembre. In diretta da New York, l'inviato Nico Piro.
9: Sì, rispondendo ad una domanda del quotidiano La Repubblica sulle critiche della Presidente del Consiglio Meloni all'accordo Trump-Putin sul gasolio russo, l'ufficio stampa della Casa Bianca ribadisce concetti già espressi dal Presidente Trump negli ultimi giorni, ovvero che è un accordo per il bene del mercato mondiale globale dei carburanti. Intanto, sommerso dalle polemiche, Donald Trump fa marcia indietro sulla trasmissione in diretta video streaming dell'esecuzione prevista per il prossimo 3 dicembre dell'ex maggiore medico dell'esercito americano Nidal Hassan, che nel 2009 all'apice della guerra in Afghanistan aveva sparato sui suoi commilitoni uccidendone 13, ferendone 32 nella base di Fort Hood in Texas. Dopo l'annuncio da parte del segretario di difesa Hegseth della trasmissione in diretta video streaming, c'erano state polemiche da parte dei repubblicani, dei democratici, dei vertici della Chiesa Cattolica negli Stati Uniti. Il vicepresidente Pence aveva preso le distanze, infine molti alti ex ufficiali dell'esercito americano avevano paragonato la scelta a quella dell'ISIS e di Al-Qaeda sulla trasmissione delle esecuzioni dei propri prigionieri. A voi studio.
0: E di questioni internazionali discuterà il Presidente della Repubblica in Slovenia con i suoi omologhi. Intanto oggi da Mattarella arriva un monito rivolto al Parlamento per contenere l'istituzione delle giornate nazionali. Sentiamo Stefano Galeotti.
10: È la legge che istituisce la 51esima giornata nazionale, dedicata questa volta al riciclo della carta, a spingere Mattarella a intervenire per mettere un freno a un fenomeno cresciuto vertiginosamente senza criteri omogenei. Così scrive nella lettera indirizzata ai presidenti di Camera e Senato il capo dello Stato, arrivato in serata a Lubiana per il summit con i presidenti europei per parlare di sicurezza, economia e difesa comunitaria. Il Presidente della Repubblica ricorda che solo in questa legislatura sono state introdotte 20 nuove ricorrenze e che pochi giorni fa era stata approvata quella dedicata alla meraviglia. Un aumento che rende ormai impossibile nei fatti celebrarla in maniera adeguata, è il messaggio del Quirinale, con un riferimento alle tante iniziative che le scuole sono chiamate ogni volta a organizzare. Alcune giornate svolgono un compito significativo di messaggio valoriale, ma non tutte sembrano avere la stessa levatura e la sottolineatura del Capo dello Stato. Da qui l'esortazione alle Camere a contenere questa tendenza. Richiamo condiviso dalla Russa, anche se da Palazzo Madama ricordano i pochi strumenti a disposizione per limitarne l'istituzione. L'auspicio del Presidente della Camera Fontana, che ha trasmesso ai gruppi parlamentari la lettera di Mattarella, è che si possano individuare i criteri omogenei richiamati dal Capo dello Stato.
0: Prosegue in modo regolare la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'intervento per asportare il tumore al polmone e c'è attesa per l'Angelus di domenica. Andrea Rustichelli.
11: Al decimo piano del Policlinico Gemelli il Papa ha concelebrato la messa e ha ripreso a lavorare. Nel pomeriggio ha incontrato Monsignor Rudelli, sostituto della Segreteria di Stato. Il buon andamento di questi giorni post-operatori è confermato dai due medici che lo seguono da vicino, Carboni e Margaritora. I controlli di routine sono nella norma e, dettaglio importante, la radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, che è quello destro. Il decorso post-operatorio dunque procede regolarmente. Appena 48 ore fa, lo ricordiamo,

0: Ha subito l'intervento chirurgico al torace con asportazione del lobo inferiore del polmone. Gli è stato trovato un tumore maligno, un adenocarcinoma. La Santa Sede per il momento non comunica variazioni sull'agenda prevista per le attività future di Leone XIV, a partire dall'impegnativo viaggio in Sud America dal 6 al 17 novembre. Ma per poter fare valutazioni più precise bisognerà aspettare l'esame istologico, che richiederà diversi giorni. Il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, poco fa ha detto che sul viaggio il Papa ancora non si è pronunciato. Occorrerà aspettare il suo ritorno dall'ospedale, ha aggiunto, tenendo conto anche di quello che diranno i medici.
1: È stabile il numero degli italiani che vivono in povertà assoluta, poco meno di 5 milioni e mezzo, secondo l'ultimo rapporto Istat, particolarmente esposte le famiglie monoreddito e non aiuta l'aumento dell'inflazione. Allora vediamo insieme questa storia che ci racconta Alessandro Tiliegro.
2: La giornata di Cire inizia al mercato, alla ricerca delle migliori occasioni sui banchi.
3: Le mele a 2,50 euro al chilo, ancora, guarda l'uva a 4. Noi piacciono i pomodori, questi qua, però chi le compra 8 euro al chilo? Io no.
2: Qua per esempio c'è il pesce.
3: Dovrebbe mangiare una volta, pure due a settimana, andrebbero bene, però...
2: Le rinunce riguardano anche abitudini una volta consolidate.
3: Guardiamo solo, ci arrangiamo a casa.
2: Terminata la spesa, Cira torna a casa per preparare il pranzo in famiglia.
4: In quanti siete in famiglia, Cira?
3: Adesso in tre. Prima c'era anche mia figlia, la più grande.
4: Tuo marito lavora?
3: Sì, solo lui lavora. E le vacanze ormai sono un sogno. Magari con 600 euro ti facevi 20 giorni in campeggio, ora ci vogliono almeno 1000 euro per una settimana.
4: Qual è la rinuncia maggiore che avete fatto?
3: Io non riesco più a fare shopping per me stessa. E per mio marito la stessa cosa, ci sono altre priorità. Oggi è diventato difficile anche mettere a primo posto la salute, ci affidiamo sempre al buon Dio.
1: Tre vittime sul lavoro in poche ore, 5 in 2 giorni, l'ultimo un operaio impegnato nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Sentiamo Pietro Adami.
5: Sono stati i colleghi a lanciare l'allarme. Intorno alle 16 hanno visto il pilone staccarsi dalla gru durante le fasi di scarico e travolgere Aburabil Ayoub, 30 anni, marocchino, lavorava per il consorzio Florenzia, sta realizzando la nuova stazione dei treni dell'alta velocità di Firenze Belfiore.
6: Conosce la famiglia, il cugino lavorava con lui?
7: Sì, il fratello, il cugino, l'altro cugino, tutti. Un grande amico.
5: A poca distanza da qui il cantiere Esselunga, dove nel febbraio 2024 persero la vita 5 lavoratori.
8: Ancora una volta Firenze piange una persona che stasera non tornerà a casa.
5: Chi aspettava la laurea, chi la pensione, chi lavorava da una vita, chi era stagionale. C'è tutta Italia nelle storie dei 5 morti sul lavoro nelle ultime 24 ore. Andrea Di Risio, 22 anni a novembre, iscritto a Scienze Motorie, questa mattina stava pulendo le vasche della cantina sociale di Scerni nel Chietino, fatale l'urto con l'elica di uno svinatore. Nelle stesse ore al porto canale di Cagliari, Carlo Spiga, 61 anni, è rimasto investito da alcuni tubi che stava scaricando dal suo camion.
9: Grandissimo lavoratore.
5: A Potenza il minuto di silenzio dei colleghi di Rocco De Carlo in presidio fuori dall'azienda, dove l'operaio 52enne è rimasto schiacciato ieri sotto il peso di un macchinario industriale.
10: Rocco era una brava persona, sempre solare, e non era giusto che succedesse questo.
5: Aveva 52 anni anche Flavio Bertacchini, precipitato da un ponteggio durante i lavori di ristrutturazione di una cascina a Gottolengo nel Bresciano.
1: Sono accusati di tentato omicidio e lesioni 2 minorenni che hanno confessato le aggressioni a bordo di una minicar a Roma. Al TG3 parla la madre del 16enne. Sentiamo Massimo Veneziani e poi l'intervista allo psicoterapeuta Matteo Lancini con Elisa D'Alto.
11: Il giorno dopo hanno capito, quando sono usciti gli articoli su Jacopini. Siamo convinti noi a dire tutta la verità.
12: Al telefono la mamma del più giovane dei 2 ragazzi, un misto di rabbia, sconforto, dolore e consapevolezza.
11: Un genitore, quando un figlio sbaglia, si sente sempre di aver sbagliato lui se è una brava persona. Perché i figli sono la nostra rivincita nella vita. Immagini che rivincita adesso io ci ho avuto con sta storia. Abbiamo sempre rimproverati se facevano qualche cosa che non andava.
12: I 2 amici da tempo, con un precedente per furto, hanno ammesso tutto. Su di loro accuse pesanti, tentato omicidio e lesioni.

0: spintoni. Le denunce parlano di spintoni e calci, anche se la mamma di uno dei due ci dice che non è vero. La procura trasmette gli atti a quella per i minori. Per ora i ragazzi restano a casa, mentre Jacopini è ancora in ospedale.
1: Io mi metto nei panni di una madre, di una famiglia che ha fatto i sacrifici, ha cresciuto un figlio, gli è cresciuto un bravo ragazzo, è arrivato a 41 anni, ha fatto tanto sacrificio, è riuscito anche a diventare un attore famoso. Si metta nei panni miei, che pensa qua la madre. La mia figlia continua a chiedere solo se il ragazzo si salva. Non gliene frega niente, nemmeno se va in galera. Perché ha un peso sulla coscienza, si sente male, sia lui che l'altro ragazzo.
0: La loro minicar è individuata tra Monteverde e Testaccio grazie alle telecamere di sorveglianza. Un'auto con segni distintivi, firmata, come raccontano le carte. 6 aggressioni in tutto e un passato ormai impossibile da cancellare.
1: Vorrei che sta storia abbia un lieto fine per Jacopini, in maniera che possa diventare una lezione di vita per questi ragazzi, ma non troppo dura.
2: Vengono chiamate in letteratura fantasie di recupero maturativo, cioè sei in una condizione di tristezza e fai un'azione straordinaria che metterebbe a tacere questo tipo di emozione. Il problema è che diventano azioni in molti casi appunto violente.
3: Tristezza, rabbia o più banalmente noia, emozioni che spesso travolgono i più giovani e che, se non ascoltate, rischiano di diventare violenza. Negli ultimi 10 anni il malessere giovanile ha assunto forme nuove già prima del Covid e gli adulti hanno una responsabilità.
2: Non è vero che noi li proteggiamo dalle frustrazioni, noi chiediamo loro di non provare emozioni che ci disturbano. Questo, ahimè, succede a scuola, succede ovunque, vengono date delle note che se fossero state date ai miei tempi, il bambino si muove, cioè le nuove generazioni non possono esprimere emozioni.
3: I social hanno un ruolo, ma non sono il problema, soprattutto se la società non fornisce il buon esempio.
2: Oggi la fragilità degli adulti, lo si vede anche in politica, porta a delle radicalizzazioni in cui l'umanità e l'interesse, i bisogni dell'altro non sono più visti. E questo credo sia davvero qualche cosa che dovremmo cambiare, altrimenti la violenza giovanile esploderà in maniera sempre più violenta.
4: A Torino sono una ventina gli istituti in stato di agitazione, momenti di tensione culminato con l'assalto di un gruppo di esterni a volto coperto in 2 scuole, una elementare, un 17enne è stato arrestato. Massimo Solani.
5: Un minorenne arrestato, decine di identificati e danni per migliaia di euro nelle scuole. È il bilancio di quanto accaduto questa mattina a Torino, dove gruppi di studenti si sono fronteggiati davanti a diversi istituti cittadini. Violenti scontri hanno ricostruito i testimoni, che hanno visto per protagonisti gruppi che cercavano di occupare ed altri che invece provavano ad impedirlo. In un caso, all'Istituto Superiore Sella, una 40ina di incappucciati ha fatto irruzione anche all'interno di una scuola primaria adiacente, danneggiando la palestra con spranghe lacrimogeni. Scene simili poco più tardi anche all'Istituto Superiore Bosso Monti, dove sono state sfondate finestre e divelte infissi. Scene di panico fino all'arrivo di polizia e carabinieri, che dopo un breve inseguimento sono riusciti a bloccare un 17enne, che a volto coperto stava rompendo le finestre del pian terreno della scuola con un estintore. Per lui, trasferito nel centro di prima accoglienza, l'accusa è di resistenza. Durante l'arresto, un carabiniere è stato ferito da un sanpietrino. Come già successo nei giorni scorsi, però, disordini si sono verificati anche in altre scuole superiori, fra militanti dei collettivi e gruppi di azione studentesca. In vista della manifestazione convocata per domattina, sono già decine gli istituti occupati in città per protestare, come in tutta Italia, per le condizioni e le criticità della scuola.
4: Si è aperto oggi a Forlì il processo a carico di Luca Spada, l'ex autista della Croce Rossa, accusato della morte di un'anziana, altri 5 i casi sospetti. Seguiamo l'inviato Riccardo Porcò.
6: Questa è la prima volta che esce dal carcere dopo oltre 6 mesi. Luca Spada, Spadino come lo conoscono tutti in zona, arriva in un'aula di corte d'assise strapiena. L'ex autista soccorritore della Croce Rossa di Forlì in Popoli chiede di non essere ripreso in aula. I suoi video però ce ne sono tanti, anche girati dai suoi colleghi. Non si fidavano, specie dopo alcuni casi sospetti.
7: Ma da lì a un secondo è voluto tutto, eh?
6: Si giustificava Spada poche ore dopo il decesso di Deanna Mambelli. I suoi figli restano seduti, non incrociano mai lo sguardo di Spada, lui non si gira. Accusato di omicidio volontario pluriaggravato.
8: Ci aspettiamo la giustizia e basta. Solo giustizia per quello che ha fatto.
6: L'autopsia sul corpo dell'anziana ha evidenziato un'embolia gassosa, molta aria insufflata in poco tempo, compatibile con una serie di iniezioni fatte da spada, secondo la procura, mentre trasportava la donna. Per i suoi avvocati quell'autopsia non sarebbe utilizzabile in questo processo.
9: È stata effettuata senza che fosse avvisato per parteciparci il nostro Luca Spada.
6: Anche nella prossima udienza qui ci saranno i parenti di altre vittime sospette. 5 anziani morti durante o subito dopo i trasporti a bordo dell'ambulanza di Spadino, indagato.
10: Avrei fatto il mio ultimo compleanno, che era 9 giorni dopo il decesso di mio padre. Mi ha tolto gli ultimi attimi che potevo godermi con mio padre.
4: Il caso di madre e figlia morte in Molise, continuano le verifiche degli inquirenti sui computer nelle scuole della zona per risalire a chi abbia compiuto le ricerche sulla ricina. L'inviato è Jacopo Ricca.
11: Bisogna addentrarsi in aree come questa, nella campagna molisana, per cercare i punti dove nasce spontanea la pianta del ricino, da cui qualcuno ha tratto il veleno con cui sono state uccise Antonella Di Elsi e Sara Di Vita nel Natale 2025. Un'ispezione che hanno fatto anche gli uomini della squadra mobile di Campobasso, che proprio in un punto simile a questo qua hanno individuato le piantagioni del ricino da cui è stato tratto il veleno usato per uccidere le due donne.
12: Si trovava negli orti, nelle piccole aziende, diciamo a condizione familiare. Adesso ovviamente, insomma, decadendo questa anche forma di conduzione, è decaduta anche la, diciamo, questa presenza di ricino sul territorio.
11: I luoghi dove si trova e nasce spontaneamente questa pianta in Molise sono pochi e anche chi li conosce preferisce non divulgarli.
12: La pianta non si diffonde naturalmente in molti ambiti. Cosa che invece avviene per esempio in Sicilia, in Calabria, in altre regioni.
11: Anche all'Istituto Agrario di Riccia si fanno coltivazioni col ricino e lì nei giorni scorsi gli investigatori hanno acquisito i server di rete per cercare chi ha consultato forum online per scoprire come ricavare il veleno. Le ricerche sono continuate oggi dove hanno studiato le figlie di Gianni Di Vita, Alice e Sara. Domani invece saranno nella scuola dove insegna la cugina Laura. A setacci computer degli istituti frequentati dalle donne più vicine all'uomo che resta il perno del giallo di Pietracatella.
4: Champions League, 4 sconfitte su 4 per le italiane, non era mai successo e a processo finiscono le difese, marchio di fabbrica del calcio nostrano. Jacopo Cecconi.
13: C'era una volta il catenaccio, il cortomuso, l'1-0 rubacchiato o lo 0-0 tenuto con i denti e capitalizzato magari ai rigori.
14: Segna anche
15: non ci credo.
13: Insomma, per unanime consenso mondiale, il calcio all'italiana, roba vecchia di cui vergognarsi anche un po', pur va detto con tante belle coppe in bacheca.
14: Eccola!
13: L'apice è la finale di Champions Milan-Juve 2003, 0-0 ovviamente. Nell'ultimo turno di Champions le squadre di casa nostra hanno fatto la bellezza di 9 gol in 4 partite, sì, ma ne hanno presi 14 e per la prima volta nella storia hanno perso tutte. Passi per l'Arachiri della Roma, che aveva dominato il Real Madrid, fino poi a implodere di fronte alla panchina lunga e all'aura dei Blancos. Ma l'intercampione d'Italia ha preso 4 sberle dai ben meno blasonati, ma parecchio più giovani e veloci belgi del Bruges, felici e orgogliosi dei loro bei contropiedi. Il Napoli, ex campione, si è squagliato davanti al Villarreal, regalando persino gol su avveniristici palleggi dal basso, Cuoque, Allegri. Il Como del profeta Fabregas si è fatto mettere sotto dal Feyenoord, non certo alta nobiltà europea. Una cosa insomma si è chiarita, se la Serie A ha retto fino a ottobre senza nemmeno uno 0-0, cosa che aveva entusiasmato i più, non era per attacchi improvvisamente scatenati, ma per difese ormai scatenacciate o anche proprio scarse.
4: Il cinema, la festa di Roma, il giorno di Jesop Paz, il film che racconta l'infanzia e i primi anni della carriera di Pino Daniele. Ce ne parla Marco Cosenza.
16: Buonasera.
17: È uscito il concorso all'Alitalia, Pino.
18: Sembra proprio che uscita addosso a te.
19: Se avesse scelto i concorsi pubblici e il posto fisso, forse avremmo perso la voce di Pino Daniele. Jesop Paz racconta quel momento di ribellione e l'ascesa del cantautore, dai bassi napoletani ai quartieri alti dell'industria discografica.
20: Era dotato di una sensibilità incredibile, attraverso la quale filtrava il mondo che osservava e si poneva una serie di domande, e che aveva trovato nella musica un po' questo luogo sicuro.
19: La chitarra come strumento di liberazione dall'abbandono dell'infanzia e da ogni etichetta, ossessione, demone, ma anche balsamo, racconta il regista.
15: È un'anima ferita e la musica diventa proprio il suo strumento per sanare quest'anima, per esprimersi, per trovare il proprio posto nel mondo.
19: Un luogo a cui finalmente appartenere, trovato anche tra le braccia del suo primo grande amore, Dorina.
21: È stato il suo rifugio, la sua casa, e l'ha accompagnato comunque durante questo viaggio che è la loro vita.
19: Una parabola fatta di luci e ombre, odio e amore, di rapporti conflittuali con la sua famiglia, con la sua città, con il successo.
22: A me mi piace il blues e tutte le giorni già cantare.
19: Fino a riscoprire le sue radici più profonde, comuni, quella miscela unica di folk napoletano e blues che fa sì che la sua musica ci parli ancora.
4: Prima assoluta in Italia ieri sera al Conservatorio di Milano per la Sinfonia del Tempo Perduto di Giovanni Allevi, dedicata alla sorella scomparsa. C'era per noi Alvise Losi.
23: La sinfonia si apre con una melodia straziante che rappresenta il disincanto del dolore, del buio che appunto io ho conosciuto. Grazie alla musica, questo buio si è trasformato piano piano in luce, in una luce che poi diventa accecante.
24: Una sinfonia composta dopo anni di dolore, quello noto a tutti, il mieloma multiplo che ha colpito Giovanni Allevi 4 anni fa, e poi quello che finora era rimasto ancora più intimo.
23: La sinfonia è dedicata a mia adoratissima sorella Stella. Ha lasciato questo mondo tragicamente pochi giorni dopo che mi fosse diagnosticato un tumore incurabile.
24: È così che nasce questa Sinfonia del Tempo Perduto, commissionata dalla Società dei Concerti di Milano, grazie alla quale Allevi aveva debuttato.
23: E per me quel tempo perduto rappresenta il momento in cui io e mia sorella, da ragazzini, da bambini, giocavamo felici, ci arrampicavamo sugli alberi.
24: Ma esiste anche un tempo ritrovato?
23: Attraverso la musica è possibile ritrovare quel tempo. Questo è il miracolo che la musica riesce a compiere. Un'emozione indescrivibile. La ascolterò per la prima volta.
4: Ci fermiamo qui, lasciamo la linea ai telegiornali regionali. Il TG3 torna a mezzanotte con Linea Notte. Grazie per averci seguito, l'augurio di una buona serata.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Dall'8 al 18 ottobre, un litro di olio di semi di girasole, Collina d'Oro, a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa.
6: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
7: Sector Alarm, il sistema che interviene in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
8: Quando pensiamo a una cucina, quando la progettiamo, noi pensiamo a te, alle tue emozioni. Perché una cucina Stosa non si usa solamente, si vive. Stosa Cucine, esperienza autentica.
9: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
10: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
11: Dal giorno 1.
10: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
12: Buono, cos'è?
13: Misura.
12: No, dai.
13: Ti giuro.
14: Misura.
15: Ma che...
13: Guarda.
12: Ecco.
14: Guarda.
16: Buoni, da non crederci. Misura, gustati il benessere.
17: Kings e Gillette contro la barba maleodorante. Un ostacolo insormontabile. Fino ad oggi. Il detergente Kings e Gillette mette gloriosamente fine al problema per una sensazione di pulito e freschezza. Style like a king.
18: I costi? Ormai non li controllo più.
19: Quando si parla di costi, non dovrebbero esserci dubbi. Con Fineco hai tutto sotto controllo. Basta scuse. Fineco, change is good.
20: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil Alta Digeribilità risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
21: Da dove nasce la qualità dei prodotti Alto Adige Südtirol? Dalla freschezza del latte, dalla varietà delle mele, dal sapore inconfondibile dei vini e dalla passione per la nostra terra. All'origine della qualità, Alto Adige Südtirol.
22: Con Unica Unipol hai la migliore formazione anche per la tua assicurazione auto.
21: Attiva oggi la tua polizza su misura e hai fino al 35% di sconto. Fai un preventivo e acquista online e in agenzia.
22: Unica Unipol, non c'è partita.
23: Make whatever I want to make. Okay. Ah, thank you, Roger.
7: De Longhi Riveglia. Caldo o freddo, sempre perfetto.

0: Operaio di 53 anni cade da un'impalcatura in un cantiere di Bagnoli, operato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli. Viaggio nel polo sociale integrato di Caserta, presidio per l'integrazione dove i volontari aiutano i migranti a superare gli ostacoli burocratici. Domanda enorme, offerta limitata, trovare case in affitto a Salerno è un'impresa soprattutto per i più fragili. Il canone medio tocca i 12 euro al metro quadro. Albellini, l'immacolata concezione della compagnia siciliana Vucciria Teatro, i simboli di una comunità feroce nello spettacolo con Edoardo Scarpetta. Ennesimo infortunio in casa Napoli, si ferma David Neres. Per l'esterno brasiliano, lesione muscolare alla coscia, rischia 3 settimane di stop. Buonasera, in apertura all'ennesimo incidente sul lavoro. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli, l'operaio di 53 anni precipitato da un'impalcatura di un cantiere a Bagnoli. Il servizio è di Gianluca De Martino.
1: Questo è il cantiere di Via Enea dove è avvenuto questa mattina il grave incidente qui nel quartiere di Bagnoli. Ecco, l'operaio è caduto dal secondo piano di questa impalcatura. Alcuni testimoni ci hanno raccontato che il ferro si è piegato sotto i suoi piedi ed è precipitato appunto quest'uomo qui sul marciapiede. I testimoni ci raccontano che appariva subito in gravi condizioni ed è stato trasportato prima all'ospedale San Paolo, poi all'ospedale Cardarelli, dove è tuttora sotto osservazione ed è in prognosi riservata.
2: È caduto proprio da là sopra, come vedete, si è piegato il ferro, ha messo il piede male e è caduto.
1: Ed era cosciente questa persona?
2: Sì, sentiva solo dolore, diceva aiutatemi, aiutatemi, non ce la faccio, questo diceva.
1: Indossava un casco di protezione, ma si sarebbe sganciato nel corso della caduta.
3: Avevo un caschetto, sì, perché avevo un caschetto giallo, li vedevo, arancio, una cosa del genere, sì, li vedevo.
1: All'esterno del palazzo sono in corso lavori di ristrutturazione. L'amministratore di condominio ha dichiarato che il muratore era assunto regolarmente.
4: Guardi, in questo momento io sto all'ispettorato del lavoro, quindi non posso darle molte risposte.
1: Quindi era assunto?
0: Maxi sequestro da 220 milioni di euro ad un imprenditore nel napoletano, tra le accuse presunti rapporti d'affari con soggetti ritenuti vicini ai clan. Francesca Martelli.
5: Due clan, i Di Lauro e i Mallardo, e un imprenditore, Giuseppe Rostan, che avrebbe favorito l'attività dei gruppi camorristici che cercavano di ripulire soldi illeciti attraverso speculazioni immobiliari, tra cui il complesso residenziale Parco Primavera di Melito. Parte da qui l'operazione dei nuclei di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e Bologna, che ha portato al sequestro di beni e partecipazioni societarie dell'imprenditore campano per ben 220 milioni di euro. Messi sigilli ad almeno 394 unità immobiliari, appartamenti e terreni, ma anche immobili in corso di costruzione nelle province di Napoli e Roma. Utile alle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli anche il contributo di alcuni collaboratori di giustizia. In una deposizione uno di loro definisce la famiglia Rostan attiva nel campo immobiliare ma anche politico e cita la nipote di Giuseppe Rostan, Michela, consigliera regionale campana.

0: non è indagata. Seguendo i flussi di denaro, la Procura ha accertato tra il 1999 e il 2016 una notevole sproporzione reddituale di oltre 12 milioni di euro per Rostan e i due figli, tra quanto dichiarato e quanto speso.
1: Nuovi sviluppi nelle indagini per la morte di Walter Ravallone, il metronotte ucciso ad Agropoli in provincia di Salerno. Sequestrata la stanza di un bed and breakfast a Vibonati, presa in affitto dalla vittima. Gli investigatori stanno verificando se fosse condivisa con un'altra persona e se possa fornire elementi utili a ricostruire le frequentazioni della vittima. Andiamo a Napoli, dove si è insediato il nuovo questore Fausto Lamparelli. Vincenzo Perone.
2: Beneventano, 63 anni, sposato, un figlio, due lauree, legge alla Federico II e scienza delle pubbliche amministrazioni a Catania, prima di Napoli questore a Firenze, Perugia e prima ancora direttore dello SCO, servizio centrale operativo della polizia. Negli anni 2000, da capo della squadra mobile della questura di Napoli, mise in ginocchio la paranza dei bambini, i baby camorristi napoletani, un investigatore di razza.
3: Le priorità sono la prevenzione e quindi il controllo del territorio, è molto importante, diciamo, la nostra visione. Nelle zone particolarmente ad alta densità criminale o particolarmente critiche, è molto importante la repressione, ovviamente, quando non arriviamo con la prevenzione, e qui gli anticorpi, devo dire, ci sono, c'è una magistratura, delle forze dell'ordine eccellenti, e l'ordine pubblico, consapevole che bisogna lavorare tanto con tutta la società civile e la squadra Stato.
2: La prossimità

0: questo modo di manifestare un'aggregazione di giovani. Quello che dobbiamo fare è, al di là di quella che è l'indagine dell'Arma dei Carabinieri e della magistratura che tirerà fuori le responsabilità, è cercare di continuare a fare quello che normalmente facciamo, la prossimità, andare nelle scuole, andare ovunque chiedono la nostra presenza. Credo che sia molto importante farsi in qualche modo conoscere, fare la nostra parte, così come la fanno tutti, le famiglie, la scuola. È molto importante intercettarle, queste problematiche, prima.
1: E i fatti di Piazza Vanvitelli sono stati al centro della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza. Andrea Caruso.
2: Stiamo facendo un piano straordinario per la città, stiamo verificando laddove c'è la necessità di disporre di un presidio fisso, lo faremo senza difficoltà.
3: Dopo i gravi fatti di Piazza Vanvitelli, il prefetto di Napoli non esclude ulteriori servizi straordinari e presidi di sicurezza, come quello già istituito nel cuore del quartiere Vomero. Ma, sottolinea Michele Di Bari, occorre guardare anche al sociale, indagando e interrogandosi sulle ragioni del disagio giovanile, con una prospettiva più ampia, come fatto in prefettura nel corso della riunione della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza.
2: Dobbiamo sempre più attivare servizi straordinari interforze, servizi mirati, servizi appiedati, servizi che abbiano la capacità di guardare con attenzione al disagio giovanile, a ciò che accade nelle piazze di notte.
3: La videosorveglianza è un presidio sempre più prezioso nelle indagini della magistratura. L'organismo regionale rileva però anche come, su base annua, in tutte le province campane si registri una complessiva diminuzione della delittuosità.
1: Un appuntamento con una escort si è trasformato in un furioso diverbio a Napoli. La donna ha chiesto aiuto dal balcone attirando l'attenzione della folla che ha chiamato le forze dell'ordine. Sono diventati virali sul web i video dell'uomo portato via dalla polizia, per lui una denuncia per tentata violenza sessuale. Orientamento, tutela dei diritti, contrasto al caporalato. Il polo sociale integrale di Caserta è un presidio per l'integrazione. Nello Di Costanzo.
4: Nell'agro aversano, così come anche lungo la fascia costiera casertana, è un fenomeno più vasto di quanto si possa immaginare. Si tratta del caporalato, radicato soprattutto nel settore agricolo e caratterizzato dallo sfruttamento di lavoratori immigrati. Paghe irrisorie, sopraffazione e orari di lavoro estenuanti. Insomma, condizioni disumane. Al polo sociale integrato di Caserta, ogni giorno volontari si adoperano per offrire agli immigrati orientamento, tutela dei diritti e contrasto allo sfruttamento lavorativo e alla marginalità. Sociale.
5: Molti sono costretti all'irregolarità perché sono stati truffati dal decreto flussi, ossia questo sistema per cui il lavoratore arriva in Italia regolarmente ma poi non trova il datore di lavoro. Intanto è costretto ad affittare un posto letto a Villa Literno, Casal di Principe, Castel Volturno, ad Aversa, in tutto il casertano ma anche nel napoletano, ed è costretto ad accettare il lavoro sfruttato. Tanti lavoratori sono pagati 3 euro all'ora.
4: Anche con il permesso di soggiorno, gli immigrati trovano sul loro cammino ostacoli burocratici.
6: Purtroppo sì, ad esempio aprire un conto corrente presso le poste o presso la banca e quindi stipulare un contratto di lavoro, perché il datore di lavoro chiede il conto corrente per stipulare il contratto, la posta chiede il permesso di soggiorno c'è, quindi non ci spieghiamo perché questi ostacoli.
7: Abbiamo il contratto di lavoro, quando andiamo alle poste per aprire il conto corrente non ci aprono e il datore di lavoro vuole recensare quelli che non hanno conto corrente.
1: Continua il nostro viaggio sul mercato immobiliare. A Salerno tanti i problemi per chi cerca casa in affitto. Alessio Aversa.
8: Quasi 950 euro al mese per un appartamento di 80 metri quadrati. Affittare casa a Salerno continua a pesare sul bilancio delle famiglie. Il canone medio richiesto sfiora i 12 euro al metro quadro, in lieve aumento rispetto all'anno scorso.
9: Il problema di Salerno è che non si trovano alloggi. Appena le agenzie ricevono un incarico, trovano subito, perché la domanda è enorme rispetto a un'offerta che è molto limitata.
8: Ma è soprattutto la zona a fare la differenza. Nell'area di Arbostella e San Leonardo si superano i 14 euro al metro quadrato, mentre sulle colline di Giovi si scende sotto i 10.
10: Ci dobbiamo attestare sempre che un immobile oggi a Salerno, un tre vani, a prescindere dalla zona, viaggiamo tra gli 850 e 900 euro fino ad arrivare a cifre di 1.400-1.500. Poi il corso e le zone limitrofe sono fuori da questo target.
8: Nel resto della provincia i canoni sono mediamente più contenuti, poco sopra i 10 euro al metro quadrato, ma qui l'aumento rispetto a un anno fa sfiora il 3%, ma uscendo dai

0: I numeri, il Salernitano ha un problema, che poi è quello nazionale e che dalle cronache oggi sappiamo europeo.
1: La situazione dell'affitto a Salerno è quella della Campania. Difficoltà a trovare alloggi per quanto riguarda le famiglie meno abbienti, la fascia povera della popolazione.
2: Campania protagonista al TTG di Rimini, la manifestazione dedicata al turismo. Massimo Calenda.
3: Una rotta, mille destinazioni. Con questo slogan, la Campania a Rimini, nell'ambito del Salone per la valorizzazione del turismo, ha promosso la sua offerta integrata, che punta non solo a mete celebri come Capri o Ischia oppure la fascia costiera, ma al patrimonio diffuso dei tanti borghi, ognuno scrigno di bellezza e di storia. Con il presidente Roberto Fico, l'assessore al ramo Enzo Maraio e il rapper Clementino, chiamato in qualità di ambasciatore del turismo campano. Obiettivo: i grandi eventi come l'American's Cup, che si coniugano con una rete di piccoli comuni e con le zone interne, vero scrigno di tesori culturali ed enogastronomici.
4: Con finanziamenti programmati, strutturati per tutta la regione Campania, cerchiamo di far crescere tutte le aree interne.
5: Una nuova governance del turismo che ha questi obiettivi, che vuole guardare al turismo sostenibile, che vuole valorizzare i paesaggi straordinari che compongono la nostra offerta.
6: Napoli e il resto della Campania, quindi le bellezze di Salerno, dell'Irpinia, di Benevento, poi che è una città da dove viene mia mamma, perché mamma è beneventana, e anche la stessa Caserta, sono delle cornici stupende. Noi invitiamo tutti a vedere queste bellissime cornici, questa bellissima città.
2: Il rapporto tra intelligenza artificiale e coscienza umana. Giovanni Messina ha sollecitato sul tema il filosofo Massimo Cacciari, protagonista della Settimana Internazionale della Ricerca. Sentiamo.
7: Molto atteso dagli studenti della Federico II che stanno partecipando in massa agli eventi della Settimana Internazionale della Ricerca, l'appuntamento con Massimo Cacciari, che ha tenuto una lectio magistralis sulle matrici del vivente e l'avvenire della coscienza, naturalmente a dominare il dibattito, il rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umana. Siamo frastornati davanti alle continue accelerazioni dell'intelligenza artificiale. Quanto spazio è rimasto per il pensiero filosofico in questo caos?
8: Tutto, perché per certi aspetti l'intelligenza umana, che va ancora profondamente esplorata, non è affatto... Noi parliamo di intelligenza artificiale, ma sappiamo cos'è l'intelligenza umana. Questo campo è ancora ampiamente da esplorare e presenta delle caratteristiche che non potranno mai essere quelle dell'intelligenza artificiale.
9: A una delle voci più libere del pensiero contemporaneo, si legge nelle motivazioni del premio che il rettore della Federico II Andrea Mazzucchi consegna a Cacciari. Poi c'è lo spazio per qualche divagazione sul rapporto tra intelligenza artificiale e politica.
7: Possiamo dire, a proposito di intelligenza artificiale, serve l'algoritmo per decidere la leadership all'interno del campo largo.
8: Sarebbe meglio affidarsi all'algoritmo. Sì.
10: Grazie.
2: Fino a domenica al Teatro Bellini, l'Immacolata Concezione di Vucciria Teatro. Luigi Carbone.
11: Uno spettacolo che parla di comunità e dei simboli, la necessità dei simboli che ha una comunità di ricreare e mettere in scena. E in questi anni ci siamo sempre interrogati su come restituire la forza nera di cui parla lo spettacolo.
12: Immacolata Concezione, spettacolo iconico di Vucciria Teatro, torna a Napoli in un nuovo allestimento al Teatro Bellini. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, in una Sicilia in cui una donna può valere quanto una capra, sarà proprio un'anima semplice, quella di Concetta, sacrificata dal padre e divenuta signorina in una casa chiusa, interpretata da Federica Carruba Toscano, a catalizzare i sentimenti puri o lividi della comunità.
13: Proprio la questione del rapporto con l'altro e che cosa significhi poi in realtà ascoltare i desideri delle altre persone.
12: Il dramma, dal forte impatto visivo grazie alle luci di Martin Palma e alla musica originale di Davide Paciolla, si svolge tra coreografie vorticose e riflessioni amare fino alla trasfigurazione finale della protagonista. A 10 anni dal debutto, il nuovo allestimento, prodotto dalla Fondazione Teatro di Napoli Teatro Bellini, viene proposto nell'ambito della retrospettiva Tre riti sull'amore, con i successivi due atti Io mai niente con nessuno avevo fatto e Battuage, in programma a gennaio, e segna l'ingresso nel cast, insieme a Enrico Sortino, di due nuovi attori, Fabrizio Milano ed Edoardo Scarpetta.
14: Io sono salito su un treno in corsa,

0: È stata tosta e continuerà ad esserlo perché non finiamo con Napoli, faremo poi altre date, perché è uno spettacolo soprattutto fisico, in scena e fuori scena, i cambi che ci sono da fare, gli spostamenti, la scenografia.
1: Passiamo allo sport con il nuovo infortunio che ha colpito Davide Neres. Claudio Papaiani.
2: L'imperativo è cancellare la sconfitta in Champions e riprendere il cammino dalla sfida col Frosinone, dove il Napoli aveva vinto e convinto. A convincere in verità erano stati pure i primi 22 minuti in terra iberica, gol e incrocio dei pali per gli azzurri prima che l'11 di Allegri si smarrisse. Riavvolgere dunque il nastro e ripartire dalla gara di sabato scorso al Maradona, dove su tutti brillò Kevin De Bruyne, che tuttavia al penso dovrebbe partire dalla panchina. Solo naturale turnover, dicono le voci di dentro, ma è certo che la gestione del belga diventa sempre più uno dei problemi principali da risolvere per il tecnico toscano. Appare evidente che oltre a frizioni legate alla sua posizione in campo, il rapporto dell'ex City con il resto della squadra non sia idilliaco. Contro la Cenerentola della Serie A, che ha appena chiamato Davide Nicola per risollevare le sorti prima che sia troppo tardi, si fa sempre più largo l'ipotesi che in attacco potrebbe partire dal primo minuto Lorenzo Lucca. Una chance importante per lui e un'occasione per Højlund per tirare il fiato, visto che non ha mai saltato una gara finora. Chi salterà la trasferta a Veneta sarà invece David Neres, per lui una lesione di basso grado alla coscia destra. E
1: questo fine settimana torna anche la pallavolo. Adriano Albano.
3: L'attesa è finita, la grande pallavolo torna a Napoli. Sabato ore 18:30 al Pala Vesuvio, debutto in Serie A2 per la Union Virtus Napoli, progetto nato dal matrimonio tra la Virtus Aversa, già l'anno scorso nella Serie Cadetta, e la Team Volley Napoli che militava in A3.
4: La pallavolo è nata ad Aversa, però era giusto anche espandersi, era anche giusto vedere oltre quello che era il confine vero di una Serie A2. Il progetto Virtus Aversa e Team Volley Napoli diventa Virtus Volley Napoli per raggiungere naturalmente quello che può essere un gradito ritorno nella pallavolo che conta.
3: Un'operazione che va oltre il volley con progetti legati anche al sociale. La casa del team biancoazzurro che sui social si presenta evocando le radici delle due città, normanne per Aversa, greche per Napoli, sarà il Pala Vesuvio di Ponticelli.
5: Abbiamo identificato questo stadio come casa dove disputare le partite. Non è il posto migliore dove poter giocare la pallavolo, però era importante incominciare con una struttura importante, era importante incominciare con un palcoscenico di prestigio.
3: La squadra intanto non si nasconde.
6: Il primo obiettivo è entrare tra le prime otto al girone di andata per aggiudicarci, no, i quarti di Coppa Italia, poi i primi otto posti della regular season che ci dà accesso ai playoff e poi giocarci tutte le nostre carte, no, nel finale di stagione.
1: Una mostra racconta la Napoli della peste. Antonella Maffei.
7: Cosa vedranno i visitatori?
8: Vedranno raccontata una cronaca scritta nel 600 di una persona che percorre la città descrivendone il dramma della peste e incredibilmente quelle stesse parole sono riportate sulla tela di Micco Spanaro.
7: La mostra Anno Domini 1656, pareva che Dio Benedetto volesse castigarci, mette in dialogo la cronaca di Antonio Mena, scrivano della Compagnia dei Bianchi di Giustizia, e il dipinto di Micco Spadaro. Due testimonianze contemporanee all'epidemia che attraverso parole, immagini, animazioni e musica restituiscono il volto di una Napoli sconvolta dalla peste. Una videoinstallazione dà voce alle fonti storiche attraverso gli attori Domenico Strati e Peppe Lanzetta. Un racconto coinvolgente e immersivo, a ingresso gratuito, visitabile fino al 15 gennaio a Palazzo Diomede Carafa, in via San Biagio dei Librai, numero 121.
9: Ben venga questa mostra che rappresenta, secondo me, una sorta di paradigma per ogni ottima esposizione all'interno dei beni culturali.
1: È tutto, buonasera.
10: Meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna. Sulla Campania, atmosfera stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, foschie al mattino lasceranno posto poi a un cielo sereno per ripresentarsi in nottata. Sull'Appennino campano cielo sereno, salvo locali addensamenti ma in rapido dissolvimento. Notte brumosa nelle valli interne.

0: Mambo.
1: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone sofà con 50% di risparmio. Solo da noi. San Bucedro, al prezzo lancio di 1.399 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027, ma termina domenica. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Bei polmoni, peccato per le tue gengive. Prova il colluttorio Parodontax. Aggiunto alla tua routine di igiene orale, combatte 3 volte più placca batterica e crea uno scudo protettivo per gengive più sane.
3: Kimi, ti piace la serie di Sky sugli 883? Ma se non eri ancora nato quando suonavano?
4: Adesso per me c'è solo la seconda stagione.
3: Lo vedo.
5: Ho delle priorità.
4: Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce.
3: E poi...
4: Poi, North Sud Ovest Est.
3: E poi il divano.
4: Non era in pole position.
3: Ma rivediamo sta griglia di partenza magari, perché...
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dall'8 al 18 ottobre, un litro di olio di semi di girasole, Collina d'Oro, a 1,39 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore.

0: nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il dip. Dippale nella salsa honey mustard.
1: Un'anima per andare lontano e percorrere fino a 19 km con un litro e una potenza di 224 cavalli. Omoda 5 Super Hybrid, tua da 129 euro al mese in caso di rottamazione.
2: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
3: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
4: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€ e con le super offerte bocconcini per cane a 99 centesimi, valigetta portattrezzi 122 pezzi a 69€ e miscelatore per colore Malta a 39,99€. Lidl, vale davvero.
5: Con Stefano Buttafuoco, il cacciatore di sogni, questa sera in seconda serata su Rai 3.
6: Per il ciclo Il grande cinema d'autore.
7: Non ci sta cercando nessuno.
6: In prima visione.
8: Aris, pronto?
7: Parlo, mi senti?
8: Aris,
9: perché ha chiamato lei?
7: La mente fa brutti scherzi quando sei lì fuori.
8: Evviva, non ho dubbi.
7: È dura per una donna di città sopravvivere lì. Non avevamo idea di quanto basti un piccolo errore a cambiare ogni cosa.
6: Force of Nature, oltre l'inganno. Domani, 21:20, Rai 3.
10: L'Europa sta cambiando proprio sotto l'egida di questa donna. Ed è con grande evidenza che forse presidente Meloni, si parla tanto della sua ascesa al Quirinale, forse sarebbe bene perché per cambiare questa Europa lei diventasse presidente della Commissione Europea. Io glielo auguro.
11: Andiamo bene, proprio bene.

0: opposizioni invece si dividono sul sostegno a Kiev e presentano 5 risoluzioni diverse.
1: Perché quei ragazzini lì sono un gruppo potente.
2: Numeroso.
1: Numeroso.
2: Numeroso sulle nomination.
3: Abbiamo fatto la cena, insomma, ci ha detto stai attento a questo, stai attento a quell'altro, mi raccomando i giovani. Poi lo becco seduto al tavolo con loro.
4: Sta cercando il campo largo per provare a salvarsi.
5: Voi vi rendete conto cosa si sono detti Alex e Marina e con che toni aggressivi e adesso si abbracciano e sono migliori amici.
6: Pur di salvarsi, va con Marina.
7: E mi consenta di aggiungere, collega Ravetto, che quello che noi stiamo facendo sull'Ucraina è quello che c'è scritto nel nostro programma, nel programma con il quale ci siamo presentati al cospetto degli italiani nel 2022 e siamo stati eletti, anche lei e tutti i suoi colleghi.

0: Dietro la catena dei lavoratori dell'ex Ilva di Cornigliano, davanti striscioni in mano le loro figlie.
1: In quanto operai ma anche genitori hanno sempre fatto tanto per noi e per il nostro futuro, quindi penso che oggi sia l'occasione giusta per provare a restituirgli una parte di tutto quello che loro ci hanno dato in questi anni.
2: A esos manifestantes, a quien se está concentrando en las plazas, a quienes siguen y se solidarizan con esa causa desde todos sus hogares, les quiero decir que esa causa la vamos a volver a ganar como se ganan todas las batallas, con la fuerza de la gente, votando el próximo 29 de noviembre, teniendo un parlamento mucho más progresista para un gobierno que llegue más lejos.

0: Comunque non credo che sia questo il problema, quello di voler imporre a tutti i costi una lingua è sempre un fattore di conflitto, pensiamo non sul piano religioso, ma pensiamo
1: in Costituzione
0: al nostro
1: la lingua italiana.
0: Se pensiamo all'Ucraina, la questione della lingua, il tentativo di imporre una lingua rispetto a un'altra, perché noi siamo di un certo ceppo e non di un altro. Così sono elementi
1: nella Costituzione
0: che
1: si dice che
0: conflitto.
1: La lingua è la lingua italiana, non si dice che c'è la possibilità di parlare altre lingue.
0: Sì, ma non si dice che le altre lingue sono vietate.
1: No.
2: Numero per ca, dica tua, numero per ca, numero per ca.
3: È la cosa più orribile che abbia visto in vita mia.
4: Il 5 ottobre ero sempre in macchina con Tommaso e ci siamo affiancati ad un signore in monopattino. Io gli ho tolto la mano dal manubrio e lì il signore deve essere caduto. Ho letto sul giornale che si chiamava Jacopini Davide. La scarpa l'ho persa non perché gli ho dato un calcio e poi sono comunque tornato a prenderla. Aprivo lo sportello per controllare se il signore era caduto. Lì ho perso la scarpa. Il 4 ottobre abbiamo fatto cadere altre due persone. Non ricordo i dettagli.
5: Mi devi dire i nomi degli ultimi 5 presidenti della Repubblica.
6: Oh, Mattarella!
5: Mattarella, poi... Giorgio!
7: Giorgio Meloni!
6: Meloni!
5: Giorgio, no!
8: In che anno viene proclamato il Regno d'Italia?
9: No, a me non mi deve fare queste domande. No.
10: Unità d'Italia? Non rispondo ai test, grazie.
8: Perché scuola, no?
10: Perché sono stato già promosso.
11: Dai, andiamo.
8: Non lo sa.
12: 1860.
8: Non è...
12: No, le interrogazioni a scuola le fai.
13: 1861.
8: Numeri, ventennio fascista, da che anno a che anno?
14: Ma io non sono fascista, quindi...
8: No.
10: Primo presidente della Repubblica Italiana eletto... Non era Saragat, no.
15: La prima presidente della Camera Donna è stata la... La Boldrini, manco mi ricordo.
16: Devo rientrare in aula, devo votare.
8: Come hanno votato le donne la prima volta, sa quando?
16: Hanno votato bene.
17: Noi siamo in mezzo alla merda, siamo in mezzo alla merda tutto il giorno.
18: Non ho capito, sì, io la parolaccia, ma a parte quella cosa ha detto?
17: Delle convinzioni,

0: Che lei si trova in condizioni di degrado, di rifiuti durante il giorno?
1: No, noi lavoriamo in mezzo alla merda.
2: Onorevoli, onorevoli, non si urla, per cortesia. Non si, onorevole Donno, silenzio, silenzio, silenzio.
3: La pianta che io ho tra le mani, ormai non utilizzo neanche più i guanti, perché una cosa è certa che abbiamo capito, che al tatto questa pianta
4: non è sopravvissuto finora, dici, male non può
3: esatto
4: andare,
3: non è nociva, quindi al tatto non è nociva. Esatto, noi abbiamo anche noi fatto un giro in quella zona e proprio lì in un terreno di quell'area abbiamo trovato questa pianta.
5: Tre giorni di lotta, tre giorni intensi, tutti i delegati di tutti i colori, compatti, tutti i lavoratori che hanno capito la gravità del rischio che da metà novembre potessero essere tutti messi in cassa integrazione a zero ore. Questo scenario è momentaneamente sventato, risolto, momentaneamente

0: Buonasera, buonasera. Comunicazione di servizio: i due piloti dell'elicottero che mi hanno inquadrato ieri sera sono stati fatti fuori con il foglio di via. La trasmissione di... No, no, balordo, no, balordo, maledetto. No, questo è un complotto. Ne parlerò in consiglio di amministrazione. Scusate, allora la puntata di questa sera ha un ospite, una donna speciale, una donna che può essere contemporaneamente su Rai 1 e su Rai 3 in Elisir. Chi è? Lo scopriremo solo dopo aver visto la sua carta d'imbarco. Questa! Vieni. Benvenuti sul ponte della Livia Drusilla, che è il nome della barca di Rai Cultura. Ho il piacere di presentarvi la scrittrice Barbara Alberti. Applauso, per favore. Grazie. Mamma mia, la guardo nel monitor, signora Alberti, ed è bellissima. È una venuta fata. Truccata da casa? No, perché lei 2 ore fa era da Matano su Rai 1, per La Vita in diretta. Allora sì. Io le chiedo, la vita è spietata. Come mi disse una volta Asia Argento quando le chiesi se mi voleva sposare?
1: E lei rispose: la vita è spietata?
0: Lei ha detto: la vita è spietata, e se n'è andata. Quindi ho pensato che non saremmo arrivati all'altare. La vita è spietata?
1: Sì, certo, certo, la vita è spietata, ma anche noi.
0: D'altronde la vita è velocissima, ma possiamo anche essere morti senza esserlo. Lei ha visto quella classifica del toto morto della signora Isoardi in una trasmissione televisiva, dove c'era proprio la top 10 di quelli che dovranno morire qui a giorni? Lei c'era?
1: No, io spero di no, francamente.
0: Io non l'ho vista.
1: No, perché portano molto male queste cose.
0: No, perché Lino Banfi ha detto che è il primo a dover morire secondo la classifica, porta benissimo. Ma la cosa curiosa è che nella classifica c'ero io, in una classifica ovviamente fake. Ve la faccio vedere. È stata realizzata da tre persone.
1: Cioè, è finta?
0: Ecco, no, è finta ma è vera. Comunque è stata realizzata da tre persone che io conosco, che poi le hanno fatte girare nel web. Uno è Marco Lodola, che è un artista. Il secondo è il mio urologo, non lo conoscete, ma io sì. E il terzo è Francesco.